0: conosciamo, ad esempio il gin tonic. Il gin tonic è un cocktail che è nato proprio per i soldati che erano in India, e i soldati inglesi di stanza in India. In India c'era la malaria, allora veniva distribuito il chinino veniva distribuito questa acqua tonica dei denti, molto più amara, molto più cattiva, sì. Insomma, difficilmente digeribile e bevibile, che conteneva molto chinino. Ma i soldati a quel punto lì dicevano che tutto sommato, per rendere meno più digeribile, più bevibile questa sostanza, ci aggiungevano il gin, e qui da lì nasce appunto una formula sempre più il gin tonic, che è poi diventato universalmente conosciuto. Un gin tonic sappia che sono stati i soldati inglesi in India che hanno inventato questo cocktail. Ce ne sono altri che di questo tipo, il Cuba Libre. Beh, il rum e Coca-Cola. Sembra addirittura, qua c'è un dibattito se è stato inventato durante la guerra americana contro gli spagnoli per la conquista appunto dell'isola, oppure la seconda guerra mondiale. Insomma, quindi il discorso è dibattuto, però sembra che Cuba Libre derivi da questo motto dei rivoluzionari cubani, che dicevano Cuba Libre. E da lì, insomma, sia stato inventato questo cocktail che mette insieme un po' le bevande tradizionali degli americani e dei cubani, ovvero la Coca-Cola e il rum.
1: Hanno inventato insomma un ottimo cocktail che comunque ha avuto un grande successo nel corso dell'epopea storica anche futura, e tuttora oggi li beviamo, ecco.
0: Allora, dimmi.
1: No,
0: un altro cocktail molto velocemente è un cocktail che si chiama Sidecar. È un cocktail che arriva dai tempi della prima guerra mondiale ed è improntato appunto, ed è così dedicato alla famosa moto con la cabina a fianco. Ebbene, sarebbe stato inventato da un tenente americano che attraversando la Francia con questo sidecar, perché a quei tempi c'erano gli aerei che sparavano sui soldati, quindi si doveva correre, le moto dovevano correre, doveva esserci anche qualcuno che guardasse intorno, che non ci fossero appunto degli agguati. Ebbene, arrivò e inventò questo cocktail fantastico, che ancora oggi, diciamo, è diventato uno dei cocktail di maggiore qualità, e che viene ricorda appunto quel.
1: Non l'ho mai assaggiato, sono onesto, però sono sicuro che soldati, come anche abbiamo parlato qualche settimana fa di cowboy e pirati, avessero davvero bisogno ogni tanto di caricarsi per poter affrontare davvero tutte quelle brutte esperienze che si affrontano in guerra, ecco, perché ci vuole tanto coraggio, e a volte senza l'alcol il coraggio non arriva, no?
0: Assolutamente, veniva distribuito l'alcol per affrontare appunto i momenti drammatici che loro vivevano, ma poi, diciamo così, i soldati ci mettevano anche del loro, poi magari ritornando alla pace, ritornavano a casa loro, allora magari perfezionavano quando avevano inventato di per lì, e quindi poi nascevano questi cocktail.
1: È molto curioso. Grazie Giovanni per averci illuminato anche questa settimana su una nuova tipologia di cocktail e la sua storia. Ci risentiamo la settimana prossima?
0: Ci risentiamo la prossima settimana, se volete ancora sentire.
1: Certo.
0: Ovviamente.
1: Grazie Giovanni, ciao.
0: Grazie a te, ciao.

0: Controllo è un programma in costante evoluzione che dedica una massiva ricerca alla selezione della musica migliore. È un programma che si avvale della conoscenza di esperti in campo musicale e proprio per questo la nostra rubrica con Matteo Politano, giornalista professionista attualmente impegnato nella redazione del Secolo XIX di Genova, prosegue alla volta di conoscere più a fondo gli artisti più influenti del territorio nazionale. Ed eccoci in linea con Politano. Ciao Matteo!
1: Ciao Marti, buona giornata, come stai?
0: Molto bene, grazie, sto fuori controllo come tutti i nostri ascoltatori e come spero stai anche tu fuori controllo.
1: Sempre incontrollabile.
0: Allora Matteo, ha avuto un grande successo la rubrica della settimana scorsa dei tuoi articoli scritti su Panorama qualche anno fa che trattavano di artisti della scena nazionale. La volta scorsa ci hai fatto conoscere Calibro 35, questa volta che articolo ci porti, quale artista ci porti?
1: Questa volta volevo raccontarvi di Mezzo Sangue, questo ragazzo romano che è assolutamente da scoprire. Lui fa rap, ma fa un rap di un'attitudine che ricorda la vecchia scuola. Io l'ho definito lui overground, nel senso che è un artista che non è mainstream, ma non è neanche underground, perché ha un seguito enorme e ha una scrittura meravigliosa. Quindi consiglio a tutti quelli che non lo conoscono di scoprire il suo rap, ma soprattutto i suoi testi, perché è un ragazzo che merita davvero. È un romano e ti racconto anche l'aneddoto dell'intervista che ho scritto per Panorama.
0: Dai, raccontaci l'aneddotino, perché tu quando sei in giro a intervistare questi artisti te ne succede sempre di ogni.
1: Esattamente, esattamente. Mezzo Sangue, quando non era famoso, girava per Roma e accompagnava un grande artista del rap italiano che ora non c'è più purtroppo, che si chiama Primo Brown, che era anche un mio grande amico. E una volta io, durante una serata con Primo, che mi aveva invitato a vedere un suo concerto, nel backstage girava questo ragazzo che si chiama Luca, e io lo conobbi, e con lui che mi aveva raccontato: sto iniziando a fare rap, sto iniziando a fare queste cose, ed era Mezzo Sangue. Qualche tempo dopo poi l'ho rincontrato e gli ho detto: ma io mi ricordo di te, tu eri il piccolo Luca.
0: Il piccolo Luca che poi è diventato famoso, questo Mezzo Sangue. Eh sì, perché proprio nel tuo articolo infatti spieghi anche che lui ci ha messo parecchio prima di riuscire a farsi notare un po'.
1: Esatto, esatto. Poi ha un'attitudine un po' dark, però piena di contenuti, quindi è un tipo di rap che adesso va un po' di meno, diciamo, perché la trap si è presa a tutto il palcoscenico, però ci sono anche questi tipi di rap che vanno preservati come le opere d'arte.
0: Vogliamo ricordare anche una cosa, che questo artista romano è noto per il suo passamontagna e la coerenza nelle sue parole, nei suoi testi.
1: Sì, lui è noto per il passamontagna, che è una sorta di Banksy dell'hip hop italiano, perché comunque lui vuole nascondere la sua identità e vuole concentrare l'attenzione della musica. Poi è stato, diciamo che negli anni a venire poi in tanti hanno provato a celare l'identità, però Mezzo Sangue nel momento in cui l'ha fatto era una novità, erano in pochi ed è interessante il suo progetto musicale.
0: Benissimo, allora Matteo, noi ti ringraziamo per averci portato su Fuori Controllo questo artista e giovane, fresco rapper che conosciamo come Mezzo Sangue, quindi ti salutiamo e ti riavremo la prossima settimana?
1: Assolutamente sì, Marti.
0: Allora, ciao Matteo!
1: Ciao Marti, ciao a tutti!
0: E ascoltatori di Fuori Controllo, allora ci andiamo ad ascoltare, tratto dall'album di Mezzo Sangue, Never Mind. Fuori Controllo.

0: Abbigliamento di filini. Gonnellino pantalone bianco di una sua zia ricca, maglietta Lacoste pure bianca, scarpa da passeggio di cuoio grasso, calza scozzese e giarrettiere. Doppie racchettine Liberty da volano. Fantozzi, maglietta della Gil, mutanda ascellare aperta sul davanti e chiusa pietosamente con uno spillo da balia, grosso racchettone 1912, elegante visiera verde con la scritta Casino Municipale di Saint-Vincent.
1: Ed è proprio dal casinò municipale di San Vincent che io e Fiscio Berti ritorniamo in onda su Fuori Controllo, amici di Radio Tigullio.
2: Pensa un attimo se si fosse aperta quella spilla da baglia.
1: Beh, dai, comunque tratto da una scena storica dei film di Fantozzi, ecco, insomma. Bello, bello, bei momenti. Anche lui ci riporta un po' a quando eravamo bambini, Fantozzi, almeno
2: già,
1: a me.
2: Assolutamente, sì.
1: Va bene, il momento comincia a essere utopico. Stavamo un po' temporeggiando perché non volevamo
2: sono
1: un po' dilungarsi.
2: Spine.
1: Sei sulle spine. Allora, amici, Martino Serra, che solitamente è al microfono, è passato alla parte tecnica. Fish Gioberti, che solitamente è alla parte tecnica, è passata al microfono. Infatti, da ora in poi sentirete dei grandi casini, soprattutto alla parte tecnica.
2: Alla ma voce anche della parte della voce.
1: Perché... Ma non è detto, ma... non è detto, perché comunque io confido molto in te, Fish Gioberti. Gli ascoltatori delle ultime settimane sapranno già che questo è il momento di Cantautoradio, ovvero il momento in cui Fish Gioberti sta alla parte del microfono proprio perché ci porta in onda cantautori della scena nazionale e non, anche però finora è stato solo della scena nazionale, e ci racconta un po' di loro e ci fa ascoltare un po' di musica come si deve cantautorale. Allora, Fisgioberti, partiamo?
2: Partiamo.
1: Tu sai che Cantautoradio non parte senza la magica sigla di Cantautoradio. Allora, direi di partire con la sigla. Vai,
2: Martino, parti con la sigla di Cantautoradio.
1: Vado subito! Sempre quella, non è che
3: Cantautoradio.
1: Come vedete, la sigla è partita. Come vi sarete accorti che da settimane chiediamo ai nostri amici ascoltatori di farci una sigla un po' più degna per Cantautoradio, perché questa
2: ma
1: è una cacchina, l'ho fatta io, ma non c'è verso, quindi ci abbiamo sempre questa.
2: Va bene, Gioberti. Ci teniamo questa.
1: Va bene, allora adesso è il momento di diventare un po' più seri.
2: Diventiamo seri, cambiamo la faccia.
1: Ok, cambiamo la faccia, torniamo con, insomma, con gli argomenti seri. Quello. Chi ci hai portato questa settimana per Cantautoradio?
2: Questa settimana ho portato un autore poliedrico ed eclettico, un autore che è riuscito a contaminare comunque la sua musica con vari stili, in quanto come è un cantautore, compositore, musicista dei molteplici stili, e nella sua carriera quasi cinquantennale, perché il suo primo album è del 1972.
1: Non ci hai ancora detto chi è?
2: No, aspetta, è un momento,
1: ero sulle spine. Partivo col
2: preambolo. Il suo album d'esordio è Fetus del 1972, e ti sto parlando del grandissimo Francesco Battiato, in arte Franco Battiato.
1: In arte Franco, il grande Franco, che è stato, anche nonostante lui non abbia mai voluto confondere insomma l'arte musicale con la politica, è stato anche assessore al turismo Sicilia dalla fine del 2012 ai primi mesi del 2013. È durato davvero poco, perché aveva poi insomma usato parole pesanti in Parlamento per esprimere le sue ragioni.
2: Ha detto quel che pensava.
1: Come dovrebbe fare ogni politico.
2: Ed effettivamente la sincerità molte volte non paga.
1: Non paga,
2: ma
1: bene.
2: Ad ogni modo, torniamo al discorso autore
1: musicale, a quello reale.
2: Dicevo, poliedrico ed eclettico, in quanto ha contaminato la canzone popolare, la canzone d'autore, con il pop e con il rock. La canzone d'autore e pop con il rock progressivo, la musica etnica ed elettronica e quello orchestrale. I temi delle sue canzoni sono molto vasti, in quanto passano dalla filosofia alla polemica capitalista, passando per il misticismo, il realismo, la letteratura. Insomma, è un artista a tutto tondo,
1: davvero a tutto campo.
2: Esatto, anche perché secondo me è un autore che proprio quando nei testi delle sue canzoni riesce a catapultare comunque l'ascoltatore nel mondo che si era prefissato. Un esempio che mi viene in mente, tipo la prospettiva Agnieszki, quando comincia dicendo un vento a 30 gradi sotto zero di incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili. Cioè, ti sembra di stare tipo a San Pietro Burgo,
1: è vero,
2: in piena notte,
1: è
2: un
1: vero.
2: Freddo porco, datemi una coperta, un sacco a pelo che mi devo.
1: Crea proprio l'immagine,
2: l'immagine,
1: anche proprio l'emozione di quello del tema a cui tratta, è vero, è vero.
2: E, molto realista.
1: Molto realista, come dici tu. Franco Battiato, un grande artista che fa rima con realista. Con molto
2: beh,
1: realista,
2: in effetti. Nello specifico, una canzone che mi piace molto, che è Un'altra vita.
1: Ah, quindi è quella che hai voluto portare questa settimana.
2: Perché credo che.
1: Ok, credi che?
2: Credo che tutti quanti, chi in realtà nella vita una volta di ritorno dal lavoro, dalla giornata piuttosto stressante, buttandosi sul divano, non l'abbia mai detto, ah, che palle, ci vuole un'altra vita.
1: E dici bene, allora ci andiamo ad ascoltare da Franco Battiato.
2: 1990, 1983.

0: 1983, un'altra vita, Franco Battiato, direttamente da Cantautoradio, lo spazio di Fish Gioberti, il nostro tecnico, che fortunatamente è tornato alla parte tecnica.
1: Direi un esperimento musicale più che altro. Radiofonico, musicale.
0: Sì, ci vorrebbe un'altra vita, come dice Franco Battiato, e noi stiamo facendo un'altra vita, in effetti. Ogni tanto ci cambiamo. Usciamo dallo stress quotidiano. Come vorrebbe il buon Franco, il vecchio Franco. Amicone, il vecchio Franco, eh. Vecchia ciabatta.
1: Ma come vecchia ciabatta? Ma ti permetti?
0: No, scherzo. No, tanto rispetto per Franco. Vabbè, qui siamo su Fuori Controllo, sapete che cerchiamo di divertirci anche scherzando un po' con i grandi autori. Allora, amici di Fuori Controllo, se lo spazio Canta Autoradio vi piace, votatelo sulla nostra pagina Facebook, ma soprattutto vi prego, fateci una sigla che sia più degna di... Peccato non si possa risentire, non si riesce ad andare indietro ora, l'abbiamo già eliminata, va bene. Perché quella sigla lì l'ho fatta io un po' così, neanche con le mani, coi piedi l'ho fatta, in effetti...
1: Ci sono
0: i talloni di Fred Flintstone che sgommano. E quindi volevo portare un po' più di...
1: Ma io pensavo fossero i tuoi di talloni, no?
0: No, sono quelli di Fred Flintstone. Sì, è una sgommata, così mi consumo io. quindi se qualcuno è capace, io lo ripeto tutte le volte, se qualcuno ha le capacità di poterci costruire, insomma, realizzare una sigla di tutto rispetto per il momento Cantautoradio, noi la accettiamo volentieri. Ovviamente tutto questo a gratis, sì, perché qui i soldi non ce n'è. Quei soldi ne mancano un genè, eh? Amici di Fuori Controllo, dallo studio rosso di Genova, da cui conduciamo Fuori Controllo, vi ripeto ovviamente perché sono Fuori Controllo, la musica continua. Volevo portarvi alla luce questa settimana un artista svedese, ne abbiamo parlato anche nelle edizioni precedenti in più occasioni, perché io e Fish Gioberti anche a te piace, lo so, siamo molto amanti di quest'artista, che ripeto è svedese. Sto parlando di Fever Ray, ovvero Karin Elisabeth Dreyer Andersson. C'hai un altro nome da aggiungere?
1: No, guarda,
0: no, non ne abbiamo.
1: Però se vuoi
0: Franca Battiata possiamo mettere Giuseppa Rosolina Pila, va bene. Comunque, questa Karin Elisabeth Andersson, già voce del duo elettropop The Knife, duo composto da lei e il fratello Olof, presta la sua voce ai cugini, tra virgolette, ovviamente Royksopp, in due album, What Else Is There e in Understanding, e in Tricky Tricky, nell'album Junior con Tricky Tricky. Ha una vita privata davvero davvero riservatissima questa Karin Elisabeth, però ha una voce davvero squillante, soprattutto i video che realizza con questa nuova formazione che poi è single woman, Fever Ray. I video sono davvero davvero interessanti, non lasciateveli scappare. When I Grow Up, Fever Ray.

0: Gotham Project con Lunatico dall'album omonimo Lunatico dell'anno 2006. E chissà quanti di voi in questo momento ballavano questo tango argentino mentre siete al lavoro, magari chissà quanti di voi si sono messi a fare casqué, ballare tanghi argentini come facevamo io e Figioberti, no?
1: Con la bella rosa in mezzo ai denti.
0: Con la rosa in mezzo ai denti, esatto. Tanca. Eravamo qui nello studio rosso a ballare targo argentino.
1: Alla tango, Gomez, Adams.
0: Amici di Fuori Controllo, purtroppo la puntata è giunta al termine. Amici di Radio Tiguglio, purtroppo ci dobbiamo salutare. Volevo ricordarvi che noi abbiamo una pagina Facebook cui postiamo spesso e volentieri, oltre alle puntate tutte le settimane, di solito tutti i sabati pomeriggio trovate la puntata pronta. Oppure trovate anche gli spazi dei nostri giornalisti, cui postiamo sempre qualche piccolo podcast per chi non si vuole ascoltare la puntata per intero, ma è incuriosito dalla tematica o argomento dei nostri giornalisti, può anche solo ascoltarsi la puntata in podcast, oppure scaricarla e ascoltarsela in un altro momento, ma addirittura ora tutta questa frenesia non ve la vedo addosso, ecco, insomma, l'importante è che, amici, vi collegate al nostro sito, alla nostra pagina Facebook. Ancora un sito di Fuori Controllo non ce l'abbiamo, non abbiamo ancora realizzato tutti questi soldi.
1: Potresti farla tu, visto che sei così bravo.
0: Sono così bravo, è vero. Tecnologico soprattutto, potrei provarci io a fare un sito. Vabbè, già tanto se raccapezzolo con la tastiera, oltre non posso fare, amici. E, insomma, la pagina di Fuori Controllo troverete un po' tutto. È molto facile da trovare. Il nostro logo è un microfono con scritto Fuori Controllo accerchiato. E quindi sopra fuori, microfono sotto controllo, quindi molto semplice. È più stato un casino raccontarvelo che voi a trovarlo amici, direi di cominciare a partire coi saluti. Ricordarvi che noi andiamo in onda tutti martedì e venerdì alle ore 11 solo su Radio Tiguglio. Allora cominciamo a salutare dapprima voi ascoltatori che non mancate tutte le settimane di stare connessi su Radio Tiguglio e ascoltare le nostre puntate. Poi volevo ringraziare i nostri giornalisti che lavorano così tanto alacremente per dare un'immagine molto più seriosa a questo programma, ovvero Emanuele Capone, giornalista per la stampa il secolo XIX cucchiaio.it, Matteo Reve Politano con le sue rubriche, un giornalista professionista per il secolo XIX con un passato a Panorama, e il nostro Giovanni Giaccone, scrittore e filosofo. Ultimamente ha scritto anche un bel libro, Dandismo Alcolico. Io, Fisio Berti, vi salutiamo alla settimana prossima. Ciao!

0: Per questa settimana Fuori Controllo termina qui. Non fatevene una colpa, datevene una ragione. Fuori Controllo, Fuori Controllo, Fuori Controllo.
1: Ciao a tutti, sono Martino Serra. Vi aspetto tutti martedì e venerdì alle ore 11 solo su Radio Tiguglio Web con Fuori Controllo. Che cos'è Fuori Controllo? È un programma onnimusicale, ovvero non abbiamo un genere, ma selezioneremo per voi le tracce migliori nel mondo della musica di tutto il panorama terrestre. E poi interviste, rubriche con giornalisti della scena nazionale, news, approfondimenti, conosceremo insieme gli artisti e tratteremo gli argomenti più attuali, ma soprattutto ascolteremo tanta, tanta musica selezionata solo per voi. Tutto questo è Fuori Controllo. Allora, Martino Serra vi aspetta tutti martedì e venerdì alle ore 11 solo su Radio Tiguglio Web per passare un'ora completamente fuori controllo.

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: più bei programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tiguglio presenta
2: Pantarei, ogni settimana sulla tua emittente

Table. Benvenuti e bentrovati alla puntata ultima di giugno di Pantarei, quella che segna un po' l'inizio dell'intervallo estivo per la nostra trasmissione. Vi salutano naturalmente Corrado Di Martino, che sono io ai microfoni, Pio Negri, Michela Migliore e Nepio Daspo. Ma diamo subito il via alla musica, perché se non c'è musica non c'è vita.

E abbiamo iniziato con Celine Dion ed Ellie Goulding e continuiamo naturalmente con Lady Gaga e Bradley Cooper.

0: brevissimo intervallo e poi torneremo a fare musica insieme fra poco, eh?
1: Pantarei ti stuzzica il velo pendulo.
2: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
1: A Pantarei lo sport di Nepio.
0: Ed eccoci di nuovo tutti insieme per questa seconda parte di Pantarei, anch'essa dedicata naturalmente alla musica per l'estate. Pantarei diventa una trasmissione estiva. Vedo dall'altra parte del vetro Michela Migliore con un bikini mozzafiato e Pio Negri con pantaloncini da surf, infradito ai piedi e occhialoni da sole.
1: Pantarei, buona musica, informazione e sport.
0: Ci manca solo Juni Russo. Eccola!

0: E allora un piccolo meritato intervallo anche per me e poi torno da voi.
1: Pantarei con Corrado Di Martino, Michela Migliore e Pio Nicolo.

0: Radio Tiguglio.
1: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
2: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
3: Benvenuti nel momento topico della trilogia, oggi interamente dedicata a Dua Lipa, questa cantante compositrice britannica nata a Londra nell'agosto del 1995, era il 22 di agosto, da genitori kosovari di etnia albanese, poi emigrati in Gran Bretagna. Nel 2015 Dua Lipa firma un contratto con la Warner Bros. Group e nel 2017 esordisce con un album di debutto, dal quale poi vengono estratti i singoli di grande successo, di successo mondiale, Be The One. E pare che lo stiamo proprio ascoltando adesso. Be The

0: Antarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Poi sono venuti New Rules, IDGAF. E inoltre nel 2018 ha collaborato con il disc jockey Calvin Harris nel brano One Kiss. Questo brano ha raggiunto la vetta delle classifiche in oltre 15 paesi. Dopodiché il suo secondo album Future Nostalgia, pubblicato nel 2020, ha raggiunto la prima posizione nella classifica britannica degli album. Anche quest'album è stato trainato a successo da un grande brano, Don't Start Now, e lo stiamo ascoltando.

0: sai dove sei.
1: E dopo Don't Start Now abbiamo ascoltato anche Physical. Nel corso della sua carriera Dua Lipa si è aggiudicata svariati riconoscimenti musicali, tra cui 2 premi Grammy nel 2019 come miglior artista esordiente e miglior registrazione dance per il singolo Electricity in collaborazione con Silk City. E allora ne avvertiamo già l'elettricità, eccolo qui, Electricity.

0: Con Electricity, questa elettricità che c'è nell'aria, chiudiamo la trilogia dedicata a Dua Lipa. Ovviamente non allontanatevi, perché adesso ci sarà la quarta parte di Pantarei. A fra poco.
1: Radio Tiguglio Web.
2: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
3: Pantarei, buona musica, informazione e sport.
0: Quarta parte di Pantarei, la parte in cui ci impicciamo degli affari degli altri. Alessia Marcuzzi dirà addio a Mediaset dopo 25 anni di collaborazione. È una grandissima sofferenza, dice lei. La conduttrice 48enne, una delle regine della TV, in un lungo post ha spiegato le ragioni che l'hanno portata alla difficile scelta. È una grandissima sofferenza, la simpaticissima bionda dice. Ora tutti si domandano, e anche noi lo facciamo, cosa farà? La mia vicina di casa ha avuto il problema della colf, che è andata in pensione. Beh, qualcosa da fare per Alessia, riusciamo comunque a trovarla. Oppure potrebbe andare in Rai o a Sky, o deciderà di concentrarsi solo sul business imprenditoriale che lei, insomma, come altri colleghi illustri negli Stati Uniti, tipo Gwyneth Paltrow, sta cercando di intraprendere. E insomma, un nuovo imprenditore. Imprenditori sono sempre benvenuti, specialmente se poi sono affascinati come la bella Alessia Marcuzzi. 48 anni, ma non li dimostra.

0: Dave.
1: E finisce così quest'ultima puntata di giugno di Pantarei. Noi andiamo in vacanza, ci sentiremo a settembre. Naturalmente ci saranno con me Pio Negri, Michela Migliore e Nepio Daspo. Buona estate a tutti.
2: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
3: Immergiti nei suoni da sogno di Radio TV Lio Ambient.

0: Il meteo di Radio Ticul, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticul, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: ufficiale di Radio Tigullio.
1: Sono le 4 e 30 minuti.
2: Ci colleghiamo con gli studi di Giuseppe Cesena per una nuova puntata di Non è mai troppo presto.

0: Paura in onda.
1: Paura in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Buongiorno e buon ascolto a tutti quanti in questo venerdì 2 ottobre, perché ci siamo stati ieri che era il 1 ottobre, ma oggi il 2 ottobre, e 2 ottobre, quindi poi dopo ci sarà il 3, il 4, il 5. Buongiorno a tutti quanti voi da Disabili International Radio, l'insieme di tante radio che parlano di disabilità, ma anche si ascolta musica, eccetera, eccetera, in diretta al 320 19 78 490, ripeto 320 19 78 490, sono le 4 e 32 6 secondi, e potremmo anche aspettare la prima ora doppia, che ne dite? Forse proviamo a sentire la prima ora doppia.
1: 4 e 32 20 secondi,
0: forse ce la facciamo, sì, ce la facciamo.
1: 4 e 32 25 secondi, pulsante,
0: vediamo.
1: 4 e 32 28 secondi, pulsante.
0: Ce la dovremmo proprio fare adesso,
1: 4 e 32 33 secondi.
0: No, l'abbiamo perso per un secondo. Allora, venerdì 2 ottobre, 4 e 32 33 secondi, e naturalmente avremo tutte le nostre rubriche, avremo il nostro Nicola Nucci alle 6:30, la poesia. Avremo chi si presenta, no, più che altro oggi avremo gli spazi, avremo le persone che saranno con noi in diretta dalle 5:15, ma anche voi se volete in diretta 320 19 78 490, 320 19 78 490. Ma adesso arriva il saluto delle radio, iniziando anche da Radio Mare Italia. Le altre radio le leggiamo con Angela Ricciardi e con me, eccolo qua.
2: Saluto. È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma,

0: Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: E questo è Stefano Manenti, appeso a un filo.
1: Appeso a un filo, ogni giorno appendo un filo.
0: No, se direi, dammi l'ora.
2: 4:36:56 secondi.
0: Perfetto.
1: Sento forte questa inettitudine in questo universo, che solitudine. Appeso al filo, tu non sai come vorrei riavvolgere il naso sugli errori miei.

0: se mi volto il mio passato è su quel muro. Non mi turba se la strada è più difficile. Non voglio il semplice, non cerco un complice.
1: Non cerchiamo complici, oggi venerdì 2 ottobre. Siamo in diretta e andiamo a sentire cosa ci dice Marco Roma con gli auguri oggi. Ma Marco, a chi fa gli auguri oggi?
2: Tanti auguri a Gandhi, a Di Pietro, a Savoia. Tanti auguri a Romina Power.
1: Ah, pure.
2: Un compleanno da Marco Roma. Tanti auguri a voi. Buongiorno, ti dedicherò ogni cosa, se tu vorrai te la dedicherò insieme a qualche poesia che ho scritto stanotte in fondo al cuore, da Marco Roma. Buongiorno.
1: E allora buongiorno a tutti quanti voi quanti, qui siamo alle 6 4.40 e 58, 4.41. Dovremmo chiamare Marco, ma prima facciamo gli auguri, i saluti. Intanto ATM Telenord, Bima e AS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta Celeste, che si è svegliata alle 4.32 stamattina, Ernesto che non sentiamo da un po' di tempo, anche Dennis, e poi salutiamo il nostro amico Claudio che si occupa di CAF, chiamata, entrate, uscite, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione DTT, uso del gestionale dei vari QWeb, archivio cartaceo, nonché anche informatico, problemi solving, quindi si aggiusta anche i computer, segretariali, eccetera eccetera, inserimento dati. Questo nostro amico di Rovigo, quindi Massimo attorno a Rovigo, cercherebbe, se qualcuno ha bisogno di lui, di lavorare, quindi facciamo questa cosa qui. Salutiamo ancora il nostro amico Francesco che ci assiste da lassù, il nostro vigile che per il lavoro ha perso la vita. Salutiamo anche chi ce l'ha segnalato, ovvero Simona. Salutiamo anche la nostra amica Stellina che da lassù ci veglierà, visto che anche lei molto giovane ha perso la vita. E detto ciò, quando sono le 4:42 e 33 secondi, però vorrei prendere le 4:42 e 42, vediamo se ci riusciamo.
3: 4:42 e 42 secondi,
1: ah, l'abbiamo preso. Allora a questo punto andiamo a sentire Marco Roma, perché vediamo se si è svegliato.
4: Messaggio, rispondi pulsante. Marco Roma, saluto Canoro, avvia videochiamata con Marco, avvia chiamata con Marco Roma, saluto Canoro,
1: chiamata vocale, vediamo se arriva.
4: WhatsApp, riduci, stai chiamando Marco Roma, saluto Canoro.
1: Sì, sto chiamando Marco Roma.
4: Ho chiamato.
1: Sì, me l'ha detto la signora che sto
4: voce
1: chiamando.
4: Non attiva.
1: Disattiviamo la voce, altrimenti ogni volta ci dice quanti secondi siamo in onda. Allora, buongiorno Marco, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno.
1: Ecco, siamo in viaggio, vero?
5: No, sono arrivato. Cioè.
1: Sei arrivato. E va bene, allora, siamo arrivati a Tor San Lorenzo?
5: Pontina.
1: Volevi vedere se lo dicevo esatto oppure no. Pontinia.
5: Bravo.
1: Dunque, oggi è venerdì.
5: Oggi è venerdì.
1: Ecco.
5: Leggevo Vento di passione.
1: Vento di passione. Hai
5: sentito?
1: Vento di no, cos'è sto vento di passione?
5: Mina ha cantato una canzone di Lo Daniele con il videoclip di Luca Argentero, quindi Mina ritorna a cantare con questo vento di passione.
1: Hai capito, sto vento di passione. Beh,
5: sì.
1: Il venerdì in genere escono dei brani nuovi, effettivamente. Allora,
5: vogliamo provare a unire Damiano, vediamo se entra.
1: Intanto io ti dico, sei un po' vibrante, ti dico, non so se forse perché sei.
5: Ora cambiamo stazione, vediamo un po' adesso. Pronto, vabbè, pronto.
1: Adesso va meglio.
5: Ok, perfetto.
1: Purtroppo
5: vediamo se entra Damiano.
1: Ricordiamo il numero 320 1978 490, 320 1978 490. Vediamo.
5: Grande ospite mercoledì,
1: ecco, diciamolo. Allora, chi ci sarà mercoledì?
5: Allora, un'attrice, sceneggiatrice e grande regista che in questo momento sta producendo un film nuovo. Buongiorno Damiano.
1: Buongiorno Damiano.
3: Buongiorno Giuseppe.
1: Buongiorno grande. Buongiorno. Lavoratore. Allora, come si chiama questa attrice?
5: Allora, Sasha Alessandra Carlesi.
1: Sasha Alessandra Carlesi, è una fatica a ricordarselo, sa?
5: Sì. Lei praticamente, oltre a essere comunque più che altro una grande regista, lei farà la regia a Geggia, in tutta la compagnia teatrale che c'ha.
1: Ah, ecco.
5: E poi comunque l'ho conosciuta dal vivo. Sabato ci siamo conosciuti.
1: Ecco.
5: E niente, così la portiamo per così.
1: C'è un ritorno però adesso, no? Chiedo, no, com'è?
5: Non sì, lo sento pure io.
1: Ma fino adesso non c'era.
5: Allora stacco e niente.
1: Vabbè, sarà l'auricolare?
5: Pronto. Io lo sento ancora. Non dipende da mia cosa.
1: Purtroppo steline sono un po'. Così.
5: Mannaggia.
6: Sono rientrato.
1: Vedi, Damiano invece si sente bene.
5: Tu pure a te l'eco il tuo?
1: L'eco mio sì, ma quello l'eco di Damiano.
5: Ah. Pronto? Vedi, è uscito lui. No, è uscito lui, non va benissimo.
1: È uscito Damiano? Damiano? No, c'è.
5: Ecco Damiano. Pronto?
1: Damiano? Dove è Damiano? Ecco. Hai visto? No, no.
5: No, dipendeva da lui allora, vedi?
1: No, adesso non c'è più. Allora, queste sono le... No, adesso non c'è più niente. Sente benissimo.
5: Ok. Il bello della diretta.
1: Il bello della diretta alle 4:47. 46-51 secondi. Allora, quindi abbiamo detto Sasha Alessandra Carlesi sarà con noi mercoledì sera 20 di sera, mentre noi questa mattina manderemo alle 6:01 manderemo Simone. Abbiamo perso Marco adesso. Ma Di Matteo.
5: Simone Di Matteo.
1: Sì. E lunedì mattina invece manderemo Sossio
5: Aruta.
1: Ecco qua. Sì. Allora facciamo sta canzone, visto che insomma stamattina sembra
5: senza
1: che...
5: pietà.
1: Allora, il titolo della canzone che devo indovinare insieme a Damiano qual è?
5: È facile oggi, dai, senza pietà.
1: Ah, senza pietà. Senza
5: è facile,
1: pietà.
5: Dai. Senza facilissimo.
1: Senza pietà. Raffaella Carrà.
5: Già lo sai. No.
1: Damiano, aiutami tu. Senza pietà.
5: No. Ma lui già lo sa.
1: Lui lo sa?
5: No, tu lo sai.
1: Io lo so. No, senza pietà, senza pietà.
6: Non ho idea.
1: Non ho idea.
5: Damiano in viaggio?
1: Damiano, no, io penso che sia ancora a casa, Damiano. Ha fatto colazione.
6: No, ancora sta a casa.
5: Ok.
1: Allora, secondo me potrebbe essere una che si chiama Anna.
5: Ma vedi che lo sai, ho detto facile oggi.
1: Vabbè, è sempre difficile, mi fai fare sempre brutte figure.
5: No, oggi ho detto lo devo far facile. Anche perché non la mettiamo mai a Noxa.
1: Ma
5: pure poi ho notato che sono tutte importanti quelle sue.
1: Sì, sono tutte cause abbastanza, anche questa mi pare.
5: I testi sono tutti conosciuti. Questa è bellissima. Ho riascoltata.
1: Ecco.
5: Bella, veramente.
1: Bene, allora noi adesso ascoltiamo Senza Pietà, il ballo di Beppe, gli spazi, poi vedremo chi viene, se qualcuno manca, o tu sai, sei sempre di riserva, vi richiamo. E ci sentiamo Senza Pietà di Anna Oxa.
5: Ok.
1: Allora, ciao Damiano, a più tardi. Alle 6:50. Sì.
5: A dopo.
1: Ciao. Senza pietà Anna Oxa. Ciao ragazzi, a dopo. Vediamo se arriva sta senza pietà, oppure dobbiamo cercare. Arriva.

0: Oggi si occupa di un paese, vediamo se paese, paesino, Badia Polesine. Poi mi ricordo che c'era, quando ero ragazzo, qualcosa che diceva Badia, casa mia, tu mi sembri una badia. E quindi, pensando a questo, eccoci qua in Badia Polesine. Buongiorno Enrico.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno.
0: Allora, com'è questo paese per me che sono a Milano, lontano? Cioè, come faccio ad arrivare a Badia Polesine? Io vengo con, se, o col treno, con la macchina, ci spieghi intanto come si fa ad arrivare?
1: Allora, verso... Per arrivare a Badia Polesine è molto semplice, le possibilità sono due: o in treno, attraverso appunto la linea che va da Verona verso Rovigo, altrimenti ci sono un sacco di collegamenti stradali, come la, sempre la superstrada Traspolesana che va da Verona a Rovigo, e poi le nuove autostrade che hanno fatto nuovi collegamenti, diciamo, per raggiungere il Polesine ancora in maniera più efficace.
0: Quindi c'è proprio la stazione Badia Polesine?
1: C'è proprio la stazione del treno Badia Polesine, esattamente.
0: Ho capito, che quindi è quasi al centro città, quasi al...
1: Sì, diciamo è appena al di là del centro cittadino, si attraversa un ponte e si arriva in centro paese.
0: Ecco, perfetto. Quindi siamo arrivati a Badia Polesine, quindi le cose che sono da vedere subito quali sono, per esempio?
1: Allora, la prima cosa da vedere di sicuramente è quello che dà il nome alla città stessa, quindi l'abbazia della Vangadissa, che è un'abbazia dell'anno 1000, quindi siamo in piena storia, in pieno medioevo, e la peculiarità di questa abbazia è che i capostipiti della famiglia degli Estensi, quindi famiglia che ha dato i natali anche a Re Carlo d'Inghilterra, sono stati sepolti proprio nelle due arche sepolcrali davanti a quella che era l'ingresso della chiesa. Quindi abbiamo un po' di storia da raccontare.
0: Quindi gli inglesi, insomma sono
1: discendono dai Badiani, che sono stati sepolti lì, esattamente.
0: Quindi insomma, cioè, quando con voi vi si dovrebbero comportare bene questi inglesi.
1: Fa conto che fino agli anni 60 la regina Elisabetta era solita mandare delle corone di fiori da porre proprio nelle due arche, quindi insomma lei dava segno di riconoscenza ai suoi capostipiti, quindi insomma qualcosa c'è stato, ecco.
0: Bene, speriamo che anche Carlo III a questo punto si ricordi.
1: Vediamo se si ricorda, bene, anche se seguito.
0: Bene, e altre cose ancora che
1: continuiamo
0: sono...
1: Continuiamo poi con il teatro, il teatro Balzan, che ospita anche la collezione Balzan al suo interno. Il teatro è un teatro del 1812, quindi un teatro storico, chiamato La Piccola Fenice o La Scatola d'Oro. Io non dico mai niente tanto sul teatro perché purtroppo la vista fa il suo. Una persona che arriva a Badia da fuori vede una facciata anonima, e poi quando entra scopre un teatro straordinario di bellezza inaudita, e nel ridotto appunto di questo teatro viene ospitata la collezione Balzan, che è una raccolta di dipinti della fine dell'Ottocento all'inizio del Novecento di pittori italiani, appunto raccolti da Eugenio Balzan, cittadino badiese che si è distinto poi nel corso della storia, e ha raccolto tutte queste opere, tra cui anche dei Fattori, De Nittis, quindi anche nomi importanti italiani, ed è un chicca anche questo da vedere.
0: E invece per quanto riguarda le feste, cosa abbiamo? Abbiamo
1: allora,
0: un po' di feste.
1: Come punti di forza abbiamo ovviamente la Sagra Cittadina, che è il Ferragosto Badiese, che si svolge quest'anno dall'8 al 18 di agosto, quindi 2025 appunto, tutte le sere nella piazza, nella zona dell'abbazia appunto, e diciamo un po' tutto il centro cittadino si anima con musica, intrattenimento musicale e culturale, senza ovviamente mancare quello enogastronomico.
0: E appunto enogastronomico, quale potrebbe essere un piatto tipico badiano del
1: Badiese? Badiese. Il piatto tipico badiese non c'è proprio, diciamo che c'è il polesano, il piatto tipico polesano, che ovviamente corrisponde a qualcosa con la polenta, quindi di solito è il mussetto con la polenta, quindi questo, diciamo, questo piatto, secondo piatto, insomma, accompagnato dalla polenta. Poi qui nella nostra frazione di Villa Dadide c'è anche l'associazione Polentari, che appunto faceva la sagra della polenta, quindi diciamo che la polenta è proprio insita qui nel territorio molto bene. E poi di appuntamenti importanti ci sono, sì, anche abbiamo il Festival del Giallo, raggiunto ormai la sua terza edizione quest'anno, che si tiene il 7, l'8 e il 9 di novembre. È un festival dedicato appunto agli appassionati del libro giallo, del mystery, del noir, con ospiti anche di rilevanza nazionale, quindi ci sono diversi autori che nelle tre giornate vengono ospitati e si ha questo incontro con l'autore, questa discussione.

0: e quant'altro, insomma.
1: Ecco, ma per il Festival del Giallo, cioè io se scrivo un giallo posso mandarvelo?
0: Allora, non è proprio un concorso, è proprio un festival dedicato agli autori già, diciamo, già affamati, affermati, diciamo così. Ci sono poi anche gli incontri degli autori locali, quindi diciamo gli autori emergenti, che ospitiamo sempre volentieri, quello sì. Come concorso noi abbiamo Versi in Abbazia, invece, che è un concorso poetico che si svolge di solito nel mese di febbraio, quindi il bando parte a gennaio, poi la raccolta delle poesie è tutto il mese di febbraio, e la cerimonia di premiazione viene fatta proprio in Abbazia della Valgardista il 24 di maggio di quest'anno. Quindi quest'anno sono arrivate quasi 400 poesie da tutta Italia, e quindi partecipiamo, diciamo, attivamente sulla poesia in questa maniera qui.
1: Bene, allora anche noi in qualche maniera facciamo la poesia su Disabili International Radio Giorni Dispari, però le poesie, nel caso vogliano partecipare a questo concorso, dove bisogna inviarle?
0: Allora, bisogna inviarle alla biblioteca, cioè proprio una mail apposita. Adesso ti dico, ormai il concorso è scaduto per il prossimo anno.
1: Per il prossimo anno, sì.
0: Basta seguire la pagina della biblioteca, la pagina Facebook della Biblioteca Civica Gian Gerolamo Bronziero, altrimenti il sito del Comune di Badia, ovviamente. A gennaio di solito esce il bando e poi si possono inviare le proprie poesie, i propri componimenti.
1: Bene, invece vediamo con i disabili, il Comune fa qualcosa, visto che io sono un cecantibus, come diceva.
0: Allora, guarda, ti dico già, come iniziative in biblioteca ne abbiamo avute anche parecchie. Ad esempio abbiamo avuto un laboratorio dedicato appunto agli ipovedenti, quindi diciamo alle persone cieche, con difficoltà visive, ipovedenti esattamente cieche, e quest'anno per il secondo anno di fila si terrà il BTA, Badia Tennis Academy Wheelchair Open 2025, quindi questo torneo internazionale di tennis in carrozzina previsto da giovedì a domenica di agosto, quindi dal 21 al 24 di agosto 2025.
1: Ecco, quindi
0: è un torneo aperto, appunto, partecipano atleti diciamo da diverse parti del mondo e vengono ospitati qui a Badia, e si terrà appunto questo Open di tennis in carrozzina.
1: Bene, mi pare che, non so se ho altre domande, vabbè, abbiamo detto della la popolazione di Badia è...
0: Noi siamo 10.000 abitanti, quindi siamo una cittadina diciamo discreta, ecco, qui nel Polesine. E basta, insomma, quindi venite a trovare, vi aspettiamo.
1: È abbastanza semplice arrivarci, non è? Poi troviamo Enrico, quindi insomma.
0: Ecco, esattamente.
1: Grazie Enrico, ti auguro una buona giornata, e poi naturalmente se durante l'anno volete parlare di alcune cose di Badia, Polesine, potete appunto chiamare me naturalmente, e lo facciamo sia attraverso Radio RVD e sia attraverso Disabili International Radio, che è l'insieme di un centinaio di radio che si collegano però dalla mattina dalle 4.30 alle 7. Anche questa trasmissione che va in genere in onda alle 10.05, 10.10, in replica alle 19, viene comunque messa nella trasmissione, non è mai troppo presto, una mattina presto, se intorno alle 4.50, e poi viene anche replicata con i vari Alexa e altri strumenti. Io ti ringrazio ancora una volta Enrico, qualsiasi cosa ci sentiamo ancora, è stato gentilissimo, e alle prossime.
0: A presto.

0: virtuali più che mai, dove c'è buona musica e dove ci sono tante novità. Ci siamo noi, quelli di Spazi, il benvenuto da parte del sottoscritto Max Mollica, da parte di Dino Super DJ Mano e da parte del nostro regista Charlie Ballabio, nonché di tutto lo staff tecnico e la redazione di Magilla Radio Production.
1: Magilla Radio Production @gmail.com è l'indirizzo di posta elettronica al quale inviare tutte le vostre richieste di informazioni, non dimenticando la nostra presenza sui social, quindi cercate le pagine Spazi e ci troverete velocemente. Un grosso saluto e un abbraccio dobbiamo dedicarlo ed inviarlo a tutti gli amici che ci supportano nella realizzazione di questo format radiofonico. Per primi gli amici delle radio e delle televisioni sparsi un po' di qua e un po' di là che ci mandano in onda. Abbiamo cominciato dall'Italia per poi allargarci un po' in giro in Europa, abbiamo raggiunto l'Australia e adesso posso dirlo, siamo in onda anche negli Stati Uniti. Quindi volevamo condividere con voi questo bel traguardo da noi raggiunto e condividere con tutti quanti voi, cari amici, la nostra gioia per questo. Oggi con noi abbiamo una pianista, una cantante, un'artista completa. Con noi oggi c'è Paola Pierri.
2: Ciao Dino e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Benvenuta su Spazi, Paola. Partiamo in quarta, pronti, via. Parliamo di questo amore per la musica, di questa passione che poi diventa la tua professione.
2: Beh, la mia passione nasce sin da bambina, grazie ai miei genitori che sono sempre stati amanti della musica. E poi, insomma, ho sempre amato cantare, fino a quando poi inizierò a studiare musica. Ho iniziato a studiare pianoforte in conservatorio, ho iniziato a cantare anche gospel e altri generi musicali e poi, insomma, ho studiato anche jazz fino a quando ho fatto tantissime esperienze in diversi generi musicali.

0: a un certo punto, riprendiamo con quello che stavamo dicendo prima, decidi di partire per la Giamaica, dove intraprendi una bellissima collaborazione con cantante soul giamaicano Richie Stevens e con il produttore Handel Tucker.
1: Sì, prima di tutto vorrei dire che il reggae è stata la colonna sonora da sempre, perché comunque anche grazie ai genitori, ai miei genitori, mi hanno fatto ascoltare da sempre Bob Marley, e poi insomma, venendo dal Salento, ho sempre avuto modo di sentire questo tipo di energia, di sentire questo tipo di musica. E poi niente, è successo che ho avuto l'occasione di poter partire in Giamaica, ho iniziato a collaborare con Richie Stevens come corista, e dopodiché poi ho avuto anche modo di cantare sui palchi come solista e come accompagnamento alla sua band, e ho registrato poi il singolo Black and White insieme a Handel Tucker, che è stato il produttore del brano. E poi ci sono anche ritornata, infatti sono ritornata dalla Giamaica lo scorso febbraio, perché ho in corso altre collaborazioni.
2: È giunto il momento di parlare del brano che poi ascolteremo alla fine della trasmissione. Il titolo è I Just. Vogliamo sapere tutto su questo brano, come è nato, sì, di cosa parla.
1: Allora, I Just è un

0: te crede 5 tracce e hai già assestato, diciamo, il singolo di lancio.
1: Sappiamo che c'è in pentola qualcosa di buono a bollire, un nuovo video che allieterà sicuramente i tuoi fans. Ce ne vuoi parlare?
0: Allora,

0: Trieste, anche una terra difficile se vogliamo, e mi ha aiutata anche a scoprire un po' più di me stessa, devo essere sincera. E quindi il brano si chiama Sweet Jamaica, un video interamente girato in Giamaica, che uscirà appunto a breve.
1: Oh, la Giamaica, e qui parte la nostra fantasia, cari radioascoltatori di Spazi, per tutti quelli che sono connessi e sintonizzati in questo istante. Però ahimè, il tempo corre inesorabile e siamo quasi giunti alla fine di questo nostro appuntamento. I soliti saluti vi arrivano da parte del sottoscritto Massimo Ricker, da parte del caro Dino Super DJ Mano, e naturalmente da

0: cediamo la linea alla nostra simpatica, coloratissima e anche bravissima ospite Paola Piarri per i saluti finali e la presentazione del suo ultimo singolo.
1: Grazie Max, innanzitutto grazie a te, grazie a Dino e grazie a Magilla Spettacoli. Volevo invitare tutti i miei fan a seguirmi su Instagram e

0: in diretta dopo gli spazi che erano registrati perché non erano in diretta. Siamo in diretta con Gina e il capitano, vediamo se ci sono oppure no.
1: Ma buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, buongiorno capitano, buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno, siamo a ottobre, vero? È la prima di ottobre questa.
1: Già.
0: Sì, prima trasmissione, perché è il 2 ottobre. Buongiorno capitano, ci sei?
2: Buongiorno a tutti voi e ai vostri cuori mattutini.
0: Ecco, sì. E allora buongiorno, buongiorno, buongiorno. In questo venerdì 2 ottobre oggi sono usciti tanti dischi, vero Gina?
1: Beh sì, oggi è uscita qualcosina.
0: Anche di Mina.
1: Ma per di più fra un po' esce anche la mia, quindi...
0: La tua non è uscita l'altra volta, quella del
1: quella dei bimbi, ma adesso esce il mio nuovo singolo fra un po',
0: quindi era...
1: sto lavorando le ultime cosine, sì, credo, se tutto va bene, diciamo che il mio obiettivo è o finire i giorni di ottobre oppure proprio insomma i primissimi, tipo il 3 e il 4 di novembre, adesso vediamo.
0: Ah, quindi insomma...
1: dipende un po' anche dai Erwan e...
0: Perché i dischi escono sempre il venerdì?
1: Guarda, ti dirò, io non lo faccio uscire sempre di venerdì.
0: Ah, tu non sei?
1: No, io non, io lo faccio uscire quando sono pronta io e basta.
0: Invece
1: sai che io non mi faccio tutti questi presupposti, certo. Per me la musica è arte, quando è pronta come si deve esce, punto.
0: Ecco. Vi ricordiamo che da
1: poco commercio per me.
0: Da oggi torna a Romy di sera, anziché nel pomeriggio alle 20:30, quindi insomma il venerdì per me è un suffos.
1: È sacrosanto, a parte che io il venerdì esatto sono talmente presa dal lavoro che non riesco neanche, cioè...
0: diciamo riesce a concederci,
1: cioè, il giorno che meno do attenzione a tutto il resto, esatto, ecco. Perché tra scuola, fine della settimana,
0: certo,
1: pianificazione, certo, del fine settimana non riesco, però evidentemente c'è questa cosa che invece per la maggior parte è forse il contrario, nel senso che magari nel weekend qualcuno si rilassa e quindi magari è più attento
0: al venerdì,
1: alle novità, esatto, alle novità, anche le uscite. Però io trovo che molte cose siano solo delle gran trovate commerciali, delle usanze, insomma, delle situazioni che si creano anche se vogliamo un po' a tavolino, no?
0: Cioè,
1: insomma, le major si mettono d'accordo, nel senso che si sbirciano una con l'altra e quindi si finisce per creare delle tendenze vere e proprie.
0: Ecco. Bene, allora chi sceglie il primo brano, il capitano o la facciamo scegliere
1: oggi
0: a Gina?
1: Oggi il capitano, dai, vediamo cosa propone il capitano stamattina, vediamo che gli passa nella testa.
0: Capitano.
2: Oggi il giorno è venerdì?
0: Sì.
1: Venerdì.
2: Allora metteremo? Adriano Celentano.
0: Con che cosa?
2: È quello che faceva sabato.
0: Celentano c'è un brano che faceva sabato?
2: Dai Giuseppe, vai, sforza.
0: Celentano aveva un brano?
1: Oddio.
0: Ora ci metti in difficoltà.
1: Un brano che faceva sabato.
0: Dai.
2: Facciamo una cosa più semplice. Facciamo quella là della via.
0: Della via?
2: Dove abitava lui?
1: Si chiama
0: via Gluck.
1: Sabato triste, ma sabato triste anche no. Allora, quella di sabato si chiama sabato triste, però dai, sabato triste no, una cosa
0: sabato,
1: così.
0: Io non ho mai sentito tutto sabato triste.
2: Giuseppe,
1: allora sentiamo, ce la dai.
2: Sabato triste. No, mettiamo
0: Adriano Celentano, no. Sabato triste. Vediamo se ce lo manda la.
1: Scopriamola.
3: Celentano, la sto
1: facendo. Poi c'è anche sabato sera.
0: E questo?
4: Ma perché?
0: Sarà
1: che...
0: questo.
1: Sì, è questo.
0: Sabato è triste. Non lo sapevo sta cosa.

0: Ma io non avevo mai sentito questa cosa del sabato triste.
1: Me la ricordavo vagamente, però. Oggi ho visto invece che c'è tra le uscite e le fette, c'è tanta roba. Nel frattempo.
0: Il capitano se la ricordava questo sabato triste?
1: Ma era questa che dicevi tu?
2: No, io mi ricordavo sempre perché quella scrive.
1: Allora è sabato sera, quella che dici tu è sabato sera.
0: Ah, diciamo perché, no, questo perché non la fa mangiare.
2: Adriano Celentano, diciamo, faceva parte di quella corrente dei cantanti, diciamo, urlatori, no? Come chiamavano questi cantanti che cantavano in questo modo qua, insomma, vengono detti gli urlatori, lo sapevi, Giuseppe?
0: Sì, io.
2: Allora quando facevo questa canzone, mise questa canzone per far vedere, no? E poi c'era quella che faceva, ma perché?
0: Sì, poi era triste.
2: E noi stavamo, non mi ricordo dove stavamo, tutti quando poi diventò quella sera, tutti quando facevano, ma perché? Qualunque cosa dicevano le ragazze, le facevano, ma perché?
0: Però meno male che dice non la picchierò perché mi gli fa da mangiare.
1: Allora, diciamo che ha fatto di meglio, dai, su fatto di meglio.
2: Vabbè, sì, no, perché questo gridava, capito? È una canzone.
0: Ma comunque è stata una scoperta, questa qua non la conoscevo, sto sabato triste.
1: Facciamo anche un po' di rispolveramento.
0: No, infatti.
1: Curiosità, tanto noi, le altre robe le sentiamo ovunque.
0: Sì, sì, ma noi la mattina, infatti, anni 60 mettiamo tutte le mattine dalle 6.
2: Un musicista ricorda le canzoni a un musicista.
0: Allora, cosa ha visto Gina?
1: Stavo dicendo che ho visto un'uscita stamattina, tra cui sono andata a sbirciare per curiosità. Che volevo sentire perché insomma
0: la curiosità
1: è una accoppiata sì che non mi aspettavo.
0: Sì?
1: Tiro Mancino con Simona Molinari.
0: Tiro Mancino,
1: il brano si chiama Nuvole. Bossa in blu o Nuvole, cioè è Nuvole, Bossa in blu tra parentesi, adesso penso che se scrivi Nuvole dovrebbe venire fuori.
0: Noi scriviamo
1: Tiro Mancino e Simona Molinari.
2: Ma Peppe, non male, non prendi il code blu, ma gli piace.
0: Mannaggia.
2: Peppe, ce l'hai il Molinari? La Sambuca?
0: No.
1: Oddio, no, la Sambuca no.
2: Peppe, se pensi, Peppe è spinotto.
1: Si è spinottato, esatto.
2: Ma non sai niente, Gina, Giuseppe ha comprato i spinotti nuovi!
1: No, non ci credo neanche se si divido con i miei occhi.
0: Cosa? Di spinotti?
1: Gli spinotti nuovi.
0: Ogni tanto bisogna rinnovarsi. Allora, arriva Simona Molinari e Tiro Mancino. Sentiamoli com'è stato.
1: Ok.
2: Tiro Mancino.
0: Vediamo se parte. No, non è partita. Cioè, non è partita perché è strano.
1: È partita Viola Valentino, mi sa.
2: Io sto dando un colpo, niente.
0: Vuole il play, adesso gli diamo il play, adesso parte. Eccolo qua.
3: Fammi sapere

0: Brano corto, abbastanza corto questo brano.
1: Cortino, sì, un po' ripetitivo, dice sempre le stesse cose.
0: 2 minuti e 40.
1: Un po' troppo free, un po' troppo leggero per i miei gusti. Mi aspettavo di più.
0: Ti aspettavi
1: anche
0: di più?
1: Musicalmente. Anche musicalmente.
0: Abbiamo anche il nostro Dennis, qui dobbiamo sentire.
1: Vediamo.
2: Cosa? No, pulsante.
0: Aspetti.
3: Vai, play.
0: Sentiamo Dennis.
2: Componi messaggio, capotocane, condividi media. Messaggio vocale, durata 1 minuto e 9 secondi, 1 ottobre alle ore 20.08. Ascoltato.
0: Eccolo qui che arriva.
4: Eccolo. Buongiorno e buon venerdì a tutti qua, Dennis. Un salutone a te Giuseppe e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori. Saluto anche Gina, che avrei con te sicuramente questa mattina a dialogare. Saluto il capitano della Marina, Marco Roma, eccetera. Oggi ti richiedo la spada nel cuore, la spada nel cuore di Little Tony. Bene, e mi ricordo il mio appuntamento appunto di martedì sera dalle ore 18 su Danto Radio con la musica italiana a 360 gradi. Bene, e con questo io vi saluto, vi auguro un buon fine settimana a tutti e ci risentiamo a lunedì. Ciao, un saluto a Dennis.
0: Grazie Dennis. Allora vuole la spada nel cuore lui.
1: Oh perbacco.
0: Ah, Emanuele. 5:31:48 secondi. Sono le 5:31:48 secondi, allora la spada nel cuore Little Tony. Dovremmo averla.

0: Eccolo qua, il cuore che batto, che batte fermo oramai, notte la notte, beh ormai è notte ancora, sì, perché fa giorno verso le 7. Siamo in diretta col capitano.
1: Buongiorno.
0: E siamo in diretta con Gina da Lesina.
2: Lesina Foggia.
0: Lesina Foggia.
2: Gargano. Ma quanto caldo c'è ancora qui? È tornato il gran caldo ancora questa settimana.
0: Beh no, qui non c'è.
2: Sì, lo so che da voi si sta meglio. Infatti anche mia figlia che vive a Pavia mi ha detto che c'è fresco, che c'è, era con la felpina in casa, che lei è molto caliente e quindi evidentemente da noi è ancora, è così proprio insomma in maniera non consueta, ecco. Però c'è caldo proprio, siamo intorno ai 30 gradi abbondanti durante il giorno, si fa fatica a lavorare, a scuola, a gestire tutto
0: anche con i bambini, quindi
2: sì certo, infatti è un po' pesantino, però insomma va bene, aspettiamo ancora qualche giorno, intanto noi ci teniamo al fresco con i ventilatori.
0: Ah sì, quindi hanno dotato
2: disastro, no, i ventilatori, no, i ventagli e robe del genere. Sì, abbiamo qualche ventilatore che portiamo noi da casa, ma non abbiamo grandi cose. I condizionatori nelle scuole non sono ancora previsti e quindi
0: perché
2: in questi periodi, ma soprattutto quando arriva maggio che poi cominciano insomma un po' gli esami, le cose, si arriva sempre un po' cotti. Insomma anche noi insegnanti ci abbiamo i disagi, che ce ne dicano, che insomma, certo, insomma la categoria è ormai più presa d'assalto, nonostante siamo i più sottopagati d'Europa come categoria, però ci dobbiamo tacere, perché altrimenti
0: vi tolgono anche
2: quello. Siamo a casa d'estate, questa cosa che siamo a casa d'estate è diventata ormai ridicola.
0: Sì, mi dice che voi fate un sacco di ferie, insomma.
2: Guarda, un professore di scuola superiore finisce gli esami di Stato intorno al 15 di luglio e poi ci sono tutte le carte da mettere a posto e probabilmente insomma cioè nel senso che ha tutti gli atti da chiudere tutto quanto, quindi diciamo sta a casa d'agosto, che comunque ha i suoi giorni di reperibilità, e quindi noi abbiamo diritto a 28 giorni, ecco. come tutti gli altri,
0: ecco, parliamo.
2: Peccato che diciamo noi siamo obbligati a prenderli d'estate,
0: ecco. Capitano, parliamo dell'Italia, che tra l'altro io stasera non potrò sentire perché sono in diretta.
2: Ah, ecco.
0: Sono in diretta su Radio RVD e sulle altre radio che si collegano.
1: Francia, Italia, ci troveremo a Parigi.
0: Ecco, ma che dici? Io mi
1: sveglio. Stadio France.
0: Io qua, quando finirò alle 10:30 sentirò Italia 2, Francia 5. Che dici? Oppure insomma.
1: Non lo so, già siamo fortunati che Mbappé non gioca.
0: Quindi già
1: siamo fortunati. Allora, se la Francia farà la Francia, penso che ne avremo
0: 5-6.
1: Così speranze. Se poi la Francia in casa non fa la Francia, ho i miei dubbi. Comunque
0: devono non vedere bene la
1: porta. No, ma il problema dell'Italia oramai, quando gli altri c'hanno i campioni, il problema dell'Italia è dobbiamo mordere le caviglie, non abbiamo più giocatori che mordono le caviglie, questo è il problema principale.
0: Ci sarà anche Mignano,
1: il campione ce l'hai, non ce l'hai. Ma no, ci vuole la grinda, fanno subito in quando col Belgio c'è, cioè, non ho visto questo grande Belgio, logicamente erano più veloci e sono andati in sofferenza, l'Italia poi è così, no? È stato sempre un po' di carattere, un po' così.
0: C'era un calciatore del Belgio che si chiama Lupacion, come si chiama? Lupacion.
1: Che c'è, cioè, non ci siamo.
0: Si devono
1: un po' allenare, no? A giocare il pallone, devono giocare un po' a motivo di fare, come fanno, facendo, sai quando giocano al rugby, quelle squadre fanno quel rito che si casano.
0: Motivo motivazionarsi.
1: Non so come si chiama quella danza che fanno prima di giocare, no?
0: Fanno il mantra.
1: Secondo me ci dovremmo allenare un po' qui, dovremmo essere un po' più, noi non arriviamo con la tecnica, con i campioni, ma dovremmo arrivare con la grinta, dovremmo avere un po' uno spirito patriottismo nel calcio.
0: Bene, allora
2: comunque prima quando hai detto stasera mi è venuto un flash di una canzone di quando ero ragazzina che secondo me è proprio di quegli anni lì, che si faceva "Tu cosa fai stasera", secondo me si chiama proprio così.
0: Sì.
2: "Tu cosa fai stasera", però non mi ricordo chi la cantava, forse
0: Dario Bandambembo mi pare.
2: È vero, bravo, sì, dai sentiamola.
0: Però tu cosa fai stasera l'ha fatta anche qualcuno di recente.
1: No, è recente, uno l'ha fatto per me.
2: Cerchiamone una versione.
0: No, quella di Noemi, non Noemi oppure Lisa, no, qualcuno.
2: Ma quella di Noemi è la stessa? No,
0: è diversa, però.
2: Quella di Noemi non è quella lì sicuro, perché la conosco.
0: "Tu cosa fai stasera", Dario Bandambembo. Vediamo se ce lo dice lei. Forse sì.

0: stasera e questa mattina. Salutiamo anche Eleonora che ci ha salutato poco fa. E dunque, ma oggi non mandiamo nessun brano della signora Gina.
1: Oggi mandiamo Vivere, vai. Vivere, vivere. Proprio ieri l'ho riascoltata ho fatto separare l'arrangiamento, diciamo l'assolo chitarristico al mio arrangiatore, perché stiamo lavorando su un altro brano. E insomma, mi è venuta nostalgia, perché è veramente un pezzo carino, carino, carino.
0: Allora, dobbiamo fare la ricerca, perché te purtroppo no.
1: Gina Palmieri, Vivere, dall'LP Emozioni Attraverso.
0: Allora,
1: un disco sempre verde, evergreen.
0: Eh sì,
2: evergreen.
0: È uscita anche la chioccia, vabbè, anche con la chioccia non me la trovo uguale. E allora eccolo qua, Gina Palmieri, Vivere.

0: era questo Vivere. Tu sai, Gina, che un Vivere l'ha scritto anche Vasco Rossi, però Vivere.
1: Sì, sì, sì. Beh, diciamo che alcuni titoli di canzoni sono abbastanza. Però io quando se il mio è nato da un principio diverso, quindi molti titoli si incrociano, ma spesso non fanno riferimento allo stesso significato.
0: Sì.
1: Capita. Comunque, forza Vasco, insomma.
0: Eccoci qua. Allora, oggi è la giornata dei nonni, quindi auguri a tutti i nonni.
1: Già, oggi è giornata dei nonni.
0: I nonni che non ci sono, i nonni che...
1: I miei nonni non ci sono e i nonni dei miei figli nemmeno, quindi li festeggiamo su nel cielo tutti quanti.
0: Tutti i nonni. Anche i nonni del capitano,
1: insomma,
0: non ci sono.
1: Sì, quindi. Anche i nonni dei miei figli, cioè i genitori di mio marito non ci sono più, i miei genitori già da un po'. Ieri mio papà ha 34 anni che non c'è più, quindi era una ragazzina.
0: Sì.
1: E quindi noi preghiamo per loro e loro da lassù ci fanno tante belle cose, ci aiutano lo stesso,
0: ci sono
1: sempre.
0: Bene, allora un brano che sceglie il capitano prima di fare l'ora tripla.
2: Scegliamo un brano. L'odore del mare.
0: L'odore del mare. Di Edoardo De Crescenzo. Edoardo De Crescenzo,
1: grande,
0: giustamente un marinaio.
1: Guardami, quasi quasi lo metto nel mio repertorio di note d'autore questo brano, perché mi piace molto. Un omaggio a De Crescenzo ci sta.
0: L'odore del mare, Edoardo De Crescenzo.
2: Sono molto azzeccate, dicono.

0: L'odore del mare scelto dal capitano quando siamo alle 5:56. L'ora tripla mi pare che non può essere fatta perché si dorme, vero?
1: Senza mare come si fa?
2: Passata, mare, passata. Fa?
0: Quindi passata l'ora tripla, gabbatulo santo.
2: Passata.
0: Niente, allora non si fa perché sennò si sveglia qualcuno.
2: Sì.
0: Allora niente, niente ora tripla. Ci prepariamo quindi ai saluti con
1: prepariamo a vivere questo primo weekend di ottobre.
0: E questa mattina avremo un'intervista fatta alle 20 di sera di Simone Di Matteo, che non so se Gina la conosce, io non lo conoscevo.
2: Simone Di Matteo?
0: Sì, era un partecipante del Grande Fratello VIP, perché Marco cerca tutti questi personaggi televisivi, insomma, lui
2: no, questo programma non lo seguivo, quindi non lo conosco.
0: E io non, questi programmi cioè,
1: io non sono Di Matteo siciliano,
0: io tra l'altro i programmi TV li seguo pochissimo, quindi non seguo solamente chi l'ha visto, che per un cieco insomma è una cosa un po' strana, però seguo per modo di dire, ne sento un quarto d'ora, che poi
2: vabbè insomma.
0: Ecco.
2: No, Peppe, le tue, tutti i tuoi,
1: ti piace la storia di chi
2: i tuoi sistemi per seguire e per capire, quindi
0: bene, allora manderemo il cielo d'Irlanda di
1: Irlanda,
2: versione di no. Fiorella Mannoia,
1: GPC
0: di chi è anche il cielo di Irlanda? C'è quello di Fossati forse?
2: Sì, penso ci sia anche la sua versione. Vabbè, però quella di Fiorella è un bel arrangiamento simpatico.
0: Io quella di Fossati non l'ho mai sentita, adesso mi incuriosisci però,
2: vediamo.
0: 5:58, vabbè, abbiamo 20. Allora l'intervista dura 21 minuti, allora vediamo.
2: Io l'ho sentita, ma poteva portarsi anche che fosse un live.
0: Un live? Allora
3: 5:59, 9 secondi, è selezionato,
0: pulsante
3: ricerca.
0: Proviamo a cercarla perché
3: è selezionato, ricerca.
0: Lui non la cerca al sicuro la signorina.
3: 2 di 4, spazio.
0: Allora, il cielo di là.
3: Orientamento bloccato, orizzontale, tasto 1, C, E, L, O, spazio, D,
0: A, poi L, A,
3: L, D, A, spazio, E, S, O, S, S, A, D.
0: Vediamo se ce lo cerca.
3: Cielo di Irlanda Fossati, campo di testo. Il cielo di Irlanda, brano, Fiorella Mannoia, trovato nel testo, elemento aggiunto alla tua libreria.
0: No, sa.
3: Il cielo di Irlanda, playlist, pulsante. Il cielo di Irlanda, brano, Fiorella Mannoia, trovato nel testo, elemento aggiunto alla tua libreria.
0: Dice no, no, no.
3: Il cielo di Irlanda, brano, Sisco, Massimo.
2: Allora, su YouTube
0: c'è di Sisco e
2: c'è un video, però qui forse l'ho visto io.
3: Trovato nel testo, elemento aggiunto alla tua libreria. Pulsante. Il cielo di Irlanda, brano, Stazione Marconi.
0: Stazione Marconi, no, no, no.
3: Il cielo di Irlanda live, brano, Massimo Budola, trovato nel testo, elemento aggiunto alla tua libreria.
0: C'è quello di Massimo
2: live, dai.
0: C'è quello di Massimo Bubbolo.
2: C'è i treni a vapore, c'è, però il cielo di Irlanda probabilmente ho visto un live, una, diciamo, un reel o qualcosa.

0: forse in un'ospitata, in qualcosa, quindi non è, probabilmente non è su Spotify.
1: Fiore non mannavi, ma noi è Massimo Bubola, cioè io.
0: Vediamo,
1: vediamo questo Massimo. Allora, ecco. Allora, ci saliamo con questo brano e ci sentiamo
0: un fine settimana a tutti, prossimo, ci sentiamo venerdì prossimo
1: col capitano lunedì. Ciao capitano,
0: un abbraccio, un abbraccio a tutti voi, buon tutto,
1: buon weekend.

0: è una donna che cambia spesso d'umore. Il cielo d'Irlanda è una gonna che gira nel sole. Il cielo d'Irlanda è Dio che suona la fisarmonica, si apre e si chiude col ritmo della musica.
1: Ci apre e ci chiude,

0: Di sera abbiamo Marco. Ciao Marco, buonasera.
1: Allora, 3, 2, 1, giornalista, scrittore, opinionista TV. Abbiamo l'onore di presentare qui nel salotto radiofonico nazionale il re Simone Di Matteo. Ciao,
2: buonasera. Eccomi, buonasera.
0: Buonasera, buonasera Simone.
2: Buonasera, speriamo di essere all'altezza di questi applausi.
0: Ma sì, che siamo sempre all'altezza. A 20
2: certo,
0: di sera.
2: Aspettavamo te.
0: Diamo il numero di telefono se qualcuno volesse fare qualche domanda in diretta, 320 19 78 490, ripeto 320 19 78 490, la parola a Marco che è il re di questa trasmissione.
1: Grazie, grazie. Siamo due re oggi, allora.
0: Siete due
1: oggi
0: re.
1: Abbiamo Simone Di Matteo. Allora, io prima voglio ringraziare lui perché gli ultimi tre che abbiamo ospitato ce l'ha donati lui. Perché oltre
0: ce l'ha segnalato.
1: Grande cuore, ce l'ha dati lui con tutto
2: ma
1: il cuore.
2: No, dai, Marco,
1: dovevo dirlo.
2: Ma quindi. Sì, ma figuriamoci, sono persone che conosco, sono dei personaggi pubblici, ognuno con la sua peculiarità. E allora ha fatto veramente tanto tanto piacere essere i vostri ospiti, anzi mi hanno raccontato di queste 100 radio, sì, veramente in modo così gioioso, così bello.
0: E allora?
2: Quindi eccoci qua, adesso vediamo come va questa breve diretta.
0: Sì, e poi sicuramente ci manderei altre persone, non è che ti fermi qua.
2: Se avete bisogno io a disposizione.
0: Noi facciamo la faccia.
1: Io non lo lascio Simone, quindi lo dico qua in diretta, ormai rimango ancora da lui. L'ho lasciato qualche anno fa, ci siamo separati, ma adesso adesso ci siamo riuniti, quindi non ci separiamo, giusto Simone?
2: Una bella reunion come quella delle Spice.
1: Certo, certo. Dico una cosa in diretta che tu non sai, abbiamo una cosa in comune. C'è una cosa ancora che non ti ho mai detto.
2: Allora, aspetta che mi siedo,
1: mi siedo. Perché te lo dico bisbigliando, bassa voce.
0: Sì.
1: Oddio. Latina.
0: Latina, chi è una ragazza che si chiama Latina?
2: La città di Latina, dove io sono nato, cresciuto e dove torno a riposarmi tutti i mesi dalla Lombardia, perché sai Marco che io vivo un po' giù, un po' su,
1: lo so.
2: Un po' una trottola, ecco.
1: Girovago come te,
2: sì,
1: ma
2: sì,
1: io comunque ho due case a Latina.
2: Ah, va bene, dai, allora avremo modo di vederci per un buon caffè.
1: Certo, non te l'avevo detto, ho detto aspettavo questo momento.
0: Questo
1: magico.
0: Così l'hai detto in diretta nazionale, va bene.
1: Sì, certo.
2: Ecco, allora, il caffè nazionale. L'ha proposto lui e lui lo offre.
0: Certo.
2: Sentite
1: solo il caffè. Veramente Philip Simaz ha detto
0: poi sì, c'è anche caffè ammazza
1: per l'aperitivo, comunque.
0: Caffè ammazza.
2: Va bene, allora dai, allora mi accodo anch'io, confido.
1: No, tu sei davanti a tutti, il re.
2: A parte scherzi, no, dai. Mi fa molto piacere veramente essere qui questa sera. Io ho seguito naturalmente gli altri ospiti, ho apprezzato tantissimo, tra le altre cose, l'intervista che hai fatto ad Andrea Candeo, che avete fatto, e anche quella appunto di Aristide Malnati e Philip Simaz, che sono, ripeto, per me fanno parte della mia famiglia di amici, no? Perché sai che la famiglia non è, sì, c'è quella di origine, però c'è anche quella che noi tutti ci costruiamo cammin facendo, no? Ecco.
1: Tu lo sai che ho ricevuto i complimenti oggi perché alle 3:30 ho avuto un'intervista insolita, ho intervistato Sossia Ruta e Sossia Ruta, penso tu conosci, è stato anche grande fratello VIP con Aristide, infatti quando gli ho detto che c'è stato Aristide mercoledì ha detto grande, una grande persona, favoloso, stupendo, fantastico, contento di aver fatto grande fratello.
2: Grande uomo di cultura, quindi insomma la cultura va rispettata, non come hanno fatto a Roma con il TIC, hanno... Non so, possiamo aprire una piccola polemica, visto che è un argomento che scotta.
1: Pronto.
2: È stato dato a Vanna Marchi e Stefania Nobile un premio internazionale alla cultura.
1: Aiuto.
2: Cioè, invece di metterle in galera, le hanno premiate e beatificate. Un premio internazionale alla cultura. Ecco, io l'ho trovato veramente, veramente vergognoso. Infatti ho scritto un irriverente proprio oggi al riguardo.
1: Io guarda, ho parlato con Vanna Marchi e Stefania Nobile, ho parlato un po' di tempo fa perché loro cioè, mi era uscita la brillante idea di intervistarle, ho parlato con loro, poi ho deciso di non intervistarle più, deciso da me proprio, perché ho avuto un dibattito con Stefania Nobile. E
2: ecco, hai fatto bene, non voglio sapere la questione, ma hai fatto bene, qualunque essa sia. Bravo,
1: ho deciso bravo.
2: Voglio chiarire una questione, sì, hanno scontato le loro pene, per amor di Dio, per carità, va benissimo, sono tornate libere, sono due donne libere, però addirittura avvicinarci ad un premio alla cultura, nemmeno fossero delle Dacia Maraini, per i due libri che hanno scritto, io personalmente da scrittore premiato anche all'Elsa Morante, lo dico, sì. E veramente mi sono cadute le braccia, perché non è, cioè, a questo punto possiamo premiare anche il vecchio elenco telefonico alla cultura. Ecco, non è perché uno scrive un libro o un altro lo pubblica e qualcun altro lo legge, allora possiamo inserire questi tomi all'interno del circuito culturale italiano, che l'Italia poi sai benissimo che è stata da sempre una terra di poeti, ma anche di grandi truffatori. Ecco, diciamo che la beatificazione di queste due donne, nonostante si siano redarguite, ecco, io non l'accetto da quel punto di vista.
1: No, giusto, hai ragione. Io stasera mi interessa di Simone, stasera di Matteo, e voglio partire una domanda insolita, perché tutti partono da carriera, non carriera. Io voglio dire, tu ne hai fatte tante cose in TV, in spettacolo, come giornalista, tante cose. Io voglio sapere, dopo tanti anni, oggi chi è Simone?
2: Andiamo in profondità. Allora, Simone io sono un gatto, dico sempre, in un mondo di cani. Spero che ti piaccia la definizione che do a me.
1: Certo,
2: sono un gatto in un mondo di cani. Sono una persona molto semplice che ama la semplicità di ogni cosa. Uno scrittore, un giornalista, il direttore responsabile della testata L'Opinione Tempi Moderni, un volto a quanto pare televisivo. Ho fatto l'attore, il cantante, insomma, mi ripeto quello che ho detto a Cash or Trash, una star, lo dico ridendo questo, Simone è quello che vedi, è un insieme di tante cose, faccio quel che mi piace, vado avanti nella mia vita avendo dei sogni ancora da voler realizzare, perché io lo posso dire, ho 42 anni e ne ho fatte di cose, però ce ne sono tante ancora che voglio fare, quindi insomma Simone è un grande sognatore, ecco.
1: Qual è stata la tua scelta professionale che ha cambiato il tuo percorso? C'è stata una scelta importante?
2: Ma no, le reputo ogni scelta, anche i miei fallimenti, anche i miei inciampi sono state importanti, quindi non c'è una scelta, tutto c'è un insieme di scelte, un insieme, c'è un percorso che,
1: cioè,
2: io ho,
1: diciamo,
2: iniziato.
1: Tutte strade, no?
2: Sì.
1: Tutte strade.
2: Sì, non c'è nulla che io prediligo. No, non c'è, no, non c'è. O se c'è, io non l'ho ancora capita. Per quello mi muovo su più fronti, nel senso che, a parte tutto, io poi ironizzo, mi conosci tu, Marco, ironizzo, ma è vero che io seguo il momento, il flusso, no? Pantarei, tutto scorre, io scorro insieme a quest'acqua e dove vado, vado. Cerco di andarci con una grande onestà intellettuale, cerco di andarci con uno spirito sempre molto gioioso, attento, e ecco, cerco di fare del mio meglio. Ho fatto tanto, ripeto, adesso sono grazie a Carlo Fenizzi, che è un regista foggiano, un grande regista, non è più un regista in erba, ho realizzato una pellicola che si chiama La Sobrietà, è su Prime Video, e insomma ho recitato, ripeto, ho cantato, ho fatto tutto quello che mi piaceva e che era nelle mie corde. Ciò non vuol dire che io mi reputi un attore o un cantante, via da me queste etichette, io sono Simone, punto e basta, ecco, e quello che faccio è quello che mi piace.
1: A me piace perché tu comunque sei sincero e dici le cose veramente come stanno.
0: Poi molto, molto semplice,
1: semplice, ma lui dice comunque le cose vere, mo nel bene o nel male, chiunque ci voglia rimanere male, lui è così, lui è vero, a me piacciono le persone vere. quelli che sono.
2: Mi fa piacere, se c'è una cosa, ecco, se mi dice, mi avessi chiesto una qualità, ti avrei risposto sicuramente la mia verità, perché io a costo di farmi tirare i pomodori in faccia dico sì, quello sì, che sì. sento, anche no, a costo di risultare impopolare, non mi interessa, non mi interessa il plauso.
1: Io parto certo, a domande mi fa piacere. A domande un po' strane, cioè sei fidanzato?
2: Sì.
1: Un sì strano.

0: Sì, no, beh, è una domanda un po' insolita, però io so chi interessa la mia vita privata,
1: cerco
0: per carità.
1: Qua hai tanti fan, qua, quindi
2: te l'hai chiesto per questo.
0: Allora no. Allora no, se no ci restano male.
3: Certo.
0: Allora rifacciamola, certo. Andiamo indietro. Aspetta, dai, rifalla.
1: Posso arrivare. Ok. Simone Di Matteo, sei fidanzato?
0: No.
1: Ok, allora per tutti i fan che stanno ascoltando, lui è single.
0: Ecco.
1: Quindi questa sera avete il numero del telefono, chiunque vuole chiamarlo per salutare. Lui è qui con noi questa sera. L'onore di averlo con noi.
0: Sì, fino a mezzanotte.
2: No, abbiamo ancora qualche minuto.
1: Quanto conta nella tua vita, nel lavoro che fai, dire quello che pensi?
0: È tutto per me, perché anche con non voglio addentrarmi adesso in discorsi politici, che assolutamente non farò, però diciamo che con la linea politica che abbiamo in Italia più volte si è cercato di mettere un po' un bavaglio, no, alle persone, le manifestazioni, no, io invece, per me la libertà d'espressione e pensiero è la cosa che conta in assoluto più di tutte. Certo, non va scambiata questa, se posso permettermi, con la voglia di fare i tuttologi e di sparare stronzate, si può dire?
2: Ma sì, ecco. Certo.
0: Se non si poteva dire, l'ho detto.
2: Vabbè, dai, no.
1: E stasera è tutta tua.
0: E quindi ecco.
1: Sono solo 100, 101, 102 radio che ti ascolti.
0: Ecco, va bene, sì, va benissimo. Anzi, pure poche per me, sinceramente.
1: No, ma però, noi ne vogliamo di più, ma tu fai tanto oggi, quindi per noi.
0: Quindi ecco, per me è essenziale che io come chiunque altro la possibilità di dire quello che penso, avere questa libertà intellettuale, questa onestà intellettuale, per me è essenziale, quindi è importantissimo.
1: Secondo me tutti dovremmo avere un Simone vicino 5 minuti al giorno.
0: Ecco, per andare dallo psichiatra.
1: No, non servirebbe quello. Io penso che se io porterei con me da un lato Simone Di Matteo e dall'altro lato porto Philip Simaz, io penso
0: ecco,
1: che è finita.
0: E allora ti fanno un TSO e poi sei a posto.
1: Io sto a posto. Penso che quando è iniziata l'intervista, tu l'hai ascoltata, è iniziato dal conto alla rovescia, dal 10 all'1. Quindi fantastico. C'è stata una critica che ti hanno fatto, che ti ha fatto riflettere, che tu ricordi?
0: Ma guarda, Marco, ti dico la verità e lo puoi controllare tu stesso sotto i miei post. A me non mi critica mai nessuno, non lo so perché. È difficile che ho ricevuto critiche, proprio perché non cerco mai lo scontro, forse il confronto, no? Quindi anche le critiche, che magari vogliamo chiamarle così, sono sempre molto costruttive nei miei riguardi, perché io, ripeto, non cerco scontri. Io voglio andare d'accordo con tutti, certo dico la mia, a qualcuno non piace, però non ho ricevuto insomma i sassi al momento ancora non me l'hanno tirati.
1: Io so che tu sei un grande amico di Dina Cipollari, giusto?
0: È come fosse una sorella per me.
1: Io ti ho visto cucinare con lei in un programma, ma voi da soli cucinate insieme?
0: Sì, certo. Certo, litighiamo spesso anche ai fornelli, perché Tina ha una cucina, l'avevo detto e lo ripeto, abbastanza pesante, e mentre la mia è molto leggera, perché io, essendo vegetariano, proprio per una scelta etica e morale, non mangio né carne né pesce, ma le uova sì, non sono vegano, appunto sono vegetariano. E lei ha una cucina un po' pesantuccia, abbonda di tutto. È come Tina, la conoscete, no? È sempre molto abbondante, è così abbonda, fa le verdure stracolme di olio, cioè sembra di... Dici, ma che è brodo? No, è olio.
2: Olio.
0: E lei abbonda in tutto.
1: Ma
0: però,
1: veramente, quando tu cucini per lei torna a casa e rimangia un'altra volta, è vero questo?
0: Pensa tu che io finisco in ospedale, pensa.
1: Quindi è meglio.
0: Pensa
1: meglio
0: tu che fanno la vaccina da lei, io passo sempre al punto della guardia medica.
1: Dove? A Latina? A Santa
0: sì,
1: Maria Curetti?
0: Sì, a Santa Maria Curetti, vado di dritto.
1: Ci
0: sentiamo domani.
1: Annaggia. Vabbè, Tina è Tina, super star, dai.
0: Sì, beh, Tina è una donna inimitabile e insostituibile, direi, all'interno non tanto di uomini e donne, quanto proprio nel panorama dello show business italiano.
4: Il pubblico ti conosce, ma cosa c'è che non conosce di te, veramente, dietro? Cosa c'è che noi non conosciamo?
0: In questo momento nessuno. Però, oddio, dietro di me non so, tanti sogni, te l'ho detto prima, io non svelo mai le cose in corso d'opera, no? Se ci hai fatto caso, se mi segui, cioè io prendo e esco con un progetto e lo lancio, sono quello dei lanci io, prima rimango sempre molto riservato, sono molto riservato, non mi piace molto della popolarità quell'aspetto. E quindi cerco di appunto tenermi molto le cose per me, un po' perché sono anche scaramantico, se devo essere sincero.
4: Sei scaramantico?
0: È un pochino sì, perché sai, quando mi è successo in passato, ti racconto una piccola cosa, che quando annunciavo un progetto, non lanciavo, perché ho detto io sono quello dei lanci, quando annunciavo un progetto, stranamente moriva in corso d'opera. E allora ho detto no, non lo dico più, a lo tengo per me, quando è pronto fatto, lo vedranno.
2: A cosa fatta, diciamo, si
0: sveglia. A cosa fatta, sì, esattamente.
4: Qual è il tuo rapporto con i social? Sempre questo?
0: Sì, sempre questo, nel senso io io curo personalmente i miei social network, anche perché al momento non ho milioni di follower, sì, ne ho un po', non sono uno di quelli che vive per appunto i numeri e gli acchiappa like, ho una piccola comunità che mi segue, che mi legge.
1: Io ti leggo.
0: E mi va bene così. No, tu mi pare che manco mi segui. A proposito,
2: Marco, tu che sei
1: ecco. Aspetta, ma non ci seguiamo però a vicenda.
2: Non ci seguiamo. Seguitemi.
0: Non lo so.
2: Seguimi.
0: Però mi pare che non mi segui, perché quando mi hai taggato nella storia, hai un ospite, hai chiamato un ospite che non
4: ha fatto questi errori. Si è fatto questo
0: mi fa adesso aggancio. Adesso aggancio.
4: Mi farò perdonare e ti seguo appena chiudo.
0: Ecco. Va bene.
4: Perché a volte non mi rendo conto, anche io con i social.
2: Io non ne capisco niente di social, quindi non ne parlo.
0: Ecco, stiamo a posto allora.
2: Ah, no, è proprio. Poi io. Con la cecità, che io proprio, amici miei che sono non vedenti riescono a fare qualcosa, io proprio assolutamente niente.
4: Qual è il futuro di Simone? C'è un progetto grande,
0: lo scopriremo solo. Scusa, ci sono tanti progetti grandi,
2: te l'ha detto
0: di cui
2: adesso,
0: non parlerò, mi dispiace,
2: avanti, per
0: le lingue, anzi mo faccio il ballo antimalocchio, appena attacco, e assolutamente ci sono dei bei progetti che coinvolgono anche delle persone a me vicine che avete poi appunto intervistato. Ne vedrete e sentirete delle belle.
2: Allora,
0: ed è così, non mi riempio la bocca. No. Ci sono dei bei progetti.
4: Allora, quando questa cosa ti rende molto felice.
2: Quando arrivano i progetti, sì, poi ti richiamiamo e ce li racconti. Una volta
0: esattamente. No, mi rende molto felice, specialmente poter essere. Guarda, vi dico anche un'altra piccola chicca.
4: Sì, dai.
0: A me non mi ha mai aiutato nessuno nel mio lavoro. Mai, nessuno mi ha mai dato un calcio nel culo. E non lo voglio, nel senso che non lo voglio, preferisco andare io di fatica, però credimi, ho sempre aiutato gli altri, anche quelli più grandi di me, perché mi piace molto, a me mi soddisfa tantissimo nella vita poter essere di supporto agli altri e mentre realizzo i miei di sogni cercare di realizzare anche quelli di qualcun altro, quindi ecco, questa è una cosa
4: sei favoloso. Io faccio una domanda che non ti ho fatto.
2: Ultima domanda.
4: Una piccola.
0: Ultima, dai.
4: Purtroppo l'ultima ormai è finita, già l'intervista è volata.
2: Sì.
4: Pechino Express, com'è stata quell'esperienza?
0: Sono passati 10 anni, quindi la ricordo
4: ancora.
0: Sì, certo, me la ricordo ancora, ma il bello di Pechino, ciò che abbiamo vissuto, non l'avete visto purtroppo perché è un programma vittima tra virgolette del montaggio, e poi le telecamere non ci sono 24 ore su 24, quando si trova l'alloggio il cameraman, l'autrice e compagnia bella se ne vanno e ti lasciano lì, e a me, Tina, sono successe tante di quelle cose che ci porteremo credo per tutta la vita. Quindi,
4: e là voi avete diciamo instaurato questo rapporto immenso?
0: No, assolutamente. Io conosco Tina da più di 20 anni. Ti ho detto, mia sorella, quindi.
4: Come una sorella, sì, certo.
0: Sì. Avevo 19 anni, ce n'ho 42. Fai tu un calcolo veloce.
4: Non lo faccio.

0: 23. Va bene.
1: 23, bellissimo. Siamo cresciuti, invecchiati insieme e continueremo così.
2: Donna favolosa, e tu sei veramente favoloso. Veramente.
1: Ti ringrazio, anzi, grazie mille per questa chiacchierata.
0: Grazie Simone.
1: Ringraziamo Simone Di Matteo questa sera. Grazie di essere stato con noi.
0: A
1: grazie
0: presto.
1: A voi. Grazie, un abbraccio.
2: A presto.
0: Ciao.
1: Ti metto in seguito. Sì, ciao.

0: E naturalmente Simone Di Matteo era in registrato, è stato con noi mercoledì sera, come ogni mercoledì sempre su Disabili International Radio, quindi lo stesso streaming. Abbiamo qualcuno, anzi già ci ha detto Sasha Alessandra Carlesi per mercoledì prossimo, ecco qua.
1: 6:26:40.
0: Io vorrei ricordare che se c'è qualcuno che nella zona di Rovigo ha bisogno di un amico che si occupa di CAF, chiamate, entrate, in out, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione DDT, uso del gestionale QWeb ed altri, archivio cartaceo e informatico, nonché problema solving, nonché riparazioni di PC, inserimento dati, il nostro amico Claudio è disponibile per darvi una mano perché ha bisogno di lavorare. E adesso invece ascoltiamo il nostro Nicola Nucci che ci parlerà della ruota della fortuna. Allora arriva Nicola Nucci.

0: Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è lo scrittore Nicola Nucci, scrittore sceneggiatore, principalmente autore di numerosi libri, soprattutto due, principalmente due. Vi cito l'ultimo dal titolo Gli anni, Ritmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione. In questo libro parlo di anni 90 e di anni 2000 e lo faccio attraverso i personaggi storici, i volti iconici, le canzoni, i pezzi, quindi tormentoni musicali di quel periodo, ma non solo. Lo faccio anche attraverso le trasmissioni iconiche e proprio di questa puntata parliamo della Ruota della Fortuna. In questa puntata la Ruota della Fortuna è Sarabanda, trasmissioni iconiche degli anni 90 e 2000, poi riproposte anche nella televisione odierna da Mediaset. Proprio Mediaset sta facendo un processo di valorizzazione partito da Scommettiamo che, nella versione di Michel Hunziker, proseguito poi con I Giochi Senza Frontiere, con la versione di Ilary Blasi, adesso La Ruota della Fortuna e Sarabanda. Diciamo che se togliamo La Ruota della Fortuna, il resto non sono stati esperimenti che hanno avuto un successo rilevante. Tuttavia l'idea di fondo di Pier Silvio Berlusconi rimane quella di riportare una televisione più simile a quella di una volta, togliendo progressivamente i reality e tutto ciò che è considerato trash, come è successo poi per Il Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso. Quindi l'idea di portare la televisione di una volta nella televisione odierna è principalmente una mossa accattivante per cataclismare, diciamo, il pubblico, catalizzare il pubblico soprattutto più age e riportarlo appunto a quel mezzo che adesso è un po' caduto in disuso con l'utilizzo poi degli smartphone, soprattutto per i più giovani, molto legati anche alle piattaforme di streaming. Quindi la possibilità di interfacciarsi ancora una volta con programmi storici ha questa funzione. Sicuramente cambia tutto, perché cambia il contesto storico in cui erano stati creati, in cui vengono trasmessi adesso. Vi ricordo anche l'esperimento Rai del Rischia Tutto, un buon successo, almeno sufficiente per far sì che ci fossero delle prime serate importanti con Fabio Fazio, prime serate condite da ospiti importanti e, diciamo, concorrenti iconici. Quell'esperimento, che ormai è datato qualche anno, ha avuto un buon successo, però non si è deciso di bissare poi evidentemente successive stagioni. Ecco, sicuramente la televisione è cambiata nel tempo, è stata vuoi o non vuoi sostituita progressivamente, ma nemmeno poi troppo, con l'utilizzo degli smartphone, delle TV smart e molte altre cose, soprattutto dispositivi elettronici, e quindi chiaramente il nostro livello di attenzione nel tempo si è dimezzato, se non addirittura più che dimezzato. Quindi chiaramente la televisione deve essere una televisione al passo con i tempi, quindi molto più veloce, con gli sketch, nel caso per esempio di Zelig, comici, molto dalla durata molto più bassa. Proprio con questa analogia tra la televisione di una volta e quella di adesso chiudo questa puntata e vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre con me qui su Disabili International Radio, sempre con me qui Nicola Nucci.
1: Grazie a Nicola, quindi lo troveremo nuovamente venerdì prossimo sempre con noi, e adesso andiamo ad ascoltare cosa ci racconta Elisa Rossetto del mese di ottobre. Eccoci qua, naturalmente ho registrato, Sì, sapete, quando siamo in diretta altrimenti quando è registrato.
2: Un applauso ad Elisa, l'assessore Rossetto,
1: che ci parlerà
3: buongiorno.
1: Di buongiorno, che ci parlerà di ottobre. Allora, a questo punto,
3: sì, sta arrivando l'autunno, anzi è già arrivato l'autunno, anche se le temperature sono ancora miti,
1: sì,
3: per fortuna, perché così insomma potete venirci a trovare senza giacca pesante anche nel mese di ottobre a Montagnana.
1: Ecco, perfetto. Allora, si viene a Montagnana a ottobre, perché cosa succede dai primi di ottobre?
3: Anche a ottobre abbiamo un bel po' di appuntamenti vari. Allora, il weekend del 3-4 ottobre abbiamo la nostra fiera dell'agricoltura e dell'artigianato, che richiama ogni anno migliaia di persone, dove sono esposti, diciamo, tutti i manufatti agricoli, le macchine, i prodotti, e dove ci sono tutta la parte che mette in mostra le qualità dei nostri artigiani, ma soprattutto dove ci sono delle visite guidate speciali in luoghi che normalmente sono chiusi al pubblico, come Villa Pisani Placco ad esempio, condotte dalle nostre guide, che ricordiamo possono tranquillamente fare sia con le mappe tattili e le iscrizioni in braille su tutti i monumenti, sia in lingua internazionale dei segni, sia sono formate anche per gestire una visita guidata in CA, quindi per chi ha delle problematiche cognitive e anche di lingua, ha delle barriere linguistiche. Quindi, voglio dire, per tutti potete tranquillamente questo fine settimana godere della fiera e domenica della caccia ai tesori arancioni, perché ricordiamolo, Montagnana è bandiera arancione del Touring Club Italiano, proprio anche per questo nostro turismo inclusivo. Quindi potete girare per la città durante la fiera e godervi anche la caccia al tesoro, scoprendo particolarità e curiosità di angoli davvero incredibili.
1: Andiamo avanti,
3: poi abbiamo dedicato il 6 di ottobre a una lettura che le nostre bibliotecarie faranno in casa di riposo, e nel nucleo dove ci sono problemi neurologici, e quindi andranno ad allietare i nostri ospiti, e chiunque vorrà partecipare portando anche solo un saluto, comunque un momento di compagnia, perché è un momento di veramente di forte scambio emotivo. Diciamo che ne usciamo sempre più arricchiti rispetto a quello che doniamo in quell'oretta in cui si raccontano storie e si ascoltano anche storie del passato soprattutto.
1: Perfetto, si prosegue.
3: Proseguiamo con il 7 di ottobre, per noi sarà una data importante perché festeggeremo i 215 anni della nostra istituzione scolastica, l'Educandato Statale San Benedetto, che da sempre in prima linea per l'inclusività sotto qualunque punto di vista. In piazza ci saranno varie attività e laboratori dedicati ai ragazzi, dai più grandi ai più piccoli, e qualunque attività potete immaginare c'è, la trovate. E ci sarà un momento con un flash mob istituzionale in cui ricorderemo al mondo che a Montagnana esiste una scuola da 215 anni che è sempre stata all'avanguardia in tema di inclusività.
1: Benissimo.
3: Proseguiamo poi il 10 ottobre. Il 10 sarà una giornata in cui avremo due momenti, uno più istituzionale che sarà la festa nazionale dell'ANMIL, dei mutilati invalidi sul lavoro, in cui come sempre deporremo una corona nella targa che abbiamo loro dedicato. E poi tarda mattinata al pomeriggio, se avete voglia di divertirvi, abbiamo un'avio superficie bellissima con un museo terra-aria fantastico, con dei modelli di aerei che non trovate in giro perché sono
1: unici,
3: introvabili praticamente,
1: sì.
3: E ci saranno anche degli spettacoli aerei. L'avio superficie è nota per aver abbattuto tutte le barriere architettoniche.
1: Si continua.
3: Continuiamo, allora il 12 ottobre insieme al Lions Club Montagnana Este Host abbiamo una conferenza, un momento sulla Romea Strata in cui arriverà un tedoforo che porterà questa fiaccola, diciamo, che sta percorrendo, sta partendo dalla Lituania e arriverà in Italia, giungerà fino a Roma per il pellegrinaggio, in cui avremo anche un momento dedicato alla facilità di percorso di questa strada di pellegrinaggio, soprattutto a Montagnana, che parte da Montagnana, per le persone con difficoltà motoria, dove ci sono momenti di interscambio, momenti di sosta, momenti di pensati proprio per il riposo, e tutta la Romea Strata si snoda su percorsi che non hanno alcun tipo di barriera architettonica.
1: Continuiamo.
3: Il 17 ottobre invece, che è un sabato, ci dedichiamo alla prevenzione. Il 17 ottobre l'associazione Corri le Mura ci aiuta ogni anno a diffondere un grande messaggio insieme alla LILT, cioè che bisogna prevenire. In questo caso è vero, prevenire è meglio che curare. Sarà una passeggiata lunga 6 chilometri, sì, circa 5 e mezzo, 6, sempre su percorsi accessibili a chiunque, tutti in rosa, per ricordare l'importanza della prevenzione del tumore al seno.
1: Benissimo.
3: Verrà effettuata anche una vendita di ciclamini rosa con tutte le sfumature del rosa, e il ricavato verrà donato, il ricavato dell'iscrizione alla gara e della vendita dei ciclamini verrà donato alla LILT, quindi un segno tangibile importante per la ricerca e per la lotta al tumore al seno.
1: Continuiamo sempre con ottobre ancora, Elisa.
3: Il giorno successivo, il 18, è una domenica che vedrà Montagnana ricchissima di eventi, perché oltre al solito mercatino dell'antiquariato ormai tradizionale, avremo la festa della zucca, quindi un mercatino dedicato alla zucca e a tutto quello che significa la zucca, e avremo una rievocazione didattica medievale in cui ci saranno dei rievocatori storici medievali che svolgeranno gli antichi mestieri per cui sono assolutamente competenti, quindi chi farà lo scriba, chi diciamo preparerà gli anelli di cotta per la cotta di maglia dei guerrieri, chi costruirà le frecce, chi tesserà le tele per gli accampamenti, e tutto questo a scopo didattico. Abbiamo pensato per chiunque anche qui una guida turistica che accompagnerà gli ospiti all'interno di questo grande accampamento che verrà costruito, e sarà ovviamente disponibile la guida in lingua dei segni, ci saranno dei pannelli mobili in braille per descrivere come venivano affrontati nel Medioevo alcune circostanze, insomma alcune preparazioni, e ci sarà soprattutto, abbiamo costruito un percorso accessibile a chi ha problemi motori per raggiungere l'accampamento, quindi ci sarà insomma un percorso battuto dove non si incontreranno ostacoli di sorta, proprio perché vogliamo diffondere la medievalità di Montagnana in tutto il nostro, tutti quelli che verranno a trovarci, quindi il nostro pubblico che viene a trovarci.
1: Continuiamo perché il tempo è tiranno.
3: Ok, allora il 24 ottobre invece sarà il momento di un bellissimo concerto relativo alle colonne sonore dei film, grazie a Montagnana Film Forum, che ha organizzato questo momento di gioia per la cittadinanza. Il 30 ottobre invece, visto che ci avviciniamo ad Halloween, faremo, sì, delle letture ad alta voce anche in lingua per i bambini, e il 31 concludiamo il mese nella serata di Halloween con una rappresentazione teatrale di Shakespeare ambientato nel nostro castello, anche lì disponibilità di guide in lingua dei segni, con le iscrizioni in braille e con le guide in CAA, proprio perché tutti possano godere di quello che noi abbiamo ricevuto dal passato.
1: E allora Elisa, assessore Elisa Rossetto, ancora un mese a Montagnana, a risentirci.
3: Vi aspettiamo, a risentirci.

0: E allora vediamo se c'è in linea Maria Grazia con noi, che oggi stiamo avendo un po' di problemi con le linee telefoniche questa mattina con il sud, vero Maria Grazia?
1: Sì, sì. Buongiorno innanzitutto.
0: Buongiorno
1: e buongiorno a tutti.
0: Buon ottobre, visto che è la prima volta che ci siamo in ottobre, è un mese che non ci sentiamo.
1: Sì.
0: Allora.
1: Niente, stamattina sì, c'è stato un problemino per mettermi in contatto con te, però ti risolto subito.
0: Sì, vabbè. Dipende da queste linee che insomma vanno e non vanno.
1: Sì.
0: Allora, poi, oggi
1: da noi ci sono delle zone dove prende di più e zone dove prende di meno, che c'è meno campo o non c'è addirittura campo.
0: Certo.
1: Vabbè, comunque.
0: Va bene, noi siamo qui per la poesia del 2 ottobre. Salutiamo tutti i nonni perché oggi è la festa dei nonni, la festa degli angeli.
1: Sì. Ah, e siccome il 4 ottobre è San Francesco,
0: sì,
1: un'anteprima, faccio gli auguri a tutti quelli che faranno l'onomastico, che si chiamano Francesco, tra cui c'è Francesco Verderrame, il direttore,
0: certo,
1: di Radio Studio 5,
0: che noi salutiamo per la sua pazienza anche nell'inviarci i brani e altre cose. Un applauso a Francesco Verderrame.
1: Sì, sì.
0: Gentilissimo.
1: No,
0: allora,
1: gentile e disponibile, sì, sì.
0: La poesia di oggi?
1: La poesia di oggi è un po' sul negativo, il titolo è già, si capisce qualche cosa, amori impossibili.
0: Ah, va bene. E allora sentiamola pure, vai pure.
1: Cioè, quando ti fanno soffrire, insomma, quando non è un amore giusto, un amore sbagliato, ecco.
0: Bene, ascoltiamo allora.
1: Sì, amori impossibili. È brutto vivere un amore impossibile che non darà mai la felicità. È brutto desiderare i baci che non si riceveranno o aspettarsi le carezze che non ci saranno. È brutto essere innamorati di un uomo che non ti può amare, che non ti può coccolare, che non ti può pensare. L'amore è bello, ma quello impossibile arreca dolore al nostro cuore. Bisogna amare in due, altrimenti l'amore fa soffrire e può anche far morire. È brutto aspettare un uomo che non ti verrà a trovare o amare chi non è disposto a ricambiare. Un amore impossibile che cosa potrà dare? È meglio non farsi illusioni per un amore che non acquisterà mai valore e sarà considerato sempre un surrogato che di sicuro non farà bene al cuore. Grazie.
0: Bene, grazie. C'è un amore impossibile di Tiro Mancino, l'ascoltiamo, ok? Grazie Maria Grazia, ci sentiamo lunedì, auguri ai Franceschi, visto che anche
1: a
0: noi
1: lunedì, e auguri a tutti quelli che si chiamano Francesco.
0: D'accordo, grazie.
1: Buongiorno
0: Nata. Amore impossibile di Tiro Mancino. Amore impossibile Tiro Mancino. Eccolo che arriva per voi.
2: Impossibile di Tiro Mancino.
0: Eccolo qua.

0: impossibile. Abbiamo qui Marco Roma, amore impossibile.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Ari, buongiorno.
0: E abbiamo anche Damiano dal Vaticano.
2: Direttamente dal Vaticano,
1: lo il ritorno dello sciupa femmine. Sentilo.
0: Ecco, lo sciupa femmine del Vaticano.
1: Vedi? Si è annunciato da solo,
0: eh? Ormai sì. E allora, siamo anche oggi quasi per finire. Dobbiamo ricordare che mercoledì sera avremo Sasha Alessandra Carlesi.
1: Sasha Alessandra Carlesi, regista, attrice, sceneggiatrice, tutto.
0: Ecco.
1: Poi ci racconterà lei tutti i film che ha fatto, anche quelli di successo.
0: Beh, certo, ci racconterà tutto, tutto quello che ha fatto. E allora, ragazzi, come andrà questo venerdì per voi?
2: Ma del riposo.
0: Beh,
2: domani si lavora.
0: Ecco.
1: E poi sabato sera sei in pace, perché domenica Damiano non lavora.
0: Lui sì.
2: No, domenica mi riposo.
0: Allora, questa sera ci sarà la partita, invece io sarò in diretta su Radio RVD per i cantanti che si presentano in diretta, e quindi dalle 8.30 alle 22.30 sarò in diretta, se volete essere dei nostri saremo lì. Bene, e quindi che dire, ragazzi, 2 ottobre.
2: Non basta che chiami, invidi.
0: Noi ci siamo.
2: Sto libero, entro.
0: Va bene, la festa dei nonni oggi, quindi auguri a tutti i nonni, a tutti gli angeli, a tutti quelli che stanno in cielo, che ci sorvegliano tutti i giorni, che ci danno una mano.
2: E sono tutte e quattro in cielo.
0: Ecco, appunto, allora un saluto a tutti i nonni, a tutte le persone che ci vogliono bene. E allora, Marco, che hai da aggiungere ancora?
1: Io aggiungo che, diciamo, a volte le cose finiscono, iniziano e ritornano.
0: Ah, come dicevo,
1: sì, sì, succede, no?
0: Sì, certo.
1: Però io faccio un augurio a Damiano, che un giorno riuscirà a trovare la sua stabilità. Parlo in generale,
0: Damiano come me, come tutti, insomma.
1: Come tutti, sì.
0: Ecco, salutiamo anche Giovanna.
1: Anche Giovanna, che tra poco, cioè già sveglia, ci sta ascoltando.
0: Sì.
1: E tra poco va al lavoro. Fino a stasera alle 8.
0: Bene, bene, bene. Salutiamo anche Eleonora, che ci ha chiamato stamattina per dire che ci ascoltava. Salutiamola. E niente, allora, sono le 6:54 e 19 secondi. Abbiamo ancora 30 secondi.
1: Mamma mia, come corre il tempo.
0: Il tempo corre.
1: Allora, abbiamo già i due ospiti per le 2 settimane.
0: Sì.
1: Vabbè, il secondo è un attore.
0: Quello sarebbe
1: che ha recitato sempre con Sasha,
0: sì, mercoledì 14 in questo caso.
1: Sì, 14, lui è Giuseppe Abramo.
0: Ah, Giuseppe.
1: Lui è un grande attore. Io ho sentito recitare davanti a me dal vivo sabato con Geggia. Stavo lì a teatro e lui ha avuto un attimo un monologo da solo e ha recitato, comunque forte. Bravo. Cioè, lo senti che comunque è attore, è professionale.
0: Certo.
1: Bravo, ma anche lei è fortissima. Certo, sono particolari, molto particolari, certo. Attori.
0: Bene, allora, ragazzi, contate fino a 3, mandiamo la sigla allora a questo punto.
2: Dai, Marco.
1: Dai, insieme, fratello.
2: Dai. Allora, 3, 2, 1,
1: sigla.
3: Avete ascoltato?

0: Ciao, sempre Forza Roma.
1: Forza Roma, sì, anche se non gioca
2: Forza
1: adesso.
2: Roma sempre.
1: E questa sera Forza Italia. Forza Italia questa sera. Va bene, buona giornata ragazzi, ciao.
0: Ciao, buona giornata Giuseppe.
1: Ciao.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: diretta con Graziano D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Direzione Milano che in direzione Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Previsioni del tempo.
3: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qui, buongiorno, ben ritrovati. Graziano D'Andrea in vostra compagnia anche per questo venerdì. È arrivato venerdì, guarda quante persone, quanti amici già più felici perché sta arrivando questo nuovo weekend, il primo weekend di questo mese di ottobre appena incominciato. E allora è tutto pronto anche quest'oggi. Ovviamente abbiamo tante cose da raccontare, io direi di partire subito ricordando ovviamente anche il fatto che oggi è il 275° giorno dell'anno, siamo nella 40ª settimana. La Chiesa ricorda i Santi Angeli Custodi, il Sole sorto alle 7.08 e tramonta alle 18.51, la Luna gibbosa calante illuminata al 72.8% ed è la Giornata Internazionale della Non Violenza, ma anche la Festa dei Nonni. Il proverbio di oggi, un proverbio cinese: in un bicchiere di vino vi è un bagaglio di poesia. Che bello, proprio ci ha messo di buon umore questa cosa qui. Salutiamo le nostre radio collegate, Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio, Web Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Partiamo subito, subito, subito anche con la musica. Eccoli qui, insieme a Crystal Waters.

Si sente che venerdì e siamo ripartiti bene con la musica e abbiamo altre cose da raccontare, perché in arrivo anche il momento dedicato ai fatti del giorno nella storia.

0: sono le 7:14.
1: E allora i fatti del giorno nella storia anche di questo 2 ottobre. Torniamo al 1870, in questo giorno il plebiscito di Roma sancisce l'annessione del territorio di Roma e del Lazio al Regno d'Italia dopo la presa di Roma. 1880, alle 8:30 del sabato mattina, si inaugura a Bologna il servizio di tram trainato da cavalli. 1910, durante il circuito aereo internazionale in corso a Milano, si verifica il primo scontro aereo dell'aviazione mondiale. Monoplano Antoinette di René Thomas colpisce il biplano Farman, pilotato da Bertram Dickinson. Entrambi restano feriti, ma Dickinson, il più grave, morirà dopo un'agonia, pensate, di quasi 3 anni. 1935, l'Italia decide di invadere l'Etiopia. L'annuncio viene dato da Benito Mussolini a Roma, che nel discorso dice: con l'Etiopia abbiamo pazientato 40 anni, ora basta. 1937, il 26enne attore Ronald Reagan debutta sul grande schermo in Love is in on the Air. Mi ricordavo il brano che non c'entrava, era Love is in the Air, ma va bene, comunque, di Nick Grinde. 1940, il Parlamento italiano approva la legge 1501 con cui viene istituito l'ente nazionale metano per lo sfruttamento del giacimento di gas naturale di Podenzano in Val Padana, scoperto nel 1938. Nel 1950 il disegnatore americano Charles Schulz dà vita ad una nuova serie di personaggi con il nome di Little Folks, che debuttano i fumetti dei Peanuts di Charlie Brown, Snoopy, Linus e gli altri. La nuova striscia viene pubblicata su 7 quotidiani statunitensi. 1955, diretto da Rigo Benedetti, si pubblica a Roma il primo numero del giornale L'Espresso, mentre nel 1958, al termine della concessa consultazione referendaria, la Guinea diventa indipendente. Era una colonia francese dal 1890. 1959, debutta il telefilm The Twilight Zone ai confini della realtà, con il primo episodio dal titolo Where is Everybody, trasmesso dalla rete statunitense CBS. 1974, a Milano, Roma e Napoli alcuni ordigni esplodono in prossimità delle carceri cittadine. Gli attentati vengono rivendicati da gruppi terroristici. Nel 1975, nel corso delle indagini per il massacro del Circeo, i carabinieri arrestano Gianluca Sonnino e Maurizio Maggi. 1976, alla dogana di Ventimiglia vengono bloccate 3 persone, un avvocato, un architetto e un costruttore, che cercavano di esportare $1 miliardo in Francia. 1977, al Palazzo dello Sport di Roma si apre il primo convegno nazionale della polizia italiana. 1977, durante l'incontro di baseball contro gli Houston Astros a Los Angeles, Glenn Burke mette a segno il suo 30° home run, rendendo i Dodgers la prima squadra ad avere 4 battitori con questo risultato in una sola stagione. Direi che possiamo tranquillamente fermarci qui. Pizzico di musica, torniamo alla fine degli anni 70 con Jimmy Buffett e la sua Margaritaville, e poi ancora la storia.

Pleasureville, Jimmy Buffett. E allora che ne dite se torniamo ancora a parlare della storia di questo 2 di ottobre? Ce ne sono ancora di cose importanti da raccontare, come ad esempio tornare al 2 di ottobre del 1978, perché prosegue in questo giorno a Milano l'azione delle forze dell'ordine contro le Brigate Rosse. Dopo gli arresti in via Monte Nevoso, 9 persone vengono arrestate in altri 4 differenti covi. Nel 1979 50 terroristi appartenenti ai nuclei armati proletari e alle Brigate Rosse, detenuti nel carcere sardo della Sinara, attaccano e cercano di sopraffare le guardie di custodia. La violenta rivolta verrà sedata all'alba del 3 ottobre con un lancio di lacrimogeni dopo l'arrivo sull'isola di centinaia di agenti. 1985, dopo una lunga battaglia contro l'AIDS durata circa 17 mesi, muore l'attore statunitense Rock Hudson, 59enne, è il primo personaggio di grande popolarità ad essere colpito dalla malattia ancora poco conosciuta. 1988, Gelindo Bordin diventa il primo italiano a vincere la maratona olimpica. Con il tempo di 2 ore 10 minuti e 32 secondi conquista l'ultima gara delle Olimpiadi di Seul, portando a 6 il totale degli ori dell'Italia in quell'edizione. 1989, presidente del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica, Mikhail Gorbachev, dichiara lo stato di crisi dell'economia in Unione Sovietica. 1989, viene stroncato da un attacco cardiaco, muore a Napoli, dove era nato nel 1921 l'attore italiano Vittorio Caprioli. Aveva recitato in oltre 100 film, l'ultimo dei quali era stato Il male oscuro di Mario Monicelli. 1991, con la vittoria del torneo di Lipsia, la tedesca Steffi Graf diventa la più giovane donna ad aver vinto 500 incontri di tennis professionistico. 1996, negli Stati Uniti vengono ratificati gli emendamenti all'atto per la libertà di informazione, che prevedono l'obbligo di documentazione elettronica e per i cittadini la possibilità di consultazione in tempo reale. Nel 2001, grave crisi alla Swiss Air, l'ingente richiesta di saldo per le fatture aperte innesca processi di rifiuto del credito e blocca i rifornimenti di carburante. Dopo 71 anni, gli aerei della compagnia di bandiera svizzera restano a terra. Nel 2004, i mondiali di ciclismo su strada di Verona, Tatiana Guderzo conquista la medaglia d'argento nella prova in linea. Nel 2005 in Italia si celebra la prima festa nazionale dei nonni, introdotta con la legge 159 del 31 luglio, intende metterne in risalto l'importanza del ruolo nella famiglia e nella società. Nel 2009 il Comitato Olimpico Internazionale assegna alla città brasiliana di Rio de Janeiro l'organizzazione alle Olimpiadi del 2016. Nel 2012 viene diffuso il rapporto della Commissione Europea sull'incremento di sicurezza per i 132 reattori nelle centrali nucleari dell'Unione. Lo studio, voluto dopo l'incidente ai reattori di Fukushima in seguito allo tsunami del marzo 2011, focalizza per l'operazione un costo variabile tra i 10 e i 25 miliardi di euro. Continuiamo, sono le 7:25, buongiorno, ben arrivati al nostro Morning Show, fatto di musica, di notizie, di rubriche, di appuntamenti. Ritorna anche Eddie Grant con Living on the Front Line.

Eddie Grant con Living on the Frontline. A questo punto andiamo a fare gli auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori che compiono gli anni in questo 2 di ottobre. Auguri, auguri, auguri, auguri. Oggi sono nati anche Riccardo III, re d'Inghilterra, ultimo monarca di casa York, Isabella d'Aragona, duchessa consorte di Milano, Carlo Borromeo, arcivescovo cardinale santo della Chiesa Cattolica, Carlo Alberto di Savoia, re di Sardegna e Piemonte, Nino Bixio, politico e patriota, il Mahatma Gandhi, leader politico e spirituale apostolo della non violenza, Groucho Marx, attore dei fratelli Marx, Oscar onorario nel 1974, Graham Greene, agente segreto e scrittore, quello del fattore umano, Cesare Maestri, alpinista, scrittore e patriota, quello del Ragno delle Dolomiti, Omar Sivori, calciatore, commentatore TV, Don McLean, autore e cantante, Antonio Di Pietro, ex pubblico ministero politico, Michael Rutherford, chitarrista dei Genesis e Mike and the Mechanics, Romina Power, cantante, attrice, conduttrice TV, Sting, cantante, beh, insomma, inutile fare l'elenco completo di tutti i brani, Philip Hockey, cantante degli Human League, quelli Don't You Want Me, Robbie Neville, chitarrista e cantante, Massimo Grammellini, giornalista e scrittore, Francesca Dell'Era, attrice, e poi Mosti, DJ e produttore musicale, Tiffany, cantante, Luca Abete, personaggio televisivo, Lena Nystrom, cantante degli Aqua, quelli di Barbie Girl, Raffaella Cavalli, conduttrice radio e cantante, Matteo Branciamore, cantante e attore. Ancora tutti auguri, ovviamente, rimanete all'ascolto perché il Morning Show continua con tante tante cose veramente interessanti da seguire. Rimanete in compagnia di Graziano D'Andrea.

0: le 7:30.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. In aumento il traffico in prossimità dei grossi centri urbani. Possibili disagi per un incidente sulla 4 Milano-Venezia tra la barriera di Milano Est e il bivio per la tangenziale nord in direzione Torino. Per quanto riguarda le ferrovie, in particolare Trenitalia, proclamato questa mattina dalle ore 11 alle ore 14 uno sciopero nazionale con possibili ripercussioni soprattutto per la rete regionale. Sempre per il trasporto pubblico ferroviario vi anticipo che domenica 4 ottobre per la rimozione di un ordigno bellico nei pressi di Talamone dalle ore 9 alle ore 14 sulla linea Roma-Pisa sarà sospesa la circolazione dei treni tra Grosseto e Orbetello. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Tiny, la famiglia.

Ed eccoci al nostro appuntamento con l'oroscopo, con una puntualità oggi incredibile. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali dell'oroscopo di questo 2 ottobre 2026. Iniziamo con l'Ariete. Venerdì travolgente, amici dell'Ariete, la luna nel segno amico del Leone, unita al favore del sole in bilancia, vi restituisce carica, brillantezza, tanta voglia di rimettervi in gioco. Sul lavoro chiudete la settimana con una vittoria, mentre in serata ritroverete grande passione e intesa di coppia. Toro, un venerdì che vi invita alla concretezza e a gestire con diplomazia qualche priorità nell'ambiente domestico o familiare. La luna in Leone vi chiede di non farsi prendere dal sovraccarico di impegni. Completate le ultime pratiche di ufficio e regalatevi un weekend di puro relax. Gemelli, inizio di fine settimana scoppiettante, vivace, pieno di contatti. La splendida intesa d'aria e fuoco tra la luna in Leone ed il sole in bilancia stimola le pubbliche relazioni, le idee vincenti e gli spostamenti brevi. Sarete irresistibili e al centro dell'attenzione in ogni contesto. Cancro, venerdì solido e rassicurante con la luna che si sposta nel settore delle risorse materiali. La giornata vi invita a fare il punto sui conti, riordinare l'agenda di ottobre e gratificarvi con un piccolo acquisto. In serata ritroverete profonda serenità e calore negli affetti. Leone, luna protagonista assoluta nel vostro segno per tutta la giornata. Chiudete la settimana lavorativa con una carica straordinaria, carisma e la netta sensazione di essere imbattibili. Con il bellissimo supporto del sole in bilancia, la serata si preannuncia memorabile e ricca di fascino. Vergine, un venerdì riflessivo ma molto lucido, ideale per tirare le somme dei risultati raggiunti nei giorni scorsi. Con la luna in dodicesima casa, l'atteggiamento migliore è concedervi ritmi più lenti e ricaricare le batterie. Da domani l'ingresso della luna nel vostro segno vi restituirà la leadership. Tra poco gli altri sei segni zodiacali del nostro oroscopo odierno e alle 7:38 ritroviamo Irama ed Elodie con Ex. Buongiorno con il Morning Show.

Momento di completare anche lo spazio riservato all'oroscopo di oggi. Continuiamo quindi con gli altri sei segni zodiacali. Il momento della bilancia. Con il sole che splende nel vostro segno e la bellissima sponda della luna dal leone, questo venerdì vi incorona tra i segni più fortunati, eleganti ed amati del panorama zodiacale. Sarete persuasivi nel lavoro e circondati dall'affetto sincero degli amici. Ottimo momento per l'amore. Scorpione, la luna nel punto più alto del vostro cielo sollecita la carriera e le relazioni ufficiali. Questo venerdì vi chiede di mantenere la calma davanti a qualche piccola richiesta dell'ultimo minuto sul lavoro. La presenza protettiva di Marte vi garantisce la solita determinazione per vincere la sfida. Sagittario, venerdì radioso, aperto alle novità e ricco di entusiasmo, lo splendido trigono della luna dal leone si sposa a meraviglia con il sole in bilancia, riaccendendo la voglia di viaggiare, di fare programmi per i weekend e divertirvi. Sarete travolgenti ed ispiratissimi. Capricorno, giornata profonda e strategica, la luna vi spinge a fare chiarezza su questioni amministrative e burocratiche di inizio mese. Con la vostra consueta precisione saprete riorganizzare ogni dettaglio prima di staccare la spina e godervi il meritato riposo del fine settimana. Acquario, venerdì dinamico, che richiede un pizzico di diplomazia nei confronti del partner o dei collaboratori. La luna è in opposizione dal leone e vi invita ad evitare i confronti diretti. Usate la vostra naturale simpatia ed il supporto del sole in bilancia per trovare un accordo vincente per tutti. Chiudiamo con i pesci, un inizio di fine settimana molto concreto e delicato all'organizzazione della routine quotidiana. La luna in sesta casa vi aiuta a completare le ultime mansioni d'ufficio e a prendervi cura del benessere fisico. In serata ritroverete la dolcezza ed un'atmosfera molto molto rassicurante. Ebbene sì, questo era tutto per il nostro oroscopo di oggi, di questo venerdì. Continuiamo in musica.

Siamo così giunti anche al momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. La rivolta degli studenti incendia la Francia, scontri di piazza e polemiche. Israele l'accusa al copilota radicalizzato, ci odia. Conti, le mosse del governo, la richiesta del via libera dell'Unione Europea allo scostamento di bilancio, flessibilità alla lettera di Meloni a von der Leyen, legge elettorale, maggioranza compatta alla Camera, il vertice sulla manovra. La Repubblica, l'Europa dice no a Meloni, respinta la richiesta italiana di alzare il tetto alla spesa, abbiamo già dato più flessibilità, accordo in maggioranza per ridurre il maggiore deficit per la difesa, torna a salire lo spread. Il calvario di Cristo, fallita l'esecuzione in Tennessee dopo due iniezioni. Schlein, Conte, già duello, si decide alle primarie. La Stampa, Francia, la rivolta dei ragazzi, esplode la furia degli studenti, scontri e mille fermi. Marsiglia, preside cosparso di benzina, la linea rossa superata. Flessibilità, Meloni preme sull'Unione Europea, si tratta sui fondi anti-inflazione. Shock in Tennessee, Crista sopravvive a due iniezioni letali, condannata 18 anni fa. Il Fatto Quotidiano, Baltico, Putin avverte la NATO che si spacca, Francia bloccata dagli studenti, no ai tagli alla scuola, Rai verso Ranucci pure con l'ecciata di un deputato. Senza soldi ma più 14 miliardi in armi e bunker lampo, governo di guerra, Unione Europea no a Meloni sulla flessibilità ma il riarmo è sacro. La legge di bilancio zero fondi per famiglie e imprese, ma Crosetto chiede rifugi più veloci. Il Resto del Carlino, energia, l'Europa dice no ma Meloni punta i piedi. La Francia brucia, scuole in fiamme, presidi aggrediti, quasi 2000 persone fermate in Francia nelle proteste studentesche. Il governo convoca un gabinetto di crisi e accusa la sinistra. Ore d'ansia per Vittorio Sgarbi, critico resta in terapia intensiva. Il giallo di Carlasco, la famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Sempio. Il Messaggero, la Francia spaventa l'Europa, scontri in piazza con i liceali, i timori su economia e debito. Legge elettorale, la maggioranza tiene alla prova dello scrutinio segreto. Vertice a Palazzo Chigi, 14 miliardi per l'energia, manovra. La mossa del governo, taglio di 8 miliardi alla difesa, flessibilità. L'Unione Europea gela l'Italia. La Verità, a casa, l'Unione Europea dichiara guerra all'Italia, attacco anche su risparmi e conti pubblici e un assedio. Bruxelles fa filtrare un no sulla flessibilità al governo per la manovra nonostante l'inflazione, intanto apre due procedure di infrazione, una perché non abbiamo recepito i folli vincoli sugli edifici green, l'altra perché i fondi investono sulle nostre aziende. Missione compiuta, la casa di Monte Carlo di Gianfranco Fini va in prescrizione. Il PD si schiera con i medici, no CPR, stavolta i PM diventano i nemici. Andiamo con il Giornale di taglio alto, le proteste, Macron assediato a scuola, gli studenti bruciano la Francia, allarme islamismo ai malati, le briciole ad ammassi milioni, la finta beneficenza con i soldi raccolti ad Annuni in Italia. L'attentato di Modena, alla perizia lo conferma, il Codri sano e terrorista. Legge elettorale, assalto respinto, altro che blitz sullo Stabilicum, la maggioranza compatta convince Vanacciani e riformisti, il governo ne esce più forte, pronti a lavorare per un altro anno. Alberto Innocente, parla la madre di Stasi, è tempo di verità, tutto questo è anche per Chiara. Il Tempo, la Ursula addormentata, Meloni alza la voce sul deficit, serve più flessibilità nei conti su energia e inflazione, con le strade, inclusa la clausola di salvaguardia generale. Legge elettorale, la maggioranza supera il primo test alla Camera e reportage viaggio a Torpignattara, qui sembra il Bangladesh. Libero, paghiamo noi la pensione agli immigrati, e quei dati IMSS che smentiscono la sinistra. Paura per Sgarbi, grave in ospedale. Scuole e compagni vanno in piazza contro Mattarella.
Il Sole 24 Ore dagli Stati Uniti all'Europa, tempesta sui bond, rendimenti ai massimi, spread a 119. Assicurazioni dalle catastrofi, stangata da 4 miliardi sui conti, intesa su extra deficit da 28 miliardi e metà tra energia e difesa, l'Europa accende un faro sui PIR. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport. Zizou ancora tu, nuova Italia all'esame della Francia, la nazionale ritrova Zidane a 20 anni dalla testata, Mancini sono i migliori ma ce la giochiamo. Il Diz ci manca ma la Juve volerà, Palmisani piace, parla Carnevali. Corriere dello Sport, stasera Nation, tête à tête, azzurri a Parigi contro la Francia per continuare a crescere. Alle 20.45 Mancio, tre cambi rispetto alla Turchia, Zizou senza Mbappé, Mancini al posto di Scalvini e Calafiori per Ruggeri, Ken nel tridente con Pio e Seba Esposito, il CT sono fortissimi ma tutto può succedere. Juve vorrei avere più italiani, il desiderio di Carnevali. La D bianconero non ci basta arrivare quarti, mercato difficile, per vincere serve tempo. Tutto sport, Zizou non ho rimorsi, Zidane infiamma la sfida di Parigi con Mancini rievocando la storica testata a Materazzi. Spalletti si guarda anche Licina e poi la Juve 12.30 ritrova da rivale trequartista prestato alla Cremonese e stella in Serie B, test per Kelly e Cambiaso ma soprattutto chance per giovani e riserve, debutta Neto. Per chi ne è, Arbitropoli non è mai esistita. Caramo, forza Samp, riproviamoci assieme, Hamilton e Leclerc fanno scudo a Vasseur. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E noi andiamo a salutare ovviamente gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano con la loro programmazione. Noi continuiamo in musica con Helios and the News Stuck With You per arrivare esattamente alle ore 8. Questo è il Morning Show in compagnia di Graziano D'Andrea anche per questo venerdì 2 ottobre 2026.

0: va ora in onda su Radio Tigullio.
1: Eccoci qua, venerdì amici, e anche oggi noi ci siamo, Radio Web con Maurizio Rossi, e in questo giorno faremo anche un focus sulla sicurezza. Lo so, nel weekend soprattutto avete bisogno magari un pochettino di più delle nostre nozioni per non cadere nelle trappole, visto che magari avete più tempo da trascorrere al computer con il vostro smartphone e magari fare degli acquisti. Ci sono sempre delle cose, diciamo così, molto insidiose, ecco, questa è la parola giusta, che vi arrivano magari tramite mail. Noi vi parleremo proprio di questo. State con noi.

0: Radio Tigullio, con te
1: sempre.
2: Beh, c'è questa notizia, amici, per partire, che fa un po' sorridere, riguarda una novità che è stata apportata da Google. Lo so, noi siamo degli grandi abitudinari, quando magari c'è qualcosa di nuovo proprio facciamo fatica magari prima di metabolizzare la cosa. Qualcuno se n'è già accorto, altri avranno notato qualcosa di diverso senza però capire bene dove guardare per notare il cambiamento. C'è Google che ha deciso di modificare un paio di elementi nell'interfaccia di Gmail, e gli utenti non l'hanno presa, diciamo, bene questa stellina nei messaggi speciali. Con l'etichetta segnata, quelli importanti sono improvvisamente diventati blu. Sì, e insomma, la modifica è stata annunciata nei giorni scorsi direttamente dal gruppo di Mantenvio, con un post su X passato però per lo più inosservato. Fa riferimento ad una miglioria in termini di accessibilità, perché il nuovo colore garantisce che le caselle di posta siano più chiare, più facili da leggere, più inclusive, diciamo, per tutti. La volontà è chiaramente quella di andare incontro alle esigenze di chi ha problemi di vista, ma a molti non è andata giusta cosa. La maggior parte dei feedback negativi riguarda proprio la scelta del colore blu, praticamente identico per i due elementi e quello usato su altri elementi dell'interfaccia, che finisce poi per appesantire e rendere confusionaria questa applicazione. Sfortunatamente Google non permette di tornare all'assetto precedente, non c'è un'opzione magari che lo preveda, e dalla pagina delle impostazioni però nel setting, insomma, è possibile scegliere la stella gialla come predefinita. Dopo averlo fatto è sufficiente salvare la modifica e tornare alla casella dall'utilizzo successivo, quindi tornerà un po' per il vecchio stile. E allo stesso modo quindi è possibile nascondere gli indicatori di importanza, le etichette, e questo lo si fa, diciamo così, sempre dalle impostazioni alla voce, posta in arrivo, setting, inbox, come diciamo così ormai siete abituati. Ecco, vi permette di ripristinare, ecco, la versione precedente, cioè quella a cui siete più abituati.

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: Continuiamo ancora, amici, in questa puntata Radio Web, perché adesso volevo parlarvi di un progetto che si chiama Sun Catcher. Lo lancia Google. Sappiamo che il cloud, a pensarci bene, è sempre stato un nome un po' ingannevole. Delle nuvole non c'è nemmeno l'ombra, piuttosto, ecco, i data center sono capannoni grandi come quartieri, pieni di server che ronzano, consumano elettricità come delle città e vanno raffreddati giorno e notte. C'è Google, dicevo, che sembra avere preso un po' quel nome alla lettera e ha deciso di andare oltre le nuvole, ma parecchio oltre, perché ricordiamolo, proprio in questi giorni un Falcon 9 di SpaceX porterà in orbita un satellite con a bordo i processori che Google usa per l'intelligenza artificiale. È un esperimento, ecco, non ci saranno astronauti né bandiere da piantare o dirette magari con la folla, solo dei chip. C'è il sole, che è una domanda molto semplice: lassù questa roba sopravviverà? La missione fa parte del progetto che si chiama Sun Catcher, un nome che sembra quello di una crema solare magari o di una band. Invece è un programma sperimentale di Google. Dicevo che, se tutto va bene, un giorno potrebbe portare dei veri data center di intelligenza artificiale in orbita. L'idea è che in orbita bassa l'energia solare non manca, non ci sono bollette da pagare, né vicini che protestano per il nuovo capannone accanto ai campi. Il resto però è tutto da vedere. Questo primo satellite servirà proprio a capire se i chip, diciamo, saranno all'altezza tutti i sensi delle aspettative. Ecco, a portare Google nello spazio, dicevo, è il razzo di Elon Musk, che da tempo parla di un'idea molto simile. L'hanno parlato anche con Jeff Bezos e con Eric Schmidt e l'ex amministratore delegato di Google, solo che Big G, ecco, ha fissato, diciamo, questa data. L'obiettivo finale è proprio avere una costellazione di satellite con i chip a bordo, e il prossimo passo già in calendario: ci saranno due satelliti in orbita l'anno prossimo per vedere proprio come si comporteranno, chiaramente con i raggi solari molto più vicini.
3: Il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
4: ilmeteo.it.
5: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
4: ilmeteo.it.

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole.

0: mentre di fuori inizia un temporale.
1: Non stop music su Radio TV.
2: E un altro successo che abbiamo ascoltato fino all'ultima nota, ma attenzione amici, perché adesso parliamo di intelligenza artificiale che corre veloce. Lo sviluppo di questi nuovi modelli, nonostante la volontà dichiarata di rallentare per evitare grossi guai, tanto veloce che OpenAI sarebbe già quasi pronta ad annunciare l'arrivo di GPT-6 Cyber. Farà parte, ecco, della stessa famiglia che ha già visto il debutto di Astra, Sol e Luna, ma così come il suo predecessore, diciamo, sarà ottimizzato per scovare e risolvere le vulnerabilità informatiche nel codice di software e servizi e di piattaforme. La redazione di Fortune avrebbe pubblicato questa indiscrezione attribuendola ad alcune fonti a conoscenza del progetto, rimaste anonime per ovvie ragioni. Ecco, non è tutto, perché ha svelato anche che l'organizzazione di Sam Altman sarebbe pronta a presentare un nuovo prodotto correlato, pensato proprio per aiutare i clienti ad implementare il modello in modo sicuro e automatizzato. Beh, al momento non si conoscono dettagli, non è stata resa nota una tempistica precisa e OpenAI non ha confermato né smentito la voce proprio di corridoio. L'autorevolezza comunque della testata ci porta ad immaginare che, beh, effettivamente andrà così.

0: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
1: Bene amici, le curiosità non ci mancano e anche la segnalazione di dispositivi nuovi in arrivo. Come anticipato in occasione dell'evento della Qualcomm, Xiaomi 18 Pro e 18 Pro Max saranno i primi due smartphone con processori Snapdragon 8 Elite Gen 6 e Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Ecco, un modello pieghevole che integra invece il chip X-Ring 03. Tra le novità c'è Privacy Display, che è simile a quello del Galaxy S26 Ultra. Entrambi gli smartphone verranno comunque distribuiti in altri paesi e arriverà anche l'Italia. Poi questi nuovi smartphone della serie Xiaomi 18 Pro conservano il design dei modelli delle precedenti generazioni che erano venduti in Cina. All'interno del modulo fotografico posteriore è presente uno schermo AMOLED secondario da 2,7 pollici con una risoluzione di 912x596 pixel per Xiaomi 18 Pro e 2,9 pollici con risoluzione di 976x596 pixel per Xiaomi 18 Pro Max. Ecco che visualizza le notifiche, immagini, widget, giochi e mini app generate dall'intelligenza artificiale. Attenzione, perché ci sono delle caratteristiche comunque di tutto rispetto. Il sistema operativo è l'Hyper OS 4, che è basato su Android 17. In Cina è presente anche l'assistente Super Xiao 2.0. Nel resto del mondo comunque, ecco, ci sarà quasi certamente Google Gemini. Il prezzo base, attenzione, è di circa 785 euro, quindi saranno nuovi smartphone comunque di fascia già medio alta.

0: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
1: È volato anche oggi amici per questo venerdì il nostro appuntamento con la tecnologia qui a Radio Web. Siamo giunti alla conclusione ed è tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora un grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme. L'appuntamento come sempre che viene rinnovato per lunedì, vi aspetto su questa radio alla solita ora. Ancora grazie.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8 e 32 minuti.
0: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

0: tempo zero, siamo riusciti ad andare anche a tempo, amici del pubblico, eh? Ma loro avete fatto veramente la scuola. Mi fa piacere anche voi a scuola di tempo. Va bene così, benvenuti amici radioascoltatori, diamo il benvenuto, un saluto al mese di settembre e il benvenuto al mese di ottobre. Se stai ascoltando la versione podcast Reloaded, non so se ti sei accorto, ho evitato che quella rompina di Fiuggi mi evitasse di dire basta, sei troppo pulisto, basta dire la data, basta. Vieni te a fare tempo zero invece di stare sempre lì a Fiuggi, eh? Senza fare nulla, tutto il giorno, mia cara. Benvenuti, che siamo quelli di tempo zero? Che siamo gli sciocchini? Ah, allora va bene, oh, perfetto. Presi dall'entusiasmo, tra l'altro, di Disability Factor, quindi da Orvieto lo scorso 19 settembre, abbiamo pensato di portare il Factor X anche noi. Non vogliamo, per carità, fare il verso a quelli di Sky, anche perché se no, cioè, ci dovessero querelare, chiudiamo subito, che non c'è niente, noi non possediamo assolutamente nulla, neanche quel briciolo di intelligenza, quindi figuriamoci.
1: Via calcia,
0: eccoci, un saluto anche da me, da Pierluigi Pardo della Capanna Internazionale. Ma perché dobbiamo iniziare questa cosa? Però c'è un minimo di senso logico, ce ne proviamo a fare un programma che non dico che debba essere per forza.
1: Via, ragazzi, date un colpo d'occhio a chi si divertono,
0: a chi si di tutti.
1: Silvia e Walter, andiamo ragazzi, in quel di Cagliari, diamo giovani, via!
0: Ma scusate, fatemi capire, ma la cretina bionda ha cambiato un'altra volta compagno! Ma no, ma via! Eccoci, un sacco di caciara, un sacco di compagni, questa che si innamora dalle 10 a mezzogiorno e poi li cambia. Come i calzini fa lei? Ma perché sta cosa? Per carità, lungi da me giudicare, perché insomma no, assolutamente no. Però fa veramente. Ma vabbè, comunque, c'aveva il compleanno, c'aveva il compagno di 60 anni lei. Mi fate sapere adesso il compagno della Sevilla quant'anni c'ha? Così, giusto pur parlé, ci mancherebbe. Voglio salutare veramente di cuore tutte le nuove onde collegate, non sapete dove vi siete infilate, mie care, siamo arrivati ad un numero veramente rotondo, triplo, quindi sì, siamo arrivati a 100 in syndication, in FM, DAB, web e SAT. Le migliori in syndication ce le abbiamo solo noi, dagli studi Umbri di Montellone d'Orvieto a Milano. Sì, abbiamo anche la Consuelo che però vabbè, ormai c'è anche lei che vabbè, dai, allora, è vero, mi ero dimenticato, è assolutamente vero, soprattutto voi che ci state ascoltando da Fiuggi o comunque dintorni, va bene anche il Lazio, ma va bene anche il globo, guardate, va bene il globo, ecco, cercasi disperatamente, così almeno si distrae un po' affettivamente la nostra Consuelo, ecco, cercasi disperatamente love, amore per la Consuelo, persone che la possano amare, perché la Consuelo di Fiuggi è sola, quindi mi raccomando, va bene, così almeno mi dà un po' di respiro a me, ma non per altro, perché se no mi critica sempre a livello artistico, è possibile. Allora, ok, dopo tutta questa questo preambolo inutile che dura più o meno 4 minuti, non devi essere prolisso, Consuelo di Fiuggi non sa fare la spiga, meno male che adesso che sta a fa? Ok, quindi c'ha da fare, meno male, almeno così non mi rompe le scatole. Dopo questa sigla lunghissima e probabilmente anche inutile, iniziamo immediatamente l'appuntamento di questa settimana di Tempo Zero Super Sciocchi, ma non sciocchi e basta, Super Sciocchi.

0: argomenti del giorno nella capanna internazionale, anche perché noi non sappiamo che fa, quindi comunque buttiamo là argomenti del giorno a random. Oggi stiamo parlando della bellezza del vestirsi, quali sono i nostri gusti. Io amo vestire abbastanza sportivo, non dico casual, anche perché le giacche, ma pensa un po' che caldo con le giacche. No, io le giacche sinceramente no. E il nostro appuntato di Diatori invece come va?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno,
1: amici.
0: Buongiorno. Allora,
1: io vorrei interrare questo argomento perché ne siamo in terra.
0: No, ma perché?
1: Potrebbe
0: ma c'è già
1: anche diventare
0: argomento.
1: Un secondo argomento.
0: Ma perché?
1: Del giorno,
0: non ne sta bene nulla, ma scusi.
1: La mia opinione può essere un argomento del giorno nello
0: quindi
1: stesso argomento.
0: Quindi un argomento in due.
1: Pensi che
0: palle.
1: Bella
0: vabbè,
1: stessa
0: okay.
1: cosa, poiché ripeto,
0: sì,
1: ne siamo in terra.
0: Ne siamo imbevuti.
1: Okay. Però si può rispondere, quindi si può interrare.
0: Ha deciso lui, cioè, vediamo.
1: Stiamo parlando rispetto all'argomento da Alessia, sì, di quali sono i nostri indumenti preferiti, come
0: sì,
1: noi
0: gli abiti.
1: Ci vestiamo,
0: sì, esattamente. L'abbiamo già detto, l'abbiamo detto già. Lei mi sta stancando, lei non soltanto non è riuscito a rispondere all'argomento del giorno, ne vuole lanciare un altro, ci ha capito niente, ma su questo.

0: La capanna internazionale, ci divertiamo non soltanto a lanciare gruppi inutili, ma anche degli argomenti inutili. Quest'altro ha puntato che non riesce a rispondere all'argomento del giorno, ne vuole lanciare anche un altro, perché è bravo. Ma non soltanto, noi siamo in grado anche di aprire centinaia di gruppi e poi alla fine siamo sempre noi. Nonna aritmetica. Allora, nonna aritmetica,
1: buongiorno.
0: Che ma succede? Sì, ancora questo chat CVT, mi raccomando, continua a parlare.
1: Mamma mia. Pensavo di essere in quel gruppo lì.
0: Chi ha messo in quel gruppo lì? Che ne so, il gruppo della capanna vecchio, credo che non ce la vogliano più. Quindi non lo so.
1: Gruppo del cavolo.
0: Che gruppo? Che gruppo del cavolo? Che era l'altra faccia della luna? Non lo so, io sono uscito anche da lì.
1: Siccome che
0: c'è? Dai.
1: Questo telefono. Sì. Mi salta i gruppi di qui e di lì.
0: Ma che vuol dire? Ora abbiamo il telefono che salta. Prima i nostri telefoni della capanna internazionale che emonano la realtà, sia di Android che iOS, saltavano i messaggi, ma saltano i gruppi. Scusatevi, ma non fate prima a dire che non ci avete voglia di entrare nei

Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Storie, passioni, mestieri, interessi.

0: Star. Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tigullio. Io ti aspetto.

0: appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tiguglio.

sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: il bello di Tempo Zero Lab, Lab in pillole. Sta arrivando Tempo Zero Lab e i grandi creator dell'intelligenza artificiale e la musica. Anche noi comunque creiamo le nostre canzoni cretine, ovviamente. Nella capanna internazionale, i creator di Tempo Zero e ovviamente creator in scala nazionale e internazionale, da ottobre Tempo Zero Lab, i grandi protagonisti, i grandi creator, come ad esempio Lyric Flow 81. Mamma mia, al primo posto tra l'altro in iTunes Music con il suo pezzo musicale e il primo album, perché la canzone, perché i pezzi musicali li abbiamo scoperti a Fiuggi nel Coming and Game, ovviamente, dell'intelligenza artificiale. La musica d'autore è anche musica d'autore dell'intelligenza artificiale, perché è l'essere umano a crearla. Perché io c'ho da si dice soprattutto nel centro Italia, perché parlate di pare in flasca, ecco, c'ho da fare, non posso rispondere ai messaggi, non posso rispondere alle telefonate. Questo succede sempre con la nostra inutile matrona, vero matrona?
1: Buona bella gente.
0: Ciao anche a lei. Cominciamo con i vari jackpot.
1: Devo essere sincera, sì, vediamo. Io odio le persone che tu...
0: Allora, lei odia le persone che tu, già iniziamo male. E quindi io mi ascolterei il prossimo pezzo musicale. Iniziamo male. Io odio le persone che tu... Grazie matrona per avermi raggiunto.

0: La nostra matrona odia le persone che tu. Va bene, quindi con questo italiano improvvisato andiamo avanti. Quale persone odia lei?
1: Allora, lei odia le persone che si comportano, poi lei sta studiando.
2: Che ti dicono, sì. Dopo ti chiamo.
1: È vero, io lo faccio spessissimo, soprattutto con la matrona. Dai, dopo ti chiamo, ora c'ho da fare, c'ho da registrare, c'ho da fare a livello televisivo, io con lei lo faccio sempre. Sì, vabbè. È vero.
2: Quindi un'ora, 2 ore, 3 ore e poi ti dicono, ma sai, avevo un impegno.
1: È vero, a me capita un sacco di volte, però io matrona generalmente... raramente lo faccio, però poi qualche volta comunque la chiamo, capito?
0: Poi tra l'altro, se lei sta aspettando 2 o 3 ore che le persone la richiamano, mi fa pensare che lei, matrona, non ci abbia niente da fare. Vedi?

0: Per le persone disabili noi vogliamo salutare veramente gli amici della Sala Blu, quindi che ci aiutano e ci permettono di spostarci, ma probabilmente la nostra Emanuela da Parma ha avuto qualche problema con quelli della Sala Blu. Emanuela!
1: Eccomi qua.
0: Eccola qua.
1: Emanuela allora, da Parma.
0: Sì. Ok, allora, lo sappiamo.
1: Oggi,
0: sì, cosa?
1: Per la prima volta sì. Ho prenotato l'assistenza.
0: Ah, meno male. No, oh, perché finora, scusi, come ha fatto? Come ha viaggiato? Ha viaggiato in maniera immaginaria. Guarda che noi immaginiamo anche di avere comunque le assistenze per tutte le persone, eh? Quindi comunque sia, eventualmente avrebbe potuto già farlo da prima. Comunque meglio tardi che mai. Ok.
1: Sulle frecce.
0: Sì, le frecce, tante frecce, sì, certe frecce girano.
1: E a voi?
0: Sì, cosa?
1: Mi piace prenotare questo servizio.
0: Ah, che vuol dire? Ma che domanda è? Ma io la prenoto tramite, che ne so, il telefono, la trovo online. Emanuela da Parma, a me lei è già stancata.

0: sponsor ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 9 e 30 minuti. I love my
2: radio. Radio Tiguglio.

0: musica in tempo reale, con DJ Cocco. DJ Cocco.
1: What, sorry, just quickly, what if it's...

0: Voglio salutare Cocco DJ che è tornato a trovarci, ci fa muovere le teste and the head, keep on moving. Grazie veramente di cuore, Cocco da Berry, Cocco da Berry. Stiamo parlando con la nostra Emanuela da Parma, che ha la prima volta che praticamente usufruisce del grande immenso servizio della Sala Blu dell'assistenza. Generalmente io faccio tramite web, ma c'è anche il centralino.
1: Centralino che vuol dire?
2: Perché? Sì.
1: Perché?
2: Sul cosa? Centralino? Sì. Io ho tipo parlato.
1: Che vuol dire tipo parlato? O ha parlato o non ha parlato, mi perdoni.
2: Con quattro operatori.
1: Sì, ok.
2: Tra ieri sera e questa mattina.
1: E anche domani, sì.
2: Tutte e quattro mi hanno detto quattro cose diverse.
1: Ma non è vero, ma è possibile che lei abbia capito invece quattro cose diverse, non che le persone si siano espresse male? Scusi.
2: Vabbè. Insomma.
1: È così. Che dobbiamo
2: fare?
1: La
2: prima esperienza è stata traumatica.
1: Ma non è vero che è stata traumatica, è lei che non è stata in grado di capire quello che le ha detto la centralinista, scusi.

0: da Parma, che dorme veramente da dritta come i cavalli, si è trovata male a suo dire con il call center della Sala Blu. Non è vero, perché sono veramente dei grandi professionisti, anzi veramente un saluto. Ecco, quando si esce dalla capanna, chi è che gira come una trottola? È sicuramente la nostra matrona.
1: Buongiorno.
0: Sì, ascoltami, senti, attenzione. Sì,
1: vediamo. Io dal 2022
0: che viaggia, senti, mamma mia.
1: Sì.
0: Con tutto viaggia lei, mamma mia, che donna.
1: Sì.
0: Con tutti viaggia, quelli immaginari. Sì. Con la a parole sue
1: la sala blu
0: non
1: mi è mai capitato
0: niente,
1: una
0: mai
1: volta sola,
0: non mi è mai capitato o una volta sola, bisogna che però si decide, perché sennò
1: sbagliati
0: sì, si sono sbagliati loro, non lei, attenzione. Sì, ok.
1: Non mi avevano registrata
0: non ne avevano registrata. Matrona, per favore, torniamo a scuola insieme, la prego.
2: Tutto

0: spalla.
1: La nostra matrona è colei che ci può insegnare tutto, colei che si esprime solo al trapassato remoto, manco fosse facile. Comunque sia, in queste seggiole della sala blu, che succedeva?
2: Io andavo lì a chiedere
1: quante
2: quando
1: cose
2: mi importasse, perché comunque
1: quando mi avrebbe portato. Lo vedi che si sbaglia se parla al trapassato? Già è un casino parlare con i verbi giusti per lei, non parli al trapassato remoto, la prego.
2: E guardò, quindi mi fa, guarda che non ci sei.
1: Ora è passato al presente. Allora, prima al trapassato remoto, ora al presente.
2: Mi feci vedere le mail.
1: Feci vedere, siamo tornati al trapassato. Ma ok,
2: nella lista.
1: Sei nella lista, meno
2: allora
1: male.
2: Lei
1: blacklist.
2: Sì. Gli fece il cazziatone.
1: No, non lo dica, dai, ma perché? È zitta, esatto.
2: E poi mi portò lei al vagone.
1: La portò lei, e beh sì, è così
2: quando
1: che funziona.
2: Quando arrivai a Napoli.
1: Ascolti, me sta confondendo. Una volta siamo nel presente, una volta siamo nel passato. Ora siamo passati nuovamente al trapassato remoto. Per favore, la prego, mi viene da piangere. Fa piangere tutti gli italiani. Mega bestia.

0: Corona veramente mi sta sconvolgendo con questo, mi sta facendo casino veramente tra sto presente, passato, futuro, futuro prossimo, trapassato. Allora, per favore, troviamo una quadra al suo racconto.
1: Rivai.
2: Sì. L'assistente della sala blu.
0: L'assistenza della sala blu. Dai, non è che la posso correggere ogni due per tre.
2: Ma scusi, lei
0: sì,
2: perché
0: cosa?
2: Qui?
0: Cioè, come perché qui?
2: Lei non è registrata, ecco, vedi anche qui. Vedi
0: anche lì
2: di nuovo le mail
0: ancora questi uffici trapassato remoto,
2: gentilissimo,
0: meno male
2: siamo in sede, non so dove, non me lo ricordo.
0: Vabbè, ho fatto tanti viaggi lei.
2: Allora, cosa? Ti hanno mandato la mail, però si è cancellata la registrazione.
0: Ma come può succedere che si cancella la registrazione? Ma queste cose succedono solo nella campagna.

0: ci spostiamo, c'è l'assistenza. A volte però, secondo la nostra matrona, che lavora, studia e si sposta un po' in tutto il mondo, anche all'estero, ci ha insegnato e ci sta insegnando, da vera donna di casa e da vera matrona del mondo, che le cancellazioni si possono anche cancellare da sole, le registrazioni. Ma non è vero.
1: Blackout.
0: Ma blackout di cosa adesso? Non è vero, non dica così, non è vero, dai.
1: Basta,
0: ok. Cosa? Niente.
1: Insomma, vediamo.
0: Che deve vedere? Già sì. È ok, anche perché lei viaggia talmente tanto, a volte le registrazioni vanno in blackout e si cancellano.

le registrazioni si possono anche cancellare. Io spero che si cancelli questa di registrazione. Basta, basta, veramente. Però se stai ascoltando la versione podcast Reloaded, la settimana che si conclude, nella quale si conclude settembre e inizia ottobre. Ma che è una sigla nuova? Ma scusate, ma me le volete dire le cose? Che sono il padrone di casa. Cioè, ma quelli delle RUA 24 ore news, tra l'altro bella, quelli delle RUA 24 ore news.it, complimenti, grande lavoro, bella sta sigla, bella, bella, bella. Però se l'avessi saputo prima non cambiava nulla, è vero, non cambiava nulla. Cioè, nel senso, non c'avevo l'effetto sorpresa. Volete sorprendermi? Grazie. Beh, per questi 15 anni che abbiamo aperto, insomma, la scorsa settimana, la mia 15esima stagione. Allora, amici, grazie veramente per averci sentito. Se non si cancella la registrazione, ci sarà anche la versione podcast Reloaded. Perché ormai in Capanna International può succedere veramente di tutto. Ciao ragazzi, grazie per averci tenuto compagnia. Tempo Zero, Super Sciocchi, torna settimana prossima.

0: Radio Tigullio presenta.
1: Sì, pronto signora, scusi, no, gentilmente, alla cassa 4 non più di 15 articoli per carrello. Dicevo alla cassa 4 non più di 15 articoli per carrello. Se ha più di 15 articoli dovrebbe andare nell'altra cassa.
2: Senti, io sono a casa, non sono in un cosa da comprare, dai.
1: Ah, non è al supermercato?
2: No.

Show, cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata. Con voi sempre Daniele Dalmuto ad accompagnarvi all'interno del nostro bizzarrissimo supermercato. Ultima puntata della settimana, ovviamente straricca di situazioni improbabili ma altamente imbarazzanti.

come ultimo santo della settimana di oggi ricordiamo San Melatino della lampada spenta. San Melatino era un elettricista ante litteram. Durante il Rinascimento aveva l'abitudine di piazzare lanterne ovunque, anche dove non servivano, perché la luce prima o poi serve sempre. Una notte, durante un temporale, tutte le luci si spensero tranne una, nella sua cella. I confratelli lo trovarono che pregava davanti alla fiamma viva dicendo: la luce non viene dall'olio ma dalla fede che non si spegne. Da allora è patrono di chi non trova l'interruttore giusto della casa o nella vita. Lo invocano anche i tecnici elettricisti e gli studenti che studiano al buio.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, mi perdoni, scusi. Gentilmente, cosa possiamo aggiungere, quindi?
0: Dove?
1: Alla storia che abbiamo letto adesso.
0: Io non ho parlato con nessuno.
1: No, no, noi abbiamo letto di San Melatino, se ha sentito.
0: No, no, no, che mi interessa niente.
1: Vabbè, ma che facciamo, scusi?
0: E cosa deve fare? Chi è lei?
1: L'almanacco, abbiamo letto San Melatino della lampada spenta.
0: No, no, no, io non ho capito. Non ho niente da fare con voi.
1: Sì, ma cosa possiamo aggiungere a chi ci sta ascoltando? Solo per quello, poi la saluto.
0: No, dite quello che vi pare.
1: Possiamo
0: Io non c'entro, cosa devo dire?
2: Ok.

0: androidi si sfidano sul ring, replicano jab, gancio e knockout. Ecco cosa c'è dietro: jab diretto, gancio montante, front kick, tutti colpi andati a segno. Ma a sferrarli non sono stati kickboxer in carne ed ossa sul ring allestito a Hangzhou nella Cina orientale. Si sono affrontati due robot umanoidi nel corso della World Robot Competition organizzata da China Media Group. Un arbitro umano ha diretto l'incontro, ma per il resto è stato tutto affidato alla tecnologia: caschetto, guantoni e movimenti rapidi in un match che ha simulato in tutto e per tutto un combattimento professionale.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tigullio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tigullio con...
2: Troppo forti!
1: No, ma lo volevo dire io!
2: Troppo forti con Alex De Sì!
3: Hai capito? Ho capito sì, mica succede!
4: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tigullio.
5: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

0: stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadow Slide con i Senza Radio.
2: Radio Tiguglio.
3: Soul and Dreams.
4: E questa è la buona musica, la sana follia di

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi, signora Augusta?
0: Sì?
1: Pronto, scusi se la disturbo. No, gentilmente, Santa Lucia, quindi, la canzone.
0: Ho capito. Allora, cosa serve?
1: No, siccome
0: cosa vuole?
1: Dobbiamo parlare di Santa Lucia, ma della canzone, volevamo chiederle se lei volesse cantarci qualche strofa.
0: Ah, no, no, no, no, no, no, no.
1: Non canta?
0: No, no, no, no, non canta. Sono vecchia, mi vergogno.
1: Ah, ci mancherebbe altro. Allora, scusi il disturbo, buon proseguimento.
0: Grazie, tanto lei.
1: Santa Lucia, traccia di De Gregori che richiama il folklore partenopeo, il mare, l'evocazione della tradizione dentro il contesto contemporaneo. In versione live assume una grazia particolare. La semplicità della melodia contrasta con l'energia del palco. Nell'album è presente come momento solista di De Gregori senza necessariamente un duetto esteso con Dalla, creando un cambio di tono all'interno del concerto. Offre raffinatezza e calma e in mezzo all'alternanza di momenti più energici, contribuendo alla varietà dell'album.
2: Santa Lucia, per tutti quelli che hanno gli occhi e un cuore che non basta agli occhi, e per la tranquillità di chi va per mare, e per ogni lacrima sul tuo vestito.

0: pronto?
1: Sì,
0: sì, ecco, insomma, alla fine la scelta di cantarlo da solo senza duettare con Dalla sembrerebbe stata una scelta azzeccata, ecco.
1: Guardi che forse ha sbagliato il numero.
0: No, lei la condivide il fatto che l'abbia fatta da solo o era meglio in duetto sempre con Lucio Dalla?
1: Non so di cosa stia parlando.
0: Del disco Banana Republic.
1: Non lo so, non mi interessa.
0: Non l'ha ascoltato mai lei, scusi, chiedo perché.
1: Buongiorno.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Signora Salve, Supermarket Meteo, gentilmente se ci potesse indicare così la situazione meteorologica di oggi sulla zona di Bologna.
2: No, va tutto bene.
1: Ah, giornata soleggiata quindi.
2: Tutto bene. Io lo saluto perché sono impegnato per altre cose.
1: La ringrazio, buona giornata.
2: Altrettanto.
3: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
0: Radio Tiguglio.
4: Grandi emozioni musicali.

svegli. Lorella vince il tempo raccontando le sue storie, cercando di portarli via con sé. Per volare non ti servono le ali, dice, basta un po' di fantasia.

vita per vestirli in cambio della dignità. Se potessi ti regalerei il mio sguardo, dice, lo vedresti che il futuro esiste.

0: amici di Supermarket Show, chiudiamo anche questa settimana con il nostro consueto passaggio tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano. Quest'oggi con noi Angelo Rodà, che è già collegato. Benvenuto a Supermarket.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Ciao Angelo, al tuo singolo oggi che andremo ad ascoltare e si chiama L'ultima frontiera. Prima di parlare proprio del brano in sé, dacci qualche piccola panoramica artistica su di te. Chi è Angelo Rodà?
1: Sono un cantautore, musicista da quasi 20 anni, quindi in realtà dal 2002, quindi sono più di 20 anni. Sono un chitarrista, tastierista e da un anno sono tornato appunto al cantautorato, rifacendomi molto al genere De André, Guccini, Nomadi, quindi molto ai temi sociali affronto nei miei brani, quindi per dare quello che è un mio punto di vista rispetto al mondo che viviamo.
0: Beh, sei andato a prendere i più grandi artisti che abbiamo avuto in Italia, grazie al cielo, grazie a Dio c'è ancora chi tiene alta la bandiera della musica di qualità. E invece per quanto concerne il tuo ultimo singolo, L'ultima frontiera, raccontaci un po' di questo brano, quali sono le tematiche che tu hai voluto affrontare?
1: Il brano nasce soprattutto perché, diciamo, stavo osservando da quest'altra parte del mare quello che stava accadendo a Gaza, quindi ho credo importante che appunto un cantautore dica la propria davanti a determinate realtà tragiche che vive il mondo. Quindi il brano racconta non soltanto certamente di Gaza, ma di tutte quelle che sono le guerre che colpiscono il mondo, dove non c'è un elemento di capacità umana, di visione verso la ragionevolezza, ma più che altro verso appunto l'utilizzo di armi per poi imporre il proprio potere. Quindi l'idea di Gaza, appunto l'ultima frontiera, è proprio l'ultima speranza che purtroppo sta crollando.
0: Diciamo che i conflitti che stanno così distruggendo il nostro pianeta a livello artistico stanno dando molta benzina, utilizziamo questo termine, agli artisti in sé, però comunque è anche vero che ci auguriamo un po' tutti quanti che questa situazione possa in qualche maniera finire o perlomeno contenersi, perché da come si stanno evolvendo non solo lì ma anche soltanto parlando della guerra in Ucraina, non sembra non ci sia mai un tunnel, non si vede la luce in fondo al tunnel, no, come si dice. Quindi a livello, diciamo, globale non è per niente una bella situazione, però comunque noi speriamo sempre nella musica, che anche la musica possa in qualche modo aiutare queste persone. Allora Angelo, prima di ascoltare L'ultima frontiera, dei contatti social a chi ci sta ascoltando, dove poterti trovare sul web?
1: Allora, mi potete trovare su Instagram con Angelo Rodà e lo stesso su Facebook e Angelo Rodà anche su TikTok.
0: E ultima domanda, di questo tuo lavoro c'è anche un videoclip oppure ancora in lavorazione qualcosa?
1: C'è un video che uscirà credo tra 2 settimane, questo sicuramente, quindi potete trovarlo appunto sia su Instagram, su YouTube che su Facebook, quindi lo farò girare in tutte le piattaforme.
0: Perfetto Angelo, io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, ti auguriamo, come facciamo con tutti, un caloroso in bocca al lupo per il tuo percorso artistico. E di Angelo Rodà ascoltiamo L'ultima frontiera. Grazie per essere stato con noi a Supermarket.
1: Grazie a voi.
2: Appassisce tra la pioggia l'ultima frontiera, 3 madri crocifisse e 3 figli senza storia, sgranati sono gli occhi dell'infausto lettore per ciò che accade a Gaza, come

come agnelli al sacrificio sull'altare della gloria di chi continua a bere nel calice dei pochi e chi dimentica il dolore già vissuto.

0: L'ultima frontiera di Angelo Rodà chiude il palcoscenico indipendente di Supermarket Show per questa settimana.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, chi parla?
0: Pronto, salve, pronto, prego.
1: Scusi, chi parla?
0: Dica.
1: Ah, è stata lei che ha telefonato a me?
0: No, cosa diceva prima? Ha detto pronto.
1: Non so chi è.
0: No, lei ha detto pronto, io ho detto dica, mi dica, prego.
1: Io non ho niente da dire.
0: Cosa fa? Mi chiama e poi non dice nulla.
1: No, io non l'ho chiamata, è stata lei che ha chiamato me.
0: Ma lei l'ho chiamata?
1: Sì.

0: Pronto?
1: Ma ancora lei?
0: Sono ancora io.
1: Scusa, ma ancora mi ha chiamato ancora?
0: Io non ho chiamato nessuno, lei.
1: Ma lei mi ha chiamato? Chiama? No, lei mi ha chiamato adesso. Dica allora cosa voleva prima, mi ha attaccato.
0: Ma io non ho né chiamato né.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto. No, scusi, merito a quella signora di prima che diceva che non aveva chiamato.
0: Ma chi è che parla?
1: Quello che dicevo io prima, anche con la signora. Pronto? Lei continua a dire cosa ha chiamato io, ho chiamato lei.
0: Io non ho chiamato nessuno.
1: E prima chi ha chiamato allora? Prima?
0: Ah, me lo dice, ma scusi, io sono arrivata a casa adesso, ero anche fuori.
1: Ecco, però se adesso lei non ha chiamato, giusto? Non ha chiamato lei.
0: Sì, prima, io non l'ho chiamato.
1: Ecco, prima hanno chiamato. Allora, prima ho detto cosa voleva e la signora mi ha risposto anche male, giustamente. Allora chiedo con lei che cosa voleva.
0: Ma io non ho chiamato.
1: Sì, ma cosa voleva adesso? È quello che volevo capire.
0: Io non volevo niente perché io non ho chiamato. Ma scusi, mi ha preso in cambio?
1: No, non ha capito. Prima la signora non voleva niente. Adesso ho chiamato lei e lei ha detto che non c'era prima, giusto?
0: Sì, io non c'ero e non l'ho neanche chiamato.
1: Ecco, allora cosa voleva però?
0: Non voglio niente perché io non ho chiamato.
1: No, ho capito, ma lei ha detto che non c'era. Ho detto quando non c'era, cosa voleva prima?
0: Io non volevo niente. Ho detto io non ero a casa, non ho chiamato neanche adesso.
1: E quindi chi ha chiamato?
0: Ma la dice a me, scusi, chi ha chiamato? Io sono arrivato adesso, non ho chiamato nessuno.
1: No, perché adesso non mi ricordo se ho telefonato io o quell'altra signora.
2: Pronto, chi è?
0: Sì, ce n'è solo una delle donne, quindi non ce n'è un'altra.
1: Quindi è solo lei?
0: Sì.
1: Allora a posto, la saluto.
0: Ah,

0: Avvertiamo la gentile clientela che il supermarket sta per chiudere. Si prega di pagare almeno gli articoli rubati e di non chiudersi nel bagno.
1: Amici di Supermarket Show, giunge al termine questa ultima puntata della settimana. Io vi ringrazio tanto di essere stati con me. Ancora non ho capito chi ha chiamato quell'altra, perché la signora non era in casa, però non sapeva cosa voleva. Ma mentre l'altra signora ha risposto in malo modo, non si sa chi dei due voleva dire qualcosa. Vabbè, comunque, a prescindere da tutto ciò, io vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Bring the action.
4: Radio Tiguglio.
5: Il tutto per il piacere di ascoltare.

0: onda su Radio Tiguglio.
1: E ci siete? Siete pronti? Eccoci, cominciamo subito una nuovissima puntata di Scappati in Casa. Per Francesco Esposito al microfono, ma ormai mi conoscete, per un'oretta o poco meno da trascorrere insieme. Bene, allora cominciamo subito perché devo dirvi che c'è stato un po' un restyling. Abbiamo pensato insomma di dare una nuova veste al programma, soprattutto per renderla anche un pochino più interattiva. Tra poco vi svelo quelle che sono le novità, ma non vi preoccupate perché Scappati in Casa mantiene comunque sempre il solito format e soprattutto mantiene l'oroscopo. Quindi seconda parte dedicata all'oroscopo, mentre la prima parte sarà un pochino più divertente, diciamo che giocheremo un pochino di più insieme. Però non vi voglio anticipare troppo perché naturalmente ci sarà spazio per parlarne nel corso del programma, e direi che come di consueto possiamo partire con la nostra sigla.
2: Scappati in casa, oh oh oh, scappati in casa, un po' come te.
1: Eccoci finalmente, ok, pronti per cominciare. Allora, vi dicevo, qualche piccolo cambiamento, e il primo cambiamento riguarda proprio un nuovo gioco che abbiamo introdotto in questo programma, che appunto è Scappati in Casa. Allora, l'identikit, allora, è molto semplice, soprattutto se avete una buona memoria, perché se avete una cattiva memoria, non lo so, potrebbe essere leggermente più complesso. Vi dirò tre indizi nel corso del programma, nel corso della puntata, tre indizi naturalmente non semplicissimi, di un personaggio pubblico, e può essere un cantante, un attore, insomma sicuramente un personaggio che conoscerete, sia italiano che internazionale. E quindi tre indizi per poi svelare appunto il nome nel corso della puntata. Quindi vi chiedo di giocare con me, e soprattutto se volete potete anche sfidare i vostri amici, se siete in compagnia, se volete prendere qualche appunto prendetelo, perché secondo me può essere utile, perché poi una volta che gli indizi cominciano a accumularsi magari vi perdete quelli più i primi. E allora cominciamo subito con quello che è l'identikit, quindi vi do il primo indizio. Allora, il personaggio di oggi è un personaggio, un grandissimo appassionato di calcio, ok? E pensate che a soli 29 anni è diventato presidente della squadra per cui tifava fin da bambino. E stiamo parlando di una squadra che appunto è inglese, è il Watford, ok? Quindi, presidente della squadra del Watford in Inghilterra. Pensateci, e continuiamo poi con l'identikit dopo questo brano.

Ed eccoci tornati, questo è Scappati in Casa. Allora, nel frattempo che cominciate a fare un po' le vostre supposizioni e ipotesi su chi potrebbe essere il personaggio del nostro Identikit, vi introduco un'altra delle novità appunto di Scappati in Casa, ossia

Eccoci quindi con il nostro social radar, quindi le notizie più virali, curiosità insomma che abbiamo visto sui social e che secondo me potrebbero essere interessanti da discutere insieme. Allora, oggi il social radar ci porta direttamente quindi a Venezia, quindi al Festival di Venezia. Protagonista è Nina Dobrev, che molti di voi conosceranno soprattutto per The Vampire Diaries, un telefilm che andava qualche anno fa, in realtà l'ho visto, è anche molto bello tra l'altro. E niente, l'attrice quindi stava posando davanti ai fotografi quando un addetto le ha fatto segno di accelerare e di lasciare spazio. C'è questo video molto simpatico che sta facendo il giro dei social e si vede lei inizialmente quindi un po' spiazzata, che prova a mettersi in posa e poi insomma interviene un secondo addetto e poi alla fine si allontana. Beh, sicuramente è poco elegante, se posso dire, diciamo come metodo per farla andare via, però che dobbiamo fare? C'erano delle tempistiche da rispettare, quindi povera Nina si è dovuta anche un po' affrettare. Voi che cosa avreste fatto al suo posto? Io probabilmente non so cosa avrei fatto, avrei ignorato gli addetti o me ne sarei andato un po' incavolato. Va bene, su Scappati in casa c'è Marrakesh con Lei.

0: Lei, mai una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Mai una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Ed eccoci tornati, state ascoltando Scappati in Casa, io sono Pierfrancesco Esposito al microfono e continuiamo a giocare insieme, continuiamo con quello che è l'identikit della puntata. Allora, vi do il secondo indizio, perché il primo era, secondo me, non troppo semplice, ma anche questo, però un po' ci comincia a orientare verso la tipologia di persona, insomma, che dovete in qualche modo indovinare. Allora, questa persona, questo personaggio, aveva appena 3 anni quando la sua famiglia lo vide sedersi al pianoforte e riprodurre a orecchio un valzer che aveva ascoltato. A 11 anni invece ottiene una borsa di studio alla Royal Academy of Music di Londra. Beh, quindi il calcio sì, ma forse adesso avete cominciato a capire anche quello che potrebbe essere il suo vero talento. Bene, avete già un nome, tenetevelo perché manca ancora un terzo indizio. Su Scappati in Casa c'è Olly.

stati in casa? Allora, non li ho ricordati ancora durante questa puntata, ma vi ricordo i miei social, così se volete seguirmi, se volete suggerirmi anche degli indizi per il prossimo Identikit, lo potete fare. Allora, mi trovate su Instagram come Nefra Official, invece su TikTok come Nefra Off, mi raccomando, con la doppia F finale. E allora torniamo subito, perché tra poco è il momento di svelarvi il terzo indizio dell'Identikit di oggi.

Ed eccoci tornati anche con quello che è il nostro gioco, con quello che è l'identikit della puntata. Allora, terzo e ultimo indizio, mi raccomando, perché questo potrebbe essere quindi quello decisivo. Allora, il nome con cui il mondo intero conosce questo personaggio, pensate, non è quello con cui è nato. Allora vi starete chiedendo: come si chiama in realtà questo personaggio che dobbiamo indovinare? Bene, sul suo certificato di nascita c'è scritto, credo ancora, Reginald Kenneth Dwight. Vi dice qualcosa? Quindi ricapitoliamo: un talento per il pianoforte mostrato fin da piccolo, da bambino, presidente giovanissimo della sua squadra di calcio del cuore, e un nome completamente diverso da quello con cui poi è diventato famoso in tutto il mondo. E allora, avete già qualche idea? Bene, continuate a seguirci perché tra poco vi svelo il nome del nostro identikit.

0: Questo Scappati in Casa, io sono Pierfrancesco Esposito al microfono e insomma avete pensato, no, una cosa non vi ho detto, non potete cercare il nome su Google, così è troppo semplice se mettete gli indizi sul Google o con l'intelligenza artificiale, quindi mi raccomando non barate, E allora ci avviciniamo alla seconda parte del programma, tra poco vi svelo chi è il nome che si cela dietro il nostro identikit e poi soprattutto c'è l'oroscopo di Scappati in Casa, quindi restate lì, seconda parte densa di contenuti, densa di sorprese. Scappati in casa.
1: Nome
2: Alex.
1: Cognome.
2: Sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tiguglio.
1: È il programma?
2: Troppo forti.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti.
4: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Latin Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
5: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Air Radio Show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
4: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
5: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio.

0: Radio Tivullio vi augura buon ascolto.
1: Ed eccoci tornati, seconda parte di Scappati in casa, la parte più densa, la parte più frizzante. Allora, cari amici da casa, in macchina, non so dove state seguendo, insomma, la nostra radio, è arrivato il momento di svelare l'identikit, quindi chi è che si cela dietro al nostro gioco? Allora, il personaggio misterioso di oggi è Elton John. Pensate, Elton John, quindi un rapporto con il Watford, quindi la squadra inglese che non si è mai interrotto. Tra l'altro oggi ne è ancora presidente onorario a vita. Pensate quindi che prima di diventare una delle star della musica mondiale era riuscito a mettere insieme due passioni comunque importanti, no? Il pianoforte e il calcio, quindi il nome era Elton John. L'avete indovinato? Era troppo complesso, troppo difficile, siamo stati troppo cattivi. Secondo me era abbastanza difficile. Fatemelo sapere anche sui social, mi trovate come Nefra Official su Instagram e Nefra Off, doppia F finale su TikTok.

Seconda parte di Scappati in Casa, dedicata anche e soprattutto a quello che è l'oroscopo. Allora, le regole già le sapete, ve le rispiego. Partiremo dall'ultima posizione, quindi dalla posizione 12, per poi avvicinarci verso il podio e svelarvi quelli che sono i segni più fortunati della settimana. Se siete nelle ultime posizioni, non vi preoccupate, perché la classifica ogni tanto cambia, viene ribaltata, quindi non vi preoccupate, ci sarà anche la settimana, insomma, quella più propizia anche per voi. E parlo soprattutto agli amici dell'Ariete, perché purtroppo, ragazzi, questa settimana siete all'ultimo posto. Però non disperate. Allora, vediamo che cosa dicono le stelle. Settimana un po' nervosa, avete energia da vendere, ma il rischio è usarla nel modo sbagliato, soprattutto nelle discussioni. Non tutto merita una battaglia e sul lavoro, prima di rispondere, contate fino a 10. Ok? Quindi respirate e poi parlate. Anche in amore, meno orgoglio e più spontaneità. Capricorno, 11° posto. Avete la testa piena di cose da fare e rischiate di trasformare ogni giornata in una lista infinita di obiettivi. Produttivi sì, ma non pretendete troppo da voi stessi. Nel weekend provate davvero a staccare. E allora continuiamo con la 10ª posizione, che è lo Scorpione. Il vostro intuito funziona benissimo, forse anche troppo, rischiate di vedere secondi fini anche dove non ce ne sono. In amore soprattutto evitate di trasformare ogni conversazione in un interrogatorio. Toro. Qualcosa finalmente comincia a muoversi, ma probabilmente non alla velocità che vorreste. Pazienza e attenzione alle spese. Io sono Toro, quindi lo dico anche a me stesso, questa cosa è vera. Quel famoso me lo merito questa settimana potrebbe diventare pericoloso. Ok, ci sta. Sono Scappati in Casa, ci sono i pinguini tattici nucleari.

Ed eccoci tornati con l'oroscopo di Scappati in casa. Allora, breve recap per chi si fosse appena sintonizzato. Quindi dalla posizione peggiore purtroppo alla migliore, quindi abbiamo in ordine Ariete, Capricorno, Scorpione e Toro. Allora continuiamo. Cancro, quindi ottavo posto. Settimana di riordino, soprattutto emotivo. Alcuni rapporti potrebbero richiedere un chiarimento e una persona potrebbe sorprendervi con un gesto inaspettato. Ah, avete capito, amici del Cancro? Accettatelo senza chiedervi immediatamente che cosa ci sia dietro. Settimo posto per la Vergine. Siamo nel vostro periodo dell'anno, infatti organizzazione e precisione non mancano. Il problema? State cercando di programmare anche quello che non può essere programmato e lasciate un po' di spazio all'imprevisto. Sesto posto per l'Acquario. Tante idee e voglia di cambiare qualcosa nella vostra routine, qualcuno potrebbe non capire immediatamente dove volete andare. Spiegatevi meglio, ma non lasciatevi scoraggiare. E vabbè, amici dell'Acquario, so che a volte potrebbe capitare, però voi non mollate. Bilancia, quindi quinto posto per la Bilancia. Vedete che ci stiamo avvicinando piano piano, no, verso i segni, quelli che questa settimana andranno un pochino meglio. Quindi per la Bilancia, finalmente una situazione che vi teneva bloccati comincia a diventare più chiara. È probabilmente il momento giusto per prendere quella decisione che continuate a rimandare. Bene, anche nuove conoscenze e

Questo Scappati in casa, Pierfrancesco Esposito al microfono, quindi continuiamo con il nostro oroscopo, l'oroscopo di Scappati in casa, e attenzione, attenzione, perché ci stiamo avvicinando ai segni migliori della settimana. E siamo arrivati al quarto posto, quindi quarto posto, ve lo svelo, è quello dei Gemelli. Quindi per il Gemelli, settimana movimentata, messaggi, inviti, incontri e qualche sorpresa. La vostra capacità di comunicare sarà il punto di forza. Cercate soltanto ogni tanto di lasciar parlare anche gli altri. Gemelli, avete sempre da dire, da parlare, fateci parlare anche un po' a noi, dai. Sagittario, avete voglia di fare, uscire, partire e cambiare aria. Una proposta improvvisa potrebbe movimentare parecchio i prossimi giorni. Qualche sì, detto senza pensarci troppo, potrebbe farvi bene. Ok, e questo era il terzo posto per il Sagittario, che comunque vedete è sul podio, quindi bene per gli amici del Sagittario. Attenzione, perché ci stiamo avvicinando al secondo e al primo posto della classifica dell'oroscopo di Scappati in casa. Quindi, secondo posto per il Leone. State tornando sotto i riflettori e, diciamolo, la cosa non vi dispiace affatto. Una situazione inizialmente sottovalutata potrebbe trasformarsi in un'ottima occasione. Fascino alto anche sul fronte fascino alto anche sul fronte sentimentale. Unico consiglio: non dovete per forza avere sempre l'ultima parola. E quindi niente, insomma, amici del Leone, bene, quindi anche voi lasciate ogni tanto parlare anche gli altri. E quindi bene, manca solamente quello che è il primo segno, quindi il segno migliore della settimana, ma ve lo svelo tra pochissimo, dopo questo bellissimo pezzo di Emma.

Scappati in casa, ebbene allora ci siamo per è il momento di svelarvi quello che è il primo posto della classifica dell'oroscopo di Scappati in casa. Pensate che il primo posto di questa settimana va ai pesci. I pesci è il segno migliore della settimana. Allora vediamo che cosa dicono le stelle. Siete, amici dei pesci, particolarmente intuitivi e riusciti a leggere molto bene le situazioni e soprattutto le persone che vi circondano. Sul lavoro fidatevi un po' di più di quell'idea che continuate a mettere da parte. E in amore potrebbe arrivare un segnale molto più chiaro del previsto. Insomma, niente ragazzi, per i pesci questa settimana le stelle sono decisamente dalla vostra parte, quindi andiamo così, bravi, questa settimana è la vostra.

Ed eccoci tornati su Scappati in Casa. Ahimè, però purtroppo siamo arrivati al termine anche di questa puntata. Non ci possiamo fare niente. Come tutte le cose belle, anche questa è finita. Ahimè. Io sono Pierfrancesco Esposito, vi ringrazio per essere stati con me in questa puntata di Scappati in Casa, ma non vi preoccupate perché ritorno. E niente, vi auguro un buon proseguimento e noi ci vediamo sempre qui, sempre su Scappati in Casa.

Ed eccoci tornati, seconda parte di Scappati in casa, la parte più densa, la parte più frizzante. Allora, cari amici da casa, in macchina, non so dove state seguendo, insomma, la nostra radio, è arrivato il momento di svelare l'identikit, quindi chi è che si cela dietro al nostro gioco? Allora, il personaggio misterioso di oggi è Elton John. Pensate, Elton John, quindi un rapporto con il Watford, quindi la squadra inglese che non si è mai interrotto. Tra l'altro oggi ne è ancora presidente onorario a vita. Pensate quindi che prima di diventare una delle star della musica mondiale era riuscito a mettere insieme due passioni comunque importanti, no? Il pianoforte e il calcio, quindi il nome era Elton John. L'avete indovinato? Era troppo complesso, troppo difficile, siamo stati troppo cattivi. Secondo me era abbastanza difficile. Fatemelo sapere anche sui social, mi trovate come Nefra Official su Instagram e Nefra Off, doppia F finale, su TikTok.

Seconda parte di Scappati in casa, dedicata anche e soprattutto a quello che è l'oroscopo. Allora, le regole già le sapete, ve le rispiego. Partiremo dall'ultima posizione, quindi dalla posizione 12, per poi avvicinarci verso il podio e svelarvi quelli che sono i segni più fortunati della settimana. Se siete nelle ultime posizioni, non vi preoccupate, perché la classifica ogni tanto cambia, viene ribaltata, quindi non vi preoccupate, ci sarà anche la settimana, insomma, quella più propizia anche per voi. E parlo soprattutto agli amici dell'Ariete, perché purtroppo, ragazzi, questa settimana siete all'ultimo posto. Però non disperate. Allora, vediamo che cosa dicono le stelle. Settimana un po' nervosa, avete energia da vendere, ma il rischio è usarla nel modo sbagliato, soprattutto nelle discussioni. Non tutto merita una battaglia e sul lavoro, prima di rispondere, contate fino a 10. Ok, quindi respirate e poi parlate. Anche in amore, meno orgoglio e più spontaneità. Capricorno, 11° posto. Avete la testa piena di cose da fare e rischiate di trasformare ogni giornata in una lista infinita di obiettivi. Produttivi sì, ma non pretendete troppo da voi stessi. Nel weekend provate davvero a staccare. E allora continuiamo con la 10ª posizione, che è lo Scorpione. Il vostro intuito funziona benissimo, forse anche troppo.

Ed eccoci tornati con l'oroscopo di Scappati in casa. Allora, breve recap per chi si fosse appena sintonizzato. Quindi dalla posizione peggiore purtroppo alla migliore, quindi abbiamo in ordine Ariete, Capricorno, Scorpione e Toro. E allora continuiamo. Cancro, quindi ottavo posto. Settimana di riordino, soprattutto emotivo. Alcuni rapporti potrebbero richiedere un chiarimento e una persona potrebbe sorprendervi con un gesto inaspettato. Ah, avete capito, amici del Cancro? Accettatelo senza chiedervi immediatamente che cosa ci sia dietro. Settimo posto per la Vergine. Siamo nel vostro periodo dell'anno, infatti organizzazione e precisione non mancano. Il problema? State cercando di programmare anche quello che non può essere programmato e lasciate un po' di spazio all'imprevisto. Sesto posto per l'Acquario. Tante idee e voglia di cambiare qualcosa nella vostra routine, qualcuno potrebbe non capire immediatamente dove volete andare. Spiegatevi meglio, ma non lasciatevi scoraggiare. E vabbè, amici dell'Acquario, so che a volte potrebbe capitare, però voi non mollate. Bilancia, quindi quinto posto per la Bilancia. Vedete che ci stiamo avvicinando piano piano, no, verso i segni, quelli che questa settimana andranno un pochino meglio. Quindi per la Bilancia, finalmente una situazione che vi teneva bloccati comincia a diventare più chiara. È probabilmente il momento giusto per prendere quella decisione che continuate a rimandare. Bene, anche nuove conoscenze e

Questo è Scappati in casa, Pierfrancesco Esposito al microfono, quindi continuiamo con il nostro oroscopo, l'oroscopo di Scappati in casa, e attenzione, attenzione, perché ci stiamo avvicinando ai segni migliori della settimana. E siamo arrivati al quarto posto, quindi quarto posto, ve lo svelo, è quello dei Gemelli. Quindi per il Gemelli settimana movimentata, messaggi, inviti, incontri e qualche sorpresa. La vostra capacità di comunicare sarà il punto di forza. Cercate soltanto ogni tanto di lasciar parlare anche gli altri. Gemelli, avete sempre da dire, da parlare, fateci parlare anche un po' a noi, dai. Sagittario, avete voglia di fare uscire, partire e cambiare aria. Una proposta improvvisa potrebbe movimentare parecchio i prossimi giorni. Qualche sì detto senza pensarci troppo potrebbe farvi bene. Ok, e questo era il terzo posto per il Sagittario, che comunque vedete è sul podio, quindi bene per gli amici del Sagittario. Attenzione, perché ci stiamo avvicinando al secondo e al primo posto della classifica dell'oroscopo di Scappati in casa. Quindi, secondo posto per il Leone. State tornando sotto i riflettori e diciamolo, la cosa non vi dispiace affatto. Una situazione inizialmente sottovalutata potrebbe trasformarsi in un'ottima occasione. Fascino alto anche sul fronte fascino alto anche sul fronte sentimentale. Unico consiglio: non dovete per forza avere sempre l'ultima parola. E quindi niente, insomma, amici del Leone, bene, quindi anche voi lasciate ogni tanto parlare anche gli altri. E quindi bene, manca solamente quello che è il primo segno, quindi il segno migliore della settimana, ma ve lo svelo tra pochissimo, dopo questo bellissimo pezzo di Emma.

0: finiamo, punto e basta.
1: Emma su Scappati in Casa. Ebbene, allora ci siamo per è il momento di svelarvi quello che è il primo posto della classifica dell'oroscopo di Scappati in Casa. Pensate che il primo posto di questa settimana va ai pesci. I pesci è il segno migliore della settimana. E allora vediamo che cosa dicono le stelle. Siete, amici dei pesci, particolarmente intuitivi e riuscite a leggere molto bene le situazioni e soprattutto le persone che vi circondano. Sul lavoro fidatevi un po' di più di quell'idea che continuate a mettere da parte. E in amore potrebbe arrivare un segnale molto più chiaro del previsto. Insomma, niente ragazzi, per i pesci questa settimana le stelle sono decisamente dalla vostra parte, quindi andiamo così, bravi, questa settimana è la vostra.

Ed eccoci tornati su Scappati in Casa. Ahimè, però purtroppo siamo arrivati al termine anche di questa puntata. Non ci possiamo fare niente. Come tutte le cose belle, anche questa è finita. Ahimè. Io sono Pierfrancesco Esposito, vi ringrazio per essere stati con me in questa puntata di Scappati in Casa, ma non vi preoccupate perché ritorno. E niente, vi auguro un buon proseguimento e noi ci vediamo sempre qui, sempre su Scappati in Casa. Ciao!

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: Beh, un pezzo di Al Jarreau in partenza per quanto riguarda Dolce Dice Live è eccezionale, vi crea quell'atmosfera. Lo so, sono troppo euforico, ma non so il perché. Brian, ben arrivato, grazie di essere qua. Un pezzo meraviglioso, lo so. Ti piace Al Jarreau? Complimentoni. Insomma, hai detto nulla. Allora, ennesima puntata di Dolce Dice Live, non so quanto siamo, a 7, 8, 14 mila, non lo so. E comunque siamo ben voluti, devo essere sincero. Allora facciamo quell'annuncio, carissimo Gianni, l'annuncio che si chiacchierava ieri giornata, no? Allora, Dolce Dice Live è stata presa, cioè a concessione nostra, ce l'ha chiesta una piattaforma digitale tedesca di un tot radio, ora non so quante sono, e sarà distribuita dentro a questa piattaforma tutte le radio al di fuori di due non le voglio neanche né sentire né vedere, ho firmato dicendo in questa radio e in quest'altra no, il resto sì. Beh, è una piattaforma digitale, no Gianni? Ben arrivato.
1: Grazie, salve a tutti. Sì, una piattaforma digitale, le due radio che hai citato, che il quale non vuoi dare la trasmissione, è chiaro, perché trasmettono musica lirica H24.
0: No, lo dico io, trasmettono di merda, lo dico perché tanto Dolce Alice Live è così, e vabbè. Allora, grazie. Patrizia, ci sei?
2: Ecco, io aspettavo che mi chiamassi, salve a tutti. Ma appena iniziare ha detto sono fuori o euforico?
0: Sono euforico. Allora,
2: siccome tu quando parli sbiascichi le parole, ha detto ma può essere che fuori, perché se fuori di testa sì, si sa, però che tu la metti così.
1: Lo fanno arrabbiare. Il grande Max,
0: già cazzate. Allora, Patrizia e Gianni, ben arrivati.
2: Grazie.
0: Abbiamo già cominciato l'ennesima puntata di Dolce Dice Live, dove all'interno troveremo naturalmente la nostra intervista. Facciamo un'eccezione, perché come abbiamo detto qualche tempo fa, facciamo un'eccezione: quest'anno ci sarà soltanto esclusivamente i grandi nomi, però ci sono anche gli amici. Cosa significa? Gli amici di Dolce Dice Live che lavorano con noi, collaborano con noi, saranno due o tre l'anno, perché proprio perché sono amici, conosciamo chi sono, gli diamo naturalmente una piccola mano, se possiamo. Brian, certo. Sei pronto? Non fare cavolate, lascia stare la bimba, ma che te frega, ma è possibile che sei sempre a pensare a quello, e fai anche bene. Ok, cavolate. Cominciamo con...

0: come si fa a non cantarla io? Maria, scusami se ti disturbo, no? Ma chi cavolo te l'ha detto di cambiarmi l'asta del microfono? Non mi ci trovo questa cosa che mi arriva e dice. Vabbè. Lavoriamo anche così, non c'è nessun problema. Anzi, fai una cosa, aspetta, vedo che parli, aspetta un attimo. È tremendo, lo so. Ora gli è venuto in mente qualcosa, ma prima da figli il microfono a quella, a Patrizia, perché tanto sicuramente mi distruggerà psicologicamente. Allora fai una cosa, apri Toman e compra un'asta per questo microfono dal davanti, perché di traverso io non riesco a lavorare. Patrizia, che vuoi?
1: No, volevo dire, ma ci arrivi all'asta o ci vuole lo sgabello?
2: Allora deve comprare due cose, Brian. Perché lo sgabello e l'asta.
0: Perché ecco. Lo sgabello? Per quale motivo?
1: Per arrivare all'asta.
0: Lo sapevo che era una cazzata, ho creato un mostro io.
1: Sono un mostro di faccia e di fatti.
0: No, di faccia no. Di fatti sì.
1: Perché, allora, guarda, io posso dirmelo che sono un mostro di faccia, io, però gli altri non ti devono permettere.
0: Ma questo questo mi sembra anche giusto dire una cosa del genere. Allora Gianni, il WhatsApp
2: e la mail?
0: E la mail,
2: sì, certo,
0: la mail.
2: Allora io il WhatsApp è al contrario, 348 349 1141.
0: Bene, Patti.
1: Dolce Alice Live, sì. @gmail.com.
0: Che spettacolo meraviglioso.
1: Sì.
2: Sempre un telefono erotico.
1: Hotline.
0: Sì, caro. Anita Baker, Sweet Love, a Dolce Alice Live. Mi raccomando, fate i bravi e state lì perché soltanto qui

0: Becker. Allora Patti, visto che sto controllando le mail, le cose varie, sì. Ma per caso dico la farmacia di turno, che è la Sassa, ha mandato qualcosa?
1: Ha mandato le supposte?
2: Ti ha mandato le supposte, sì. Quelle effervescenti.
0: Sì, sì. Quelle effervescenti la mandate?
2: Sì, sì.
0: Ma lei è piena, guarda, veramente. Lavora anche con le farmacie. Allora, che poveraccia. Mamma mia. La prendiamo in giro, non so in quanto. Allora, vai.
2: Ma io guarda che non prendo in giro Alessandra. Io prendo in giro te. Figurati se io prendo in giro Alessandra.
0: Ma quello si sa, quello si sa. Tra donne mi coadiuvate.
1: Sì.
0: Senti italiano.
2: Solidarietà. Che facciamo?
0: Coadiuvate.
2: Mamma mia.
0: Lo so.
2: Chissà dove è andato a scovarlo questo termine.
0: Una settimana che lo cerco, vai.
1: Con Wikipedia.
0: Sì, con Wikipedia, Paolo, hai detto giusto, guarda. Allora vai Patti, di questa notizia che è strigido, non è che sia qui proprio a giocare ai quattro.
2: Allora, cattivi. Guarda, normalmente si va in ospedale per curarsi. Però
1: certo che in ferie non ci vai. Però, scusa.
2: Immagina di andare in ospedale, alzare gli occhi al cielo e sul tetto dell'ospedale vedi la morte in persona.
0: Ah, che bellezza! E dove può andare la morte? Sopra l'ospedale?
2: Certo.
1: Con l'alce là, come si chiama?
2: La falce.
0: Sì, allora, con l'alce in mano a destra e un cervo a sinistra. Ma vai.
2: Già immagino Max con l'alce e il cervo.
1: Non lo prendere per le corna, però il cervo.
2: No, allora, tutto questo è successo in Galles. Un ragazzo di 26 anni si è arrampicato sul tetto di un ospedale ed è rimasto per 50 minuti fermo e immobile con un lungo mantello e appunto con una falce in mano, fissando medici e pazienti. Tutti si sono spaventati e soltanto la polizia e i vigili del fuoco sono riusciti a farlo scendere. E sapete come si è giustificato il genio?
0: No.
2: Ha detto: ma quale morte? Vi sbagliate, ero travestito da corvo.
0: Allora io gli facevo un TSO urgente,
2: ecco, e gliel'hanno fatto, infatti, più 200 sterline di multa dovuto pagare.
0: Quello è rotto il cazzo, cioè nel senso è scassato, hai fatto paura.
1: No, ma io facevo una domanda da giù, scusa, perché come mai sei su? Per i medici o per i pazienti? Fammi
2: no, ma lui era vestito da corvo, non dalla morte. Ha detto che era corvo, era il corvo.
1: Ah, il corvo con la faccia,
2: con la faccia in mano.
0: Sì, tradò io il corvo, vai. Musica, Atlantic Star. Grazie, Brian.

0: allora l'album Il Greatest Hits, cioè il meglio di degli Atlantic Star, che Brian sta usando in questo momento. Ci sono di quelle 14 tracce, ma non vi dico quello che c'è dentro perché sono meravigliose, una cosa meravigliosa. Atlantic Star sottovalutati dalla grande musica mondiale, però parlo di quella musica, vabbè. Allora, Gianni.
1: Sì. Ce n'è un'altra degli Atlantic Star, You, l'ho ascoltata domenica, è fantastica.
2: Ah sì, il primo brano che abbiamo messo, bellissimo, veramente.
0: Lo so, ma è all'interno del Greatest Hits, perché è quella, è una delle tante bellezze che sono riuscite a fare quei ragazzacci. Che si fa? Musica? Sicuri? Brian, sei sicuro al 100%?
2: Cosa fare pure schifo, come vuoi tu.
1: Vabbè. Quello già lo facciamo tutti i giorni.
0: No! Ragazzi, è andato a prendere un brano. Solo lui. Solo lui.
1: Grande Brian. Bravissimo.
0: Free Me. Trina Likes. Mai ascoltato a Dolce Alice Live.

0: E beh, la deficienza mentale dopo la certa età è d'obbligo, chiaramente, no? Questo è un brano veramente mai ascoltato a Roccioleci Live, ma mai ascoltato anche in giro per il mondo, perché non mi sono mai imbattuto tutti gli anni che ascolto radio, quando faccio zapping in altre vittenti radiofoniche, magari quando sono in macchina che viaggio e vado da qualche parte, mai ascoltato. Anche perché poi questo brano qua è un 45 giri trovato in un mercatino da Braia che girottola, lui girottola, quando vede un mercatino di dischi lui si ferma. Allora, innanzitutto non lo conoscevi. Ah, ti è piaciuta la copertina? Perché fa vedere la copertina? Brian, sei peggio di tuo padre. Sapete cosa c'è in copertina?
1: Una donna nuda.
0: Una grande gnocca a tette di fuori. Cioè, voglio dire, capite? Lui l'ha comprato per quello. Sei un maiale tipo tuo padre. Anzi, forse peggio. Allora vedo
2: un
0: che...
2: facocero. Un facocero. Che è peggio del maiale.
0: Allora, vedo che è entrato il... è pronto anche il nostro ospite. Questa volta è un amico. Ragazzi, posso farla io l'intervista, poi vi faccio riposare?
2: Ma grazie, sì, grazie, certo, certamente.
1: Ci vuole, guarda.
0: Ci vuole, fa dopo, fa ora, non è che fa, è stata cazzata, Brian, potevi evitare di scrivermela. Allora, se siamo tutti pronti, vai.
3: Bring the action.
4: Radio Tiguglio.
5: Il tutto
4: per il piacere di ascoltare.
6: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Roccioleci Live.
7: I love the music.
8: Best music.

0: donna, questa donna mi fa sempre sempre emozionare, non so il perché, ma però mi dà quell'atmosfera. No, sì, perché ti mette lì, ti prende, no? Ti prende, ti dice stai qua, stai lì, fermati, e di conseguenza al resto ci penso io. Tutto è il sogno che ha ogni donna, ogni uomo verso una donna che ti dice stai lì, faccio tutto io. Bellissima. Allora il momento, la cazzata questa, allora me la dovevo dire, l'avevo qua, ogni volta che dico, ogni volta che mi invento qualcosa la devo fare, anche perché poi per mettere a proprio agio chi abbiamo in studio in questa ennesima puntata di Dolce Alice Live, abbiamo un amico, perché è un amico giovanissimo, è giovanissimo, e siamo con Simone. Posso chiamare Simone?
1: Sì, certo, ciao a tutti.
0: O ti chiamo Coffee?
1: Coffee, meglio.
0: Ah,
1: meglio
0: Coffee. Coffee è bellissimo. Tu sai che io sono d'origine irlandese e Irish Coffee per me è il massimo, capisci?
1: Sì.
0: Allora, il coffee. Allora, caro Simone, allora, innanzitutto, perché sei qui? Perché ti abbiamo disturbato e perché mi vieni a rompere le balle a me? Cioè, no, nel senso buono, chiaramente. Nel senso buono. Ho saputo che hai un talento. Hai un talento dentro di te ed è scrivere.
1: Sì.
0: È vero? Allora, innanzitutto fuori gli ostinati ascoltatori non ti conoscono, no? Perché sei giovane, certo. Sei arrivato ora nella platea musicale, dentro a quei social maledetti che però contano, no?
1: Purtroppo sì.
0: Purtroppo sì. No, hai visto che ci si fidanza, ci si lascia con i social? Hai visto che è bruttissimo?
1: Sì, cioè, no, in realtà no. Dov'è che è successo in particolare?
0: Succede, voglia, succede. Tu vuoi incontrare qualcuno? C'è le chat,
1: certo, incontrarle. Certo.
0: Poi si fidanzano.
1: App apposta.
0: Si fidanzano in app e poi si lasciano in app. È bellissima la cosa. Allora, Simone, chi non ti conosce, racconta un po' di te, è importante.
1: Io sono un cantautore emergente di Firenze. E in realtà il mio percorso è iniziato da poco, perché è da nemmeno un anno che ho iniziato a fare le cose un po' più sul serio, e ho iniziato in una accademia di musica, un'accademia di musica pop di Firenze, e ho conosciuto una persona con la quale tutt'oggi collaboro e che mi sta aiutando.
0: Dillo.
1: Alex Mastromarino, che saluto.
0: Ah, hai visto? È qua? Ce l'ho dietro?
1: Sì.
0: Fa un po' paura, Alex. Sei lì, Alex?
2: Ci sono.
0: Ah, ecco, hai visto? Oh, no, stai lì, eh? No, sto scherzando. Vai, continua. Sciogliti, trecce cavalli, balla, vai. Sii te stesso.
1: Niente, con lui abbiamo iniziato le lezioni di canto. Perché io in quel momento stavo cercando qualcuno con cui fare lezione, appunto, e non l'avevo ancora trovato, non avevo mai preso neanche una lezione. E allora ho iniziato con lui, ci siamo trovati molto bene, sia umanamente che lavorativamente parlando. Abbiamo iniziato un percorso insieme e quest'estate siamo arrivati a fare più di 60 live.
0: Visto.
1: Penso per un artista emergente sia tantissimo, infatti
0: tanto,
1: sono molto contento.
0: Tanto, neanche i Pooh fanno 60 live. Hai fatto 60 live.
1: Sì, certo, poi non ho fatto sempre sold out, i posti non erano sempre eccezionali, però penso che anche quello
0: non
1: serve.
0: Te ne può fregare di meno di quella cosa. Quel posto dove c'era poche persone ti è servito, ti servirà semplicemente come esperienza per affrontare determinati palchi un pochino più grandi.
1: Certo.
0: Giusto?
1: Sì, sono d'accordo.
0: Allora, noi abbiamo due brani, di cui uno abbiamo scelto perché è quello che è più radiofonico, mentre l'altro io vorrei al tecnico, senti Faccina da Pirla, Brian, per favore metti il secondo brano di sottofondo come base per il ragazzo, che è importante, così lo facciamo ascoltare in sottofondo, lo usiamo come base, che poi è Lividi, no?
1: Lividi, sì.
0: È questo, no?
1: Sì.
0: Senti la chitarra la suoni tu?
1: Sì, questa l'ho suonata io, sì.
0: Perfetto, benissimo. Allora, prospettive, poi dopo andiamo ad ascoltare. Ah, facciamo una cosa, guarda. Andiamo ad ascoltare il brano che abbiamo scelto. così almeno poi dopo ci ragioniamo sopra, parliamo di come è nato, dove è stato mixato e tutto il resto, va bene? Va bene. Sei d'accordo? Brian, per favore, il brano che porta il titolo di Carpe Diem, giusto?
2: Le emozioni sono fatte di alti e bassi, un giorno tutto liscio, quello dopo a litigare, pomeriggi interi passate ad ignorarci, ma siamo solo ragazzi, come vuoi che possa andare? E dopo un po' ti lasci, lo sai come funziona, l'infinito esiste solamente nei libri di scuola, c'è chi capisce, chi rimane, c'è chi non perdona, c'è chi tradisce, c'è chi mente, c'è anche chi si annoia, e c'è chi pensa che l'amore non esiste, è una reazione chimica che a volte ci colpisce.

0: cos'è che rivale? Perché la cosa la prendi carpe diem, cioè la catturi al volo,
1: sì,
0: no?
1: Cogli l'attimo.
0: Cogli l'attimo, bravo. Però chiaramente poi qualcosa deve rimanere in quell'attimo che tu sei andato a cogliere. Allora, io sono molto curioso di sapere tante belle cose, no? Allora, questo brano, dove lo possono trovare? Cos'è dentro? Da dove è dentro? In che progetto è? Ecco, partiamo innanzitutto con questo.
1: Allora, intanto si può trovare su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon Music, YouTube, ovunque, su tutte le piattaforme. E diciamo che c'è una storia un po' buffa questo brano. Infatti quando lo scrissi avevo litigato con la mia ex ragazza, avevamo appena litigato e lei si era messa sul letto e mi teneva il broncio. E allora io mi sono messo sul tappeto, sdraiato per terra con un foglio di carta e una penna, a scrivere questa canzone, un po' per farmi perdonare da lei, anche se in realtà il motivo per cui si era offesa non so quale fosse, ma sicuramente era un motivo stupido.
0: Lascia perdere, non ci pensare nemmeno, perché tanto le donne quando dicono sì e no, e quando è no è sì, comunque poi imparerai, vai.
1: E quindi niente, è nata questa canzone così, con un broncio, un foglio di carta, una penna e un tappeto, e l'ho scritta lì sopra.
0: Hai fatto benissimo, ti è venuta bene, perché è una bella cosa,
1: sì.
0: Una bella canzone radiofonica, piace molto. Allora, mi ha detto una personcina che ultimamente hai vinto un premio.
1: Sì, ho vinto il Jesu Pazzo Music Festival, grazie al quale... Jesu Pazzo Music Festival.
0: Pino Daniele,
1: sì. Sì, Pino Daniele.
0: Se tu fossi qui... Ora io saprei cosa fare. Niente, ti metti nel tappeto e scrivi carpe diem. Quello è bello, è quello. Allora, io faccio sempre la domanda, quella così: dove vuoi arrivare? Perché è importante, perché sai, uno dice sì, vabbè, parto, faccio due brani, poi magari mi fermo. Però se non c'è un obiettivo, un sogno, un qualcosa da poter lottare, è perché poi se lotti arrivi.
1: Beh, certo. Il mio sogno è quello di far conoscere le mie canzoni a più persone possibili e ritrovarmi un giorno su un palco con tutte le persone che cantano le mie canzoni. Però diciamo che questo è il mio sogno, diciamo quello molto difficile da realizzare.
0: Perché?
1: Perché sì, so che insomma l'industria musicale in questo momento è molto complicata, però io ci voglio provare lo stesso, ovviamente.
0: Ascolta, chi ha talento, quello vero, quello puro, esce fuori. Ci può essere, qualsiasi persona esce fuori. Perché poi sei a fare, non lo so, una serata, sei a fare un paio di brani, tu vai, perché l'amico ti ha invitato in una serata, alla notte gialla, non lo so, a Domodossola, per piccolo esempio, una stupidaggine, e suoni, fai un paio di brani, di lì guarda caso passa qualcuno. Allora non mollare mai, perché l'obiettivo è quello, è un obiettivo da portare in onda, da portare in finale, è quello che deve essere, e tu lo devi, cioè se poi tra 50 anni non sei arrivato, ci ho provato, ma tra 50 anni non ora.
1: No, certo.
0: Allora, ma poi già che siamo qua, no? Che mi è venuto in mente una cosa, no? Ma lividi. Che poi ora facciamo una cosa, ti faccio un regalo, guarda, la mandiamo in onda tutta, così almeno non se... No, sto scherzando, la mandiamo in onda sicuramente. E quella invece in che momento della vita è arrivata? Un altro litigio?
1: No, questa
0: perché
1: in realtà...
0: lei ti ha picchiato, ti ha fatto i lividi e allora di conseguenza questa...
1: È una canzone un po' strana, perché ha un titolo che magari può far sembrare che la canzone sia triste o cose del genere, però in realtà è una delle canzoni più allegre che ho scritto a livello di proprio mood del brano. Poi magari se uno legge il testo...
0: Io ho letto il testo, non è che sia molto allegro, eh?
1: No, il testo no, però il mood sì, cioè se uno non fa caso al testo...
0: Ma alla fin fine, poi in una canzone italiana, conta il mood o conta il testo?

0: Ma secondo me contano entrambe le cose in maniere diverse, però per me, per come sono fatto io, conta molto di più il testo.
1: Bravo, è quello che volevo arrivare. Il mood non c'entra niente. Cioè c'entra perché deve essere la cosa orecchiabile da poter naturalmente attirare l'ascoltatore, ma sono le parole poi che devono entrare, capisci? Devono entrare. Per esempio, quando t'ho visto arrivare, è bella così come sei, il mood a me, sinceramente, sono le parole che arrivavano. Che arrivavano come tutti quasi i pezzi, ad esempio, di Fred Buongusto, un altro grande della musica italiana. Allora facciamo così, così andiamo a prendere un coffee. Che stai?
0: Vai.
1: È venuta bene questa che. Ti è piaciuta?
0: Sì.
1: Ho detto una cazzata?
0: Sì.
1: Ah, sì, ho detto una cazzata. Bene, allora, Brian, per favore, lividi, li ascoltiamo.

0: Canti tu, devo farlo io. E ritornello devi cantare, perché è bello, insomma, è coinvolgente. È, come posso dire, è un momento, lo possiamo usare anche come un momento di aggregazione. Oh, ok, sono stonatissimo. Sei bravissimo. Super. La chitarra è tua?
1: Sì.
0: E allora vedi, sei un pezzo avanti. Allora, siamo quasi al termine della nostra bella chiacchierata, perché poi è stata una chiacchierata. Queste non sono interviste, queste sono chiacchierate tra amici, tra un coffee e l'altro.
2: Bellissimo.
0: È bellissimo. Allora, dove ti possono trovare? Anche perché poi tu giustamente hai su Spotify, hai
1: sì, uscito al momento cose,
0: poi
1: sì,
0: avrai dei social, ti do un minuto per elencarli.
1: Certo, allora su Instagram mi potete trovare come Coffee Sono Io, tutto minuscolo, tutto attaccato, coffee come caffè in inglese. E niente, queste canzoni che avete appena sentito le potete trovare, fanno parte di un EP che è presente su Spotify, che si chiama Coffee Ero Io, perché su Instagram Coffee Sono Io, dato che le canzoni sono scritte, quelle che ho scritto quando, le prime, no? Con cui ho iniziato, allora Coffee Ero Io, perché adesso sono diverso, sono cambiato, giustamente.
0: Sì, ma lo sai, ti avverto una cosa, non stai bene, lo sai. No, perché magari uno dice, fuori dicono, ma che Max, ma che intervisti? No, sto scherzando. Allora, i social, hai detto?
1: Coffee Sono Io.
0: Oh, Instagram.
1: Sì, Instagram.
0: Oh, XX? No, no. Quelle porno. Allora, al terzo X diventa.
1: Sul
0: diventa
1: sito blu non ci sono ancora.
0: Non ci sei ancora. Vabbè. No. Allora, Facebook no, perché da vecchi,
1: no,
0: è da boomer. Allora, Instagram e basta.
1: Sì, sì, Instagram, TikTok è uguale, il nome è identico. E niente, come dicevo, appunto, è presente Coffee Ero Io, che stavo spiegando, su Spotify e tutte le piattaforme, che è stato prodotto da Gilberto Giaconi, che ringrazio.
0: Vedi, amico di Dolce Riccioli. Sì. Conduttore, è coadiuvatore per un addetto di Dolce Alice Life.
1: Basta? E poi c'è un EP che sto producendo in questo momento, che sarà prodotto da Davide Gobello, che è il chitarrista di Noemi, Cocciante, Fabrizio Moro e basta, non mi ricordo poi anche altre persone. Insomma. Mi ricordo questi che sono i più importanti. Poi
0: può bastare per cominciare, insomma.
1: Certo, e poi ringrazio anche il guru.
0: Ah, perché lo chiami guru? Perché?
1: Perché
0: ti sprona, perché è quello,
1: sì,
0: che ti...
1: Boh, in realtà non c'è un motivo vero e proprio, ho iniziato a chiamarlo guru e poi è rimasto così. Perché sì, è il mio mentore, diciamo, il mio vocal coach, ma anche mentore sotto altri aspetti più umani. E niente, Alex Mastromarino, che abbiamo già nominato prima, ma lo ringraziamo ancora.
0: Perfetto, io penso che tu abbia detto tutto, ti sei presentato in maniera corretta in questa nostra chiacchierata di 20 e passa minuti, eh? Sei tranquillo?
1: Sì, sì, sono tranquillo.
0: Ecco, questa non è registrata, non abbiamo registrato nulla, partiamo ora a farla quella vera. Sto scherzando. Grazie posso solo darti come coffee?
1: Sì, certo.
0: Ma sì. Allora, veramente, a Dolce Alice Live c'era caffè. Grazie. Ciao!
1: Ciao, grazie.

0: Sono fatto due chiacchiere, non so se avete sentito ragazzi, con il nostro ospite, giovane ragazzo, amico naturalmente di Dolce Alice Live. Sotto c'è anche una percentuale di, come posso dire, di spinta, non parliamo sempre banalmente di soldi, di spinta per questo giovane che ha vinto, anche se non moderato, credo che l'abbia detto, il premio Pino Daniele. Che, insomma, è una cosa piuttosto prestigiosa. Patrizia, hai sentito il brano di quel ragazzo?
1: Sì, molto molto molto bello.
0: Ti è piaciuto?
1: Mi ha colpito molto, sì.
0: Ti ha colpito?
1: Ma anche sì, in fronte.
0: Sì, ma non vedo ferite, non vedo sangue, non vedo nulla.
1: No, comunque no, mi ha colpito molto anche il modo di cantare. Molto bravo.
0: E io sono contento. Allora Gianni, vuoi dire?
1: Abbiamo bisogno di questi giovani talenti.
2: Per forza. Sì, dimmi.
0: No, dico, dai un giudizio che tu do da radiofonico, come ti è sembrato?
2: No, diciamo che la voce ci sta tutta e la metti in evidenza molto bene.
0: Oh, bene, perfetto. Allora sei promosso, prova a dire di no.
2: Ho fatto gli esami.
0: No, è promosso.
2: La notte degli esami, ti ricordi?
0: È la notte dei pensieri e degli amori. Diceva.
1: L'ultima volta che Max ha fatto gli esami a scuola,
0: sì.
1: Ma sarà stato nel medioevo.
0: No, c'era ancora la tessera per andare a prendere il pane. Immaginatevi voi.
2: Penso un po'.
1: Ora, gli ultimi esami che fa lui sono quelli dell'urina. Sono
0: sì. Chiaramente sballati tutti quanti. Billy Joel! Tra non molto, il Vintage Italy vi stupirà.

0: un Billy Joel un po' particolare, anche perché poi sì, Billy Joel è nato rocchettaro, non è che è un rocchettaro tra virgolette, però insomma quando ha svoltato, quando ti ha fatto Just the Way You Are, lì ha detto, lì ha visto arrivare il bil denaro, ha detto ma chi se ne frega, faccio quei lentoni, questi qui strappamutande, così non se ne parla più. Allora Patti,
1: qua sono, ti ascolto, come ipnotizzata,
0: sì.
1: Sono
0: qua fa il tacchino, sì
1: no, la papera
2: varie, sì,
1: la certo. Papera fa qua
0: a me va a fare una stronzata,
1: no, è una stronzata.
0: La ricordavate, no? La papera non galleggia, micidiale. Sì, fantastico, bravissimo.
1: Mi dicevi cosa voleva la signora, mi dica.
0: Allora, Brian, per favore un po' di base, perché senza base noi non possiamo lavorare, eh? Io ti do due ciaffate, come dicono in Toscana, che significa due sberle, ma mi vedete dar due sberle a Brian? Non credo proprio. Brian, mi dice, dimmi.
2: Due sberleffi,
1: no, tu hai detto come si dicono, due sbucciate in
0: no, due ciaffate, è toscano, precisamente due ciaffone.
1: Sì, tu lo sai come si dice in siciliano due schiaffi?
0: No, dimmi.
1: Scucciate i goddo.
0: Scocciate goddu,
1: lo sai perché? No. Perché il collo, quando le dai qua,
2: gliel'ha andata al microfono lei la botta adesso.
1: È volato il microfono.
0: Allora Brian mi dice che la canzone è stata incisa nel 1996.
2: Mm-hmm. In studio. Vediamo di chi si tratta.
0: In studio, poi distribuita nel 1997, comunque ai suoi 30 anni. È stata rifatta qualche tempo fa, non molto. E attenzione, perché poi io mi emoziono, non so voi. Vai Brian, Vintage Italy, se c'è. Sempre se c'è, c'è? Brian, la pizza no!
3: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Aspetta che la faccio anch'io. Le ricordo di un amore.
1: Ma non guarda, il guarda che ti denuncia.
0: Ragazzi, ragazzi, io non so voi, ma ero cuffia. La perfezione assoluta.
1: Mostro sacro.
2: Io poco fa ho detto, quando Mina prende un brano, anche se non è il suo, riesce a farlo suo, sì, il brano.
0: Ma poi perché... c'è anche il contorno, Patrizia. Non so se già ne ha sentito, ma quella chitarra cantava.
2: Ma tu,
0: non
2: sì, suonava, sì. Ma io, come si dice, ascoltando il brano, già l'ho ascoltato più di una volta, si sente la disperazione. Sì. Racconta, ma proprio la senti, la percepisci anche tu e ti immedesimi in lei, proprio è bravissima, è un'interprete.
0: Poi, avendo la sua età, non ha perso nulla.
2: Niente. Hai ragione, l'ho detto questo pure a Gianni. Pensa all'età che ha ancora, a quell'età, ad andare in studio.
1: E non sbaglia manco mezzanotte.
2: No, niente,
1: nulla.
2: La sua voce è perfetta.
0: Nulla. Allora c'era Massimiliano Pani, che poi è il figlio.
1: È il figlio, esatto.
0: E sì, anche il fonico.
1: Sì.
0: Queste le parole. Mamma la studia, sta un'ora a studiarla, vuole la base pronta, la fa una volta sola. Cioè, no, me l'hai
2: sì.
0: Ma che gli racconti? Che vuoi raccontare?
1: Cioè, non questo... prova e sprova e riprova e aggiusta e fa una volta sola.
0: Nulla, nulla. Lei, mentre legge il copione, vuole la base. Lo rilegge la seconda volta, sempre con la base. La rilegge la terza volta con la base. E poi mi dice, vai.
1: Ok, registriamo.
0: Quando dice, vai. Fatto tutto, a posto, una volta sola. Una.
2: È grande, grande.
0: Di Mina ce n'è una sola. Allora, che si fa? Si continua? Brian?
2: Certo. Che fa Brian?
0: Ma che ne so, tra la pizza, Coca-Cola, uno schiricotto. Schiricotto sarebbe il.
1: Una sbaciucchiata con la ragazza.
0: Uno schiricotto, palla patta.
2: E tu che ne sai? A chi è schiricottiato tu?
0: A te, no, ma è brutto com'è soltanto a te.
1: Brutto.
2: Ma cioè, guarda, dice, che invidia
1: dice
2: che c'è.
1: Brutto a me, ma l'hai guardato? Guarda,
2: ma guarda, ti
1: ricordo, può fare Madagascar 4, può fare, guardalo, guarda.
0: Avete rotto le balle.
2: Sì.

0: riconoscibili.
1: Change.
0: Anche questo all'interno della Billboard 100 brani più ascoltati e più votati l'anno. Brian, per favore, sbrigati, non toccare il mixer con le mani sporche di pomodoro, eh? 1980, ah, visto, vabbè, allora. Patti, siamo indietro.
2: Sei indietro di cosa?
0: Come i gamberi, volevo dire, abbiamo
2: una notizia.
1: Come i gamberi,
0: sì. Questa è bella, sì. È venuta così.
2: Vai. Io c'ho una notizia, guarda. A San Giovanni, a Castel San Giovanni, un automobilista.
0: Già Rotondo? San Giovanni Rotondo?
2: No, Castel San Giovanni, non so se San Giovanni Rotondo oppure quadrato
1: appunto, non si sa comunque.
2: Un automobilista di 70 anni è rimasto coinvolto in un tamponamento. È stato fermato dalla polizia locale con un tasso alcolemico. Ben tre volte superiore al limite consentito.
1: Che sarebbe?
2: Che ne so, io mi in poche parole, sai come si è giustificato lui con la polizia che l'ha fermato?
1: Avevo sete?
2: No. C'era troppo aceto nell'insalata.
0: per togliersi dalla bocca
2: dice che lui non aveva bevuto lui, io ho mangiato soltanto l'insalata, c'era troppo aceto per questo che sono piatto.
1: Certo, l'aceto del vino, capito?
0: C'era l'insalata che fluttuava sull'aceto, perché voglio dire 20 più non è, l'aceto poi non ha quell'alcol.
2: Comunque la scusa non ha retto. E quindi è scattato subito
1: le manette, minimo.
2: No, le manette no, però il ritiro e sospensione per la patente,
0: eccetera, il riesame,
1: pericolo generico per lui.
2: E poi denuncia per guida in stato di ebbrezza.
0: E quello mi sembra anche normale, giusto, che l'abbia.
2: Ma hai capito,
0: messo
2: il vecchietto settantenne?
0: Che idea? Bevo per dimenticare. Christopher Cross a Dolce Alice Live.

0: non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
1: I love the music. Best music.
2: I classici alla radio. Come nasce un classico degli anni 70, 80, 90? A cura di Loris Marti. E in autunno saranno alcuni dei protagonisti a raccontare come nasce quel brano. Vi aspetto, perché la radio è il teatro della mente.
3: Ho capito, come nasce quel brano? Come nasce quel brano? E quel brano nasce, dobbiamo chiederlo ai diretti interessati. Lo stiamo facendo ormai da alcuni periodi e adesso lo faremo anche con lui. Perché ad esempio oggi sono in diretta con Roberto Zanetti in Alte Savage. Ciao Roby!
4: Ciao a tutti gli amici.
3: Bentornato. Allora, come nasce questo brano? Questa idea è venuta in mente così per scherzo, cioè i classici alla radio. Mi divertivo a fare delle piccole pillole andando a trovare dei meccanismi per cui come veniva creato un brano. Quindi io leggevo questo testo e facevo ascoltare il brano. Poi mi è venuto in mente, mi ha chiamato un amico, come potresti essere tu, e mi ha detto, scusa, ma se te lo dico io, no? Direttamente, non è meglio. E da lì è venuta fuori questa seconda serie che praticamente coinvolge il diretto interessato. Ad esempio, parlando di Savage, io vorrei dire che sin dai primi progetti, la carriera di Roberto, che è qua con noi, si sdoppia in due personaggi. Robix è l'autore, compositore, produttore, la persona reale dietro ogni progetto, la parte creativa e il motore di tutta la sua intelligenza artistica. Però poi nascono dei personaggi, nascono dei collegamenti, c'è una prima fase che ti vede impegnato anche in tanti altri progetti, ma il boom arriva contestualmente a quelli che erano i grandi successi americani e inglesi, perché a un certo punto quella denominata Italo Disco comincia a entrare piano piano in punta di piedi, arrivano i primi successi e a un certo punto arriva anche Savage, o sbaglio?
4: Sì, allora io a quel tempo ero ancora quindi ero sconosciuto, sì. Suonavo in una band, in una quelle che una volta si chiamavano orchestre, no? Da
3: sì,
4: ballo,
3: sì. Sì, sì.
4: Quindi suonavo nelle discoteche, la Capannina, la Bussola, cioè anche nel nord Italia, insomma, e si ascoltavano i primi pezzi dance prodotti in Italia, no?
3: Sì,
4: in quel tempo
3: sì.
4: C'era Gary Lowe, c'era,
3: esatto.
4: Dolce Vita,
3: sì,
4: c'era,
3: sì.
4: No? E da musicista mi sono un po' detto, ma se lo fanno altri lo posso fare anch'io, no? Cioè, e mi venne la voglia di provare a scrivere una canzone in questo stile, no? Cioè di coniugare la melodia che è italiana, che abbiamo tutti nel sangue, no?
3: Sì.
4: Al beat elettronico del momento, che era appunto l'inizio dell'Italo Disco, no?
3: Sì, sì, sì. Tra l'altro,
4: in particolare sì. Don't Cry Tonight è un aneddoto, perché se ti racconto com'è nata c'è un po' da ridere, no?
3: Il bello è questo, è come nasce.
4: Cioè appunto suonando con l'orchestra, mm-hmm. avevo già fatto un paio di dischi, no?
3: Sì.
4: E in quel momento era suonare in un locale del nord Italia a Como, mm-hmm. no? Che si chiamava Las Vegas, mm. no? E il proprietario della discoteca mi chiede, dice, ma me lo fai mi fai una canzone per la discoteca, no?
3: Sì.
4: E io vabbè suonavo sabato e la domenica, lì durante la settimana mi metto le tastiere e mi viene Don't Cry Tonight uguale, identica come poi la senti nel disco, mi viene di getto, no? In un minuto mi viene fuori tutta la canzone. L'unica cosa che in un punto dove c'è quel coro che fa oh
3: sì.
4: Taratatata, e lì avevo messo Las Vegas taratatata. Il giorno dopo la riascolto e dico, ma questa canzone qui, allora intanto Las Vegas fa cagare, lo devo togliere. E poi la canzone è troppo bella, io non gliela do, cioè malgrado lui mi avesse promesso diversi soldi a quel tempo,
3: sì.
4: Mi facevano anche comodo, no?
3: Sì, sì.
4: Però mi rendo conto che era bella e era il genere che avrei voluto fare io come artista, no? Insomma, ho avuto la prontezza di riflessi di dire no, non te la do, me la tengo per me.
3: Perché poi spesso le cose nascono di getto, eh? Cioè le cose...
4: È nato Savage.
3: Sì, sì.
4: Guarda, i pezzi più i successi più grossi che ho avuto negli anni sì. sono quelli nati veramente in mezz'ora, no? Cioè, dove ti viene fuori tutto di getto e che non ci devi rimettere le mani nei giorni dopo, esatto. lavorare, tagliare, perché quando cominci a tagliare, cucire, insomma, perdi la freschezza.
3: Esatto, il resto lo fa il pubblico e il pubblico adesso, se sei d'accordo, se la rigode questa qua.
4: Sì.
3: Sei d'accordo?
4: Certo, allora, try tonight.
3: Ok.

0: sento quasi niente, lo dico.
1: Roberto Zanetti è in diretta, l'avete sentito, non sente quasi niente, ma adesso comunque gliela facciamo ascoltare noi. Stai arrivando tu proprio in voce, Roberto.
0: Sì.
1: Con Savage. L'ascoltiamo un paio di minuti e poi torniamo in diretta con il nostro Roberto Zanetti in questo Classici al Radio, versione autunno, dove dopo questo lungo intro che permetteva allo speaker di parlare un sacco e magari alla radio qualcuno si arrabbiava, poi arrivava però il cantato. Eccolo!

0: Beh, qua si torna giovani. Ho perso 30 anni in questo brano e sono tornato, non dico ventenne, ma trentenne, sono tornato indietro con i tempi. Questo era Don't Cry Tonight, dove tra l'altro mi risulta, caro Roberto, che per Disco Ring tu facesti anche una sorta di digitalizzazione della tua immagine. Ricordo male?
1: Sì, avevo... Sì, era una cosa molto avveniristica, . Perché tramite un'università a Milano, no?
0: Sì.
1: Eravamo riusciti a prendere delle fotografie dei movimenti che facevo con le mani,
0: sì,
1: nelle trasmissioni, no? Erano state digitalizzate, portate in un computer. A quel tempo erano quei computer con i fosfori verdi,
0: sì,
1: no?
0: Cioè erano Commodore.
1: I primi computer.
0: Sì.
1: E in televisione portavo questo schermo, uh-huh, e mentre che cantavo faceva le stesse immagini, gli stessi movimenti,
0: sì,
1: che facevo io con le mani, no? Era un po' una cosa, cioè, veramente avanti.
0: Eri un precursore, tutto sommato. Ma come nasce la storia del cappello in testa?
1: Ma quella no, è stato casuale perché ovviamente quando fai una carriera, cioè quel momento lì dovevi studiarti un look, cercare,
0: sì,
1: di essere un po' diverso dagli altri, un po' originali, no? E quindi il cappello era un elemento, ma come elemento era anche il movimento delle mani, perché io essendo suonavo le tastiere, quindi stavo seduto quando cantavo e suonavo, no?
0: Sì.
1: Non ero abituato a fare il cantante solista, no? E quindi non ero neanche un ballerino, no? Per cui dovevo inventarmi qualcosa per tenere il palcoscenico e senza... Cioè, e quindi mi inventai un po' tutto questo movimento qua, che poi è stato anche copiato, cioè,
0: e funzionò.
1: Sono fortunato di aver lanciato un po' di mode.
0: Funzionò, tant'è vero che l'anno dopo arriva questo brano che è già in sottofondo dalla regia e si intitola Only You. Era il 1984, credo, l'anno dopo. Ne parliamo in chiusura del nostro appuntamento, però la cosa bella è di avere Roberto Zanetti con noi e rievocare questi successi che ci fanno tornare indietro, ci fanno tornare giovani. Ai classici alla radio, Only You, con noi c'è Savage.

0: Pensate che questo è lo stesso Savage che in questo secondo episodio Only You cerca di impedire un matrimonio virtuale celebrato all'interno di un computer? Cioè, cosa è successo?
1: Perché nel primo video, nel video di Don't Cry Tonight, sì, la storia era che io, una ragazza chiedeva a un computer: crea un uomo per me.
0: Ecco.
1: E da questo computer uscivo fuori io, no? Poi l'uomo era stato creato, però non si sa perché lei nel secondo brano, quindi in Only You, lei deve celebrare un matrimonio con un'altra persona,
0: sì,
1: ma non vorrebbe sposarlo, no? Allora io arrivo di corso, stacco la corrente e il computer non funziona più, quindi lei non si sposa.
0: Altro che l'intelligenza artificiale qua. Erano gli anni 80, sì. E quando io dico che è importante che il futuro abbia una buona memoria, questi classici alla radio nascono proprio in questo senso, per stare 10 minuti assieme ad un personaggio che poi spesso e volentieri un amico, e perché così passiamo 10 minuti bene e li facciamo passare anche agli altri, perché abbiamo raccontato in pratica 2 brani senza fare tanti proclami, però le curiosità che spesso e volentieri soltanto il diretto interessato può raccontare. Quindi, caro Roberto, per me è sempre un piacere essere con te, e in attesa dei prossimi progetti so che tu lavori sempre con un cane, perché il tuo studio è, per fortuna, è sempre molto molto attivo, quindi ti auguro come sempre ogni bene, magari ci risentiamo per altri progetti.
1: D'accordo, grazie, un salutone a te e anche a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, grazie.
0: Ai ciao classici alla radio, Roberto Zanetti, Savage.
2: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: Prima, questa è la prima puntata. Settimana scorsa abbiamo presentato la cosa, la novità, e questa è la novità, ecco la partenza. Non dura più quei 5 minuti come l'anno scorso, ma dura quei 7, 8, 10 minuti più, perché dentro c'è anche l'artista vero e proprio del brano, capisci? È questo il bello, e questa è la novità. BBQ Band. Per il remix, poi Brian mi ha detto in cuffia, non è l'originale, ma il remix che hanno fatto sempre la BBQ Band per i disc jockey di Sorega, per mixare cose varie. Avete da dire qualcosa a Loris Barchi, quel cretino?
1: No, no, non dimenticare il cappotto alla fine.
0: No, ma il cappotto non ce l'ha ancora, è presto.
1: È presto per il cappotto. Cioè,
0: abbiamo ancora.
2: Lo spolverino allora.
1: Lo spolverino, questo è forte.
0: Io glielo darei spolverino, ma per pulire, vabbè, lascia perdere, guarda. È così, non ci possiamo fare assolutamente nulla. Bene, ci avviciniamo piano piano dolcemente anche al termine di un'altra puntata di Dolce Alice. Già, già, la mahalli, si la mahal.
1: Ma è che è diventato arabo?
2: Mashallah,
0: a Sord.
2: Allora, non lo sai che quello è arabo, veramente? Mashallah.
0: E lo so che è arabo, ma io sto dicendo un'altra cosa. Sto dicendo, siccome che dobbiamo entrare anche in una radio degli Emirati Arabi, non è vero?

0: No, non è vero, ci vengono a arrestare.
1: Immagini,
2: non ce li ce l'hai a Abu Dhabi, ci sì, pensi?
1: Mamma no, mia. A Max col turbante.
0: Sì.
2: Ah, questa è forte.
0: Con gli abitoni, quelli lunghi, sai? Quelli...
2: Col rubino in fronte, tipo un indiano. Proprio.
0: No, io rubino.
1: No, quello è l'arabo, no.
0: No, io il rubino, se mai lo rivendo.

0: Quante volte l'ho messo in discoteca, quante volte ci siamo divertiti, quante volte abbiamo... ma su questa canzone è impossibile non divertirsi, perché sono quei cavalli di battaglia che trascinano le persone dentro la pista.
1: I giovani,
2: Baltimora, Tarzan Boy, la storia della
0: la
2: musica.
0: La storia della musica dance, uno dei tanti. Abbiamo finito, abbiamo terminato Dolce Alice Live.
1: Già così.
0: Lo so. E prossimo anno facciamo una cosa, la facciamo di 18 ore, va bene?
1: Sì.
2: La maratona di New York.
0: Maratona di New York. Finisce qua Dolce Alice Live, fate bravi, un ringraziamento va a chi guida e cura la parte tecnica, che ha detto che il brano finale farà accapponare la pelle, ci credo, perché se lo dice lui ormai ha esperienza in merito. Alessandra Sassa, anche se poi in questa puntata non è andata in onda, ma è sempre lì che costruisce le sue cose. Naturalmente Gianni e Patrizia, che
2: grazie a tutti, grazie, ci risentiamo ragazzi,
1: ciao ciao, alla prossima.
0: Bene, allora ciao a tutti.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: venerdì! Questa è la bella notizia, no? È venerdì, la giornata che in molti aspettano per tirare un po' il fiato, visto che arriva un weekend. Bentrovati, io sono Riccardo Pellegrini per la pagina musicale dedicata alle novità indipendenti, che inizieremo ad ascoltare tra poco, perché prima, come sempre, ad aprire c'è un classico.
1: Ora musica story.
0: 1994.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

Senza parole, senza parole, canta il Blasco oggi ad aprire Ora Musica con questo pezzo che ci ha riportato nel 1994, Anticamera della novità al primo ascolto, che andiamo a presentare adesso. Gioana Pezzone con il featuring di Marco Lisa, il pezzo si chiama Piano, Whisky e Jazz.

0: Oggi il nostro spazio interviste ci porta a Bracciano e andiamo a fare una chiacchierata con Angelica De Mondi in programmazione con il suo nuovo singolo Rewar. Ciao Angelica, ben trovata.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, colpevole, sono qua, forse adesso piove, adesso Rewar. Diciamo che in questo 2026, ma già il primo colpevole era del 2025, nell'ultimo anno ci hai dato dentro, hai fatto un sacco di roba.
1: Sì. Sì, abbastanza.
0: Quella che si chiama, com'è? La vogliamo chiamare gavetta, esperienza, come la vogliamo chiamare?
1: Esatto, sì, un po' tutto, esperienza, sperimentazione, tutto, sì.
0: Come ci racconti questo nuovo singolo?
1: Allora, questo nuovo singolo è nato per fare qualcosa di diverso. Gli altri pezzi sono molto più introspettivi, tranquilli, invece volevo fare un qualcosa di più energico, sempre con una vena di, non tristezza, però un po' di nostalgia, magari malinconia, e parla di questa ragazza che purtroppo non sta molto bene, che sprofonda nel suo dolore, potremmo dire, e c'è la parte cantata che sprona un po' la ragazza a farsi carina, prendersi cura di sé, prendersi quella serata, quella piccola finestra di felicità che a volte può sembrare poco, però non è per niente scontato per alcune persone, quindi di andare semplicemente a divertirsi per quella volta, perché merita di stare bene e sfogarsi, ecco.
0: È verissimo. Quante volte capita di incrociare gente e dire facciamo qualcosa e ti senti rispondere ma io non ho tempo, c'ho troppi problemi, c'ho troppo qua.
1: Esatto.
0: Invece quell'attimo lì potrebbe aiutarti, non dico a risolvere i problemi, ma anche ad affrontarli meglio, perché ti alleggerisce, sei d'accordo?
1: Esatto, non è sempre facilissimo, però forzarsi per i primi periodi, poi magari si riesce pure a farlo diventare un'abitudine, ecco.
0: Certo. Senti, dicevo prima che ci hai dato dentro con i singoli, sono tanti, cosa pensi di fare poi, di raggrupparli, a parte che adesso non funziona più tanto stampare il disco, quelle cose lì, perché è tutto in rete, no? Però riunirli in un album, quali saranno i prossimi passi di Angelica De Mondi?
1: Allora, per il momento in realtà devo uscirne un altro.
0: Ok.
1: E poi devo capire bene, credo che non ne pubblicherò altri a breve. Adesso esce l'ultimo e mi prendo un attimo un periodo di... vorrei scrivere qualcosa magari che mi rappresenti di più di quest'ultimo periodo, perché con quest'ultimo pezzo che uscirà si chiude, diciamo, un po' un capitolo, quindi effettivamente raggrupparli non sarebbe una cattiva idea per il filo logico che unisce i pezzi.
0: Quindi tu hai detto vorrei scrivere, questo significa che i pezzi sono scritti da te?
1: Sì.
0: Anche le musiche?
1: Sì, nascono sempre come una bozza piano e voce, perché sì, io so suonare solo il piano e poi vanno in produzione, inizia la magia.
0: Certo, poi ci sono gli arrangiamenti e via dicendo. Bene, sì. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Rewar, prima diamo però ai nostri ascoltatori le coordinate per seguirti in rete, attraverso i social.
1: Certo, allora, su Instagram mi chiamo Angelica De Mondi, molto facile, nome e cognome.
0: Bene.
1: Su TikTok a De Mondi, su Facebook, su Spotify, eccetera, sempre nome e cognome Angelica De Mondi.
0: Angelica De Mondi, oggi qui a Ora Musica, grazie per questa chiacchierata, e visto che ci hai spoilerato che uscirà un nuovo singolo presto, ci diamo appuntamento lì.
1: Speriamo, sì.
0: Ciao Angelica.
1: Ciao.

Dillo alla luna, anche oggi sorriso in programmazione qui a Ora Musica. Parliamo anche di Piuma, ovvero Michael Walter Mancini, in arte Piuma da Pescara, uscito con questo nuovo singolo che si chiama Soltanto Briciole.

0: Vivo di briciole, soltanto briciole. Mangio briciole, soltanto briciole. Campo di briciole, soltanto. Oh.
1: Soltanto briciole. Questo era il singolo di Piuma tra le novità di Ora Musica.

0: Tra i brani più trasmessi della settimana, Cliders. Questa era There's No Way.
1: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivoli, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale. Tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivoli. Vi aspetto!

Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Storie, passioni, mestieri, interessi.

0: vista da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio in My Rock and Soul. Vi aspetto.
3: Teo, ho voglia di una cosa.
4: Di cosa, Stella?
3: Di così e cos'ha!
4: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tigullio Web.
3: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tigullio Web.
5: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio. Yeah!

0: Welcome, a radio show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
4: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
5: Ora Musica, il network della musica indipendente.

David Bowie di Ashes to Ashes, oggi nel nostro spazio ricordi siamo ritornati nel 1980 in questo nostro viaggio nel tempo che ogni giorno ci risveglia ricordi facendoci riascoltare grandi brani del passato. Adesso però si torna all'attuale, le nostre promozioni qui a Ora Musica. Questo è il singolo di Sturz.

Alessio Simonini con il nuovo singolo in promozione qui a Ora Musica. La canzone si chiama Sarà Sarà e l'abbiamo trovata oggi nel nostro spazio dedicato alle novità indipendenti. Sweet Mess è il nuovo EP di Beta V e il singolo estratto è questo.

di Bettavì è indubbiamente una delle voci più particolari che abbiamo in programmazione in questo periodo qui a Ora Musica, e questo era il suo nuovo singolo estratto dall'EP Sweet Mess. C'è anche Antonello Tridico tra le nostre promozioni con la nuova canzone Io Resto Qui.

0: Io resto qui, era Antonello Tridico, ora musica.
1: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
2: Ora musica, il network della musica indipendente.

0: Aura Musica Simona Vaira anche oggi con il suo nuovo singolo tra le nostre promozioni, si chiama Erotica, ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Siamo nel 2005, quindi torniamo indietro di 21 anni. Simone Cristicchi debuttava con questa canzone che destava curiosità. Vorrei cantare come Biagio Antonacci.

0: Biagio Antonacci.
1: Vorrei cantare come Biagio Antonacci. Simone Cristicchi oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica ci ha riportato nel 2005. Andiamo avanti? Sì, torniamo alle nostre promozioni. Ad alta rotazione anche questa settimana il singolo di Francesca Gallo da Bologna, si intitola Leggera. Potremmo

0: qua.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 15 e 32 minuti.
3: Estate in musica? Se nel posto giusto, se su Radio Tiguglio Web. Tell me what you really like.
4: Baby, I can take my... Ora musica, le novità del giorno.

0: guerra santa, vince chi lascia il segno, non chi fa casino e canta.
1: 20 contro 80.
2: 20 contro 80, beh, insomma, è una bella sfida, no? Questo è il singolo di Super G, nome d'arte di Roberto Gorni, milanese, che esce con questo progetto che si distingue sin dagli esordi per uno stile diretto, capace di alternare leggerezza e riflessione. Novità al primo ascolto della settimana, in questa settimana che è stata ricchissima di novità, Ne ho ancora un paio da presentarvi prima di chiudere la puntata, ad esempio quella di Cripia, ovvero Sofia Cristalli in arte Cripia. Lontano da te è il titolo del suo singolo.

0: E lontano da me, questo è il singolo di Crifia qui a Ora Musica, altra novità al primo ascolto, a chiudere Libra.
1: C'è bisogno di andare lontano per conquistare quello che non abbiamo, le radici sono profonde.

0: brucia, che poi in dialetto significa brucia. Siamo in Calabria perché lui è un cantautore calabrese, si chiama Libra, e oggi con il suo singolo chiude la lista dei brani targati Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, grazie per l'ascolto. Ora Musica torna domani con Ora Musica Weekend. Buon fine settimana a tutti.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Radio Tigullio Web.
4: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

è la mia vita, che mistero. Sono un peccatore dell'anno 80.000.

0: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
1: Ben ritrovati amici, rimanete fermi lì perché come al solito è in arrivo un nuovo appuntamento di Zona Rock che come sempre parte così.
2: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico, non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
3: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà

E siccome da queste parti regole non ce n'è, di solito si parte con un singolo vecchio, e invece con lo stupore di tutti ce ne siamo andati in apertura al 2018 con Barsn Courtney, 1999, si intitola così il singolo che apre quest'oggi Zona Rock. Ben ritrovati amici ovunque voi siate, sparsi in questo pazzo mondo. Come al solito io sono Sergio che vi tengo compagnia sulla nostra radio con Zona Rock, come si fa al solito durante la settimana, per un giorno alla settimana, viaggiando quella un po' tra le hit rock e pop rock, anche quelle meno famose, anche quelle che magari sono andate a finire dentro un cassetto. E allora noi di Zona Rock piace tanto andarli un po' a ripescare, no? Questo è un po' il succo di Zona Rock. Cosa state combinando? Cosa state facendo? Magari siete al lavoro, ma che ne so, in palestra, in giro, per la strada, con la macchina. L'importante è che adesso è il momento di mettere il volume a palla, perché nei prossimi 55 minuti dovremmo andare un po' a ritmo con le testoline. E fidatevi che, come al solito, c'è tanta roba che bolle in pentola. Io vi porto indietro al 2018, perché per voi quest'oggi ho ripescato i mitici Coldplay.

E la partenza è di quelle giuste, no? I Coldplay anno 2008, Technicolor 2, che apre ufficialmente questo appuntamento di Zona Rock. Ben ritrovati amici, ancora una volta abbiamo aperto le danze, no? Lo possiamo dire che abbiamo aperto le danze per come si deve quest'oggi. Subito in apertura, come faccio sempre, vi do i contatti, vi do subito, così magari se volete potete cominciare a stare con noi. 375-863-2965, questo è il numero di WhatsApp di Zona Rock. freezonarock@gmail.com è l'indirizzo di posta elettronica. freezonarock è anche l'ID di Instagram, e www.zonarock.net invece è il sito internet per seguire un po' il mondo di Zona Rock. Tutto ciò che accade lo trovate sul nostro sito www.zonarock.net. rimaniamo ancora negli anni 2000, nel nuovo millennio. Quest'oggi siamo partiti così e continuiamo così, perché tra le tante canzoni del mitico boss, no, Bruce Springsteen, c'è anche questa qui che oggi ho voluto inserire di prepotenza sulla play di Zona Rock. Si intitola I'm Going Down.

0: la macchina del tempo quest'oggi funziona e funziona bene, catapultati al 2022. Kayama, Learn to Say No, del 2022, uscito fuori dall'album Middle Side, il primo album di questo artista indipendente, a dimostrazione del fatto che la musica indipendente a volte riesce a essere buona musica e anche a sfondare, visto che la ritroviamo anche nelle playlist di Zona Rock. Questo è un complimento che mi autofaccio, che ci auto facciamo. Vi do ancora una volta il numero giusto per interagire con noi, perché da qualche settimana è attivo anche il numero WhatsApp di Zona Rock, 375 863 2965. Questo è il numero che dovete salvare all'interno della vostra rubrica del vostro telefonino, e poi ovviamente aprire WhatsApp e scrivere e stare con noi di Zona Rock durante il nostro appuntamento. Se Zona Rock tratta di musica rock, pop rock, rock and roll, metal, ogni tanto ci facciamo un giro anche nella musica metal, ci sono dei singoli, delle canzoni che non possono non fare parte delle playlist di Zona Rock, ma anche delle vostre playlist personali, perché c'è tanta musica da andare a riscoprire e quindi Zona Rock serve anche per questo. Io vi porto nello scorso secolo, perché mi piace dire scorso secolo per marcare un po' il tempo, no? Perché siamo nel nuovo millennio e quindi si può dire nello scorso secolo, nella prima metà, subito dopo la prima metà, quindi 10 anni dopo il 1950, ovvero nel 1964, perché sentite un po' che cosa ho ripescato per voi.
1: Zona Rock.
2: Uno, due, one, two, tres, cuatro.

questa è una di quelle che non bisogna stoppare mai, che bisogna ascoltare tutta per intera, 2 minuti e 20 secondi di puro ballo anni 60. Su questa canzone c'è da dire, perché c'è detiene un record questa canzone, perché pensate che nel 1965 e in generale negli anni 60 è stata l'unica canzone che per ben 18 settimane è rimasta al primo posto nella top 800, quindi tra i 100 singoli più ascoltati del 1965 c'era per 18 settimane è rimasta Sam the Sham and the Pharaohs, Bully Bully, che poi non so se ricordate, ma è anche il theme song, la colonna sonora di un film molto vecchio, una sirena a Manhattan, che a me piace riguardare ogni tanto questi film anni 80, dove c'era un giovanissimo Tom Hanks. Questo un po' per chiudere il cerchio dei Sam the Sham and the Pharaohs. Stavo pensando, cari amici miei, mentre scorreva la canzone, che ormai le chat virtuali, no? Le intelligenze virtuali fanno parte a pieno della nostra vita, quindi pensavo, non so se voi siete d'accordo, ma di coinvolgere chatbot in quello che è Zona Rock. Mia intenzione è quella di andare a fare una domanda, che adesso tra una canzone e l'altra un attimo mi vado un po' a studiare, e vediamo che risposte abbiamo da chatbot, che ultimamente viene tanto ma tanto utilizzata. Però prima ancora la musica fa da padrona all'interno di Zona Rock, perché la prossima canzone che andiamo ad ascoltare è di un artista che spesso e volentieri includiamo all'interno delle playlist di Zona Rock, molto particolare come artista, ma a noi piace tanto.

Il titolo è semplice semplice, Hated di Youngblood, che lui stesso si definisce ancora non completo. Sapete il perché? Perché è riuscito a fare in 3 anni 3 album di 3 tipi di generi diversi di musica, dal rock al pop anche l'R&B, e quindi ancora non ha deciso esattamente la strada da intraprendere. Ma io dico che se si è un artista tutto tondo, allora non bisogna proprio scegliere un genere di musica, no? Si può, se si è capaci, si può andare un po' da un lato e dall'altro, così come si fa su Zona Rock. Io vi porto ancora in giro tra la musica, perché adesso, in questo preciso momento, è il momento di andare negli anni 80. Josiah and the Bombings, Lie with Me.

0: A inizio la seconda parte di Zona Rock, che vede protagonista la musica a discapito delle parole, no? La tri-sequence di tre grandi successi uno dopo l'altro. Io forse ho individuato un po' la domanda da fare a chatbot, ma come al solito la tri-sequence parte sempre così.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: la Tri-Sequence, senza dubbio la parte più importante e più interessante di Zona Rock, che apre la seconda parte, che dà tanto spazio alla musica e niente parole, nessuno che interrompe un po' le canzoni che scegliamo per voi. Quest'oggi la Tri-Sequence è stato un viaggio veloce in quello che sono stati un po' gli anni 80. Siamo partiti con Karma Chameleon dei Culture Crab nel 1983, successone di quegli anni, poi Patti Smith per rimanere un po' nel rock quello che conta con Power, People Have the Power 1988, e poi per chiudere con i Simply Red, New Flame, che adesso vi leggo un po' perché hanno questo singolo ha dei record da paura, perché pensate, disco di platino in Brasile, Stati Uniti e Svezia, disco d'oro invece in Australia, Austria, Canada, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna e Svizzera, e appunto discone che ha fatto parte quest'oggi di quello che è la Tri-Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro firmati Zona Rock.
1: Stai ascoltando il meglio di Zona Rock.

E dopo i Simply Red, ancora una volta in Inghilterra, Sir Red Rod Stewart, Long Touch, 1986, anche canzone che è stata utilizzata come theme song della commedia romantica di Robert Redford, Pericolosamente Insieme. Non so se lo sapete, è una notizia che vi do io. Vi ricordate poc'anzi, no? Stavo parlando di chatbot e della domanda che avrei voluto porre a questa chat di intelligenza virtuale per capire un po' quello che mi avesse risposto. E allora ho fatto proprio una domanda su Rod Stewart, ovvero dimmi una curiosità che riguarda Rod Stewart. La risposta di chatbot non è stata niente male, perché... Allora, ve la faccio breve. Rod Stewart ha una curiosità divertente legata al mondo dello sport e in particolare per il calcio, perché non so se lo sapete, ma Rod Stewart è un fan sfegatato di quello che è il Celtic Football Club. La curiosità dove sta? Che durante un concerto, la prima curiosità è che durante un concerto ha lanciato una sua maglietta dei Celtic originale, creando un gran trambusto fra i fan. Ma quella ancora più bella è che in un concerto, ma non specifica la data, durante lo spettacolo ha fermato più volte il concerto per commentare e capire cosa stesse succedendo durante la partita del Celtic, che doveva vedere per forza dai monitor dove vengono proiettate di solito le immagini del concerto. Questa è la curiosità che chatbot mi ha dato riguardante Sir Rod Stewart, che anche quest'oggi abbiamo ascoltato all'interno di Zona Rock. 375-863-2965 il numero di WhatsApp, e poi freezonarock@gmail.com l'indirizzo di posta elettronica, ma anche freezonarock se volete venirci a trovare su Instagram e magari taggarci in un vostro video. Noi siamo contenti di ricondividervi, no? Come dico sempre io, più siamo e più ci divertiamo. In chiusura di Zona Rock, abbiamo ripreso qualche settimana fa, è il momento cheek to cheek. E allora, sentite un po', mi faccio riascoltare Paolo Nutini, che come cheek to cheek non è niente male. Ho scelto per voi Last Request.

che ci piace sempre riascoltare Paolo Nutini su Zona Rock, Last Request, che ci ha portato alla fine anche per quest'oggi del nostro appuntamento che ci vede insieme, no? Sulla nostra radio a viaggiare qua e là nel mondo della musica rock e pop rock, ma anche di quelle meteore che di tanto in tanto ci tiriamo fuori dal cilindro, dai, diciamolo pure. Allora Zona Rock si ferma qui, cari amici miei, appuntamento come al solito rinnovato alla prossima. Se vi va di riascoltarci, c'è il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, ma quello che vi consiglio è anche di chiederlo al vostro smart speaker: fammi ascoltare Zona Rock e vedrete un po' quello che succede. Ah, ce l'abbiamo fatta ad arrivare fino alla fine. Mi raccomando, rimanete sulla nostra radio perché, come dico sempre io, è un posto dove la storia continua. Ciao, a presto!

0: Su Radio Tiguli Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
1: Benvenuto weekend!
2: Ed eccoci qui anche oggi, io sono pronto, qui in radio siamo tutti pronti a farvi ascoltare la seconda puntata di stagione di Benvenuto Weekend. Mi presento ovviamente, io sono Alessandro Parodo, voi come state? Come avete trascorso questa settimana? Anzi, come sta trascorrendo questa settimana, in modo particolare il weekend? Sarà bellissimo, questo ve lo posso assicurare. Vi ricordo che c'è anche la nostra pagina Facebook, che ovviamente si chiama come il programma. Qual è il nome del programma? Eccolo qua, facciamolo dire a lei.
1: Benvenuto Weekend.
2: Benvenuto Weekend, pagina Facebook e titolo del programma. E cominciamo subito con la musica tutta al femminile. C'è Laura Pausini.
1: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.

che c'è. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Funziona anche in questa versione 2026 portata così in radio da Laura Pausini. Ricordo che però è un grande successo di Raf del 1991. Mi sta chiamando qualcuno? Alejandro? Ah sì, scusate, Lady Gaga.

0: un duetto davvero speciale, Annalisa con Madame, questa era Amica. E a proposito di amicizia, adesso c'è un amico del sottoscritto, il DJ Vittorio Veneziano con la sua sequenza mixata in soli 4 minuti.
1: Benvenuto Weekend, tutta la musica per te.
2: 4 hits in 4 minuti.
1: Benvenuto Weekend.

0: appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tigullio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigullio Web.
2: Amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
3: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
2: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
3: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
2: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
3: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
2: Shadow Slide con i Senza Radio.
4: La musica non ha età. Ogni mercoledì, dalle 18 alle 19, Simone Russo vi accompagna in un viaggio tra passato e presente. Dalle grandi hit che hanno fatto la storia e i successi di oggi.
5: Ho note nel tempo, su Radio Tigullio.
4: Un'ora di musica, ricordi ed emozioni.
5: Perché le canzoni passano, ma le emozioni restano. Non mancare.
6: 60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tigullio. Buon ascolto.

0: nome,
1: Alex.
0: Cognome,
1: eh sì.
0: Che fai?
1: Provo a fare lo speaker.
0: E dove?
1: Qui su Radio Tiguglio.
0: È il programma?
1: Troppo forte.
0: E quando va in onda?
1: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
0: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
2: Troppo forti
3: con Alex De Sì.
4: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.

bello della settimana e la musica che ci piace è proprio questa qua, Kungs and Theophilus London. Questa era Galaxy. Amici, vi lascio a colui che ha radunato 250.000 persone.

0: fino al giorno nuovo, Negramaro e Fabri Fibra insieme per un pezzo davvero spettacolare. Amici, il disco story di oggi che ascolterete tra pochissimo l'ho scelto per un motivo specifico. Compie quest'anno 30 anni il film indimenticabile di Leonardo Pieraccioni, Il Ciclone. Esattamente mi riferisco a quella che secondo me è la scena madre, ossia quella dove lui con il motorino raggiunge le ballerine di flamenco. Ricordate quella scena? Aveva un sottofondo davvero fantastico. Marie Claire Dubaldo con The Rhythm is Magic. Questo è il nostro disco story di oggi per festeggiare insieme a Leonardo Pieraccioni i 30 anni del Il Ciclone.
1: Disco Story.
2: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Radio Tigoli Activity, con te sempre.
0: Benvenuto al weekend. Benvenuto.

Jade con Plastic Box. Amici, vi do un consiglio, che poi è quello che vi do sempre: rimanete all'ascolto della vostra radio preferita, perché qui trovate la vostra playlist, quella che contiene i brani più amati. Ce lo dimostrate ogni

0: e di conseguenza una garanzia, no? Per Benvenuto Weekend, il DJ Beda con Infinity. Sapete che faccio adesso? Vi invito così virtualmente al cinema.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni. Questo è il loro canto d'amore, una canzone che è andata tantissimo durante l'estate 2026, ma giustamente, dico io, perché quando prendi due voci meravigliose, due voci interessanti come appunto quella di Angelina Mango e Marco Mengoni, non può essere diversamente, deve essere un successo, giustamente, dico io. Tra pochissimo sarà la volta del DJ Mix Mauro Guazzotti, che ci accompagnerà verso la conclusione di questa puntata. Rimanete con noi.

0: questo weekend. Benvenuto weekend.
1: È arrivato il suo momento, il momento di colui che ci accompagnerà anche oggi verso i saluti finali. Ma rimanete con noi perché c'è tutta la sua musica. È il DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
0: Benvenuto weekend.

0: con Alessandro Parodo. Benvenuto weekend.
1: Arriviamo così anche oggi al momento dei saluti. Ringrazio prima di tutto i tre DJ che animano ogni singola puntata di Benvenuto Weekend, ossia in ordine di trasmissione il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Ringrazio naturalmente tutti quanti voi, vi invito come di consueto a rimanere all'ascolto della vostra radio preferita perché siamo una grande famiglia, voi conoscete noi conosciamo voi e stiamo bene insieme. Se vorrete ci ritroveremo tra 7 giorni per la terza puntata di stagione di Benvenuto Weekend, mi raccomando amici, vi aspetto in tanti come sempre.
2: Benvenuto Weekend, Benvenuto Weekend.
3: Va ora in onda su Radio Tiguglio.

0: strano cominciare con una novità. Promiseland, The Allergies, qui a My Rock and Soul. Ben arrivati.
1: Rock, rock, soul.
2: And soul.
1: My Rock and Soul.
0: Effettivamente abbiamo stravolto un po' quella che è la normale conduzione, perché all'inizio l'intro è qualcosa che insomma ci piace prendere dagli anni passati. E invece questa volta abbiamo cominciato con una novità. Ben arrivati a tutti quanti voi, Enrico Gallotta ai microfoni, questo è Phil Upchurch.

0: cominciato con una novità di Anagrams New Thing. Questo era il titolo del pezzo, intro di questo My Rock and Roll di questa settimana, e poi dopo Phil Upchurch con Don't I Know You. Ma nel frattempo ci siamo dimenticati di salutare chi? Franco Airi e Faber De Vita. Ben arrivati anche a loro.
1: Radio Tiguglio
2: 24 Hour Music Radio.
0: Una puntata particolarmente piena di novità. Abbiamo cominciato addirittura la nostra intro di questa settimana, è stata una novità, e continuiamo appunto con le novità perché Franco Airi si è dato molto da fare, ma è anche vero, insomma, che il mercato in questo momento sembra brulicare di cose interessanti, di cose nuove. E tra le cose interessanti, quelle nuove, non nuovissime, sicuramente insomma degna di nota, è questa Funk is My Religion, che è venuta fuori dal trombettista svedese, cantante trombettista svedese, Nils Lindgren. Un pezzo molto bello.
3: Hey

tromba di Mills in questa bellissima Funk Is My Religion. E continuiamo appunto con le novità, questa volta a cura di Ashton Nicole, Panic Attacks in Paradise.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming. Lo potete ascoltare solo sulla nostra.
1: Emozionati ancora. Con il piacere della musica. My Rock and Soul.
2: Ha oramai qualche anno, ma nonostante tutto viene ancora trasmessa dalle radio in maniera quasi continuativa. Stiamo parlando di Sophie and the Jones, questo è Runaway.

piena di grinta, piena di vitalità questa Sophie and the Jones con Runaway. E adesso invece un altro pezzo molto bello, stiamo parlando di Vibraphonics e questa è True Life insieme a loro, Alison Limerick.

0: Radio Tigullio.
1: 24 Hour Music Radio, Radio, Radio, Radio.
2: My Rock and Soul, Your Style, In Your Music. Un suono di classe nel tempio della musica.

0: Radio Tigullio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
1: And soul.

Natasha Sultana, Beyond the Pine, molto intrigante, anche molto brava, polistrumentista, insomma, in una, veramente in una parola sola potremmo definirla completa. I suoi video su YouTube sono molto carini, insomma, fanno vedere un po' come si organizza quando crea e quando in qualche modo ci regala queste performance bellissime. Abbiamo preso questo pezzo dal passato, ma continuiamo ancora un po' a prendere cose da un po' dal cassone dei ricordi. Van Morrison, Dark Night of the Soul.

My Rock and Soul, lo spazio musicale per condividere ed ascoltare la musica che ci piace. My Rock and Soul, proponi la tua musica rock and soul sulla nostra pagina di Facebook. Metti mi piace e diventa fan per restare aggiornato. My Rock and Soul,

My Rock and Soul, Enrico Gallotta, Fabio De Vita, Franco Airi, e siamo praticamente quasi giunti al termine di questa puntata. Ma prima ancora di lasciarci abbiamo il tempo di ascoltare due canzoni e abbiamo scelto queste. La prima è quella di Billy Paul con Bring the Family Back. Ottima scelta.

Ed eccoci qua, siamo arrivati al momento dei saluti. Era Bill Paul con Bring the Family Back qui a My Rock and Soul di questa settimana. Un'oretta che è passata veramente velocissima, quasi non ce ne siamo accorti. E questo è l'ultimo pezzo in programmazione. Abbiamo scelto un pezzo molto bello. Sentite che ritmo, sentite queste chitarre che ci sono sotto. Mondo Cosmo, questa è Come On. E su questo pezzo noi vi salutiamo, Enrico Galotta, Fabio De Vita, Franco Airi, e vi diamo appuntamento alla settimana prossima, ovviamente sempre qui sulla vostra radio preferita e sempre in compagnia del soul, del funky, del pop e di chi più ne ha più ne metta. Un bacione a tutti, ciao, alla prossima.

0: quello che vuole offrirvi questa trasmissione è un'ora con i suoni rilassanti dello smooth jazz che si alternano alla bossa, ma che in questa occasione vede anche due pezzi, uno new jazz e l'altro uno swing blues. Andiamo con ordine. Bentrovati nel Jazz e dintorni, sono Marco Edelweiss, la voce che vi presenta i grandi artisti nella trasmissione. La prima che voglio farvi ascoltare è quella dei Club de Belugas. Alternano la loro musica tra new jazz, electro jazz, new swing. Sono tedeschi ed hanno già all'attivo più di 9 album. Li ascoltiamo con qualcosa di interessante, si chiama Habana Twist. Il ritorno dei Camera Soul, era un po' che non li ascoltavamo. Già presenti qualche tempo fa con I Love You Hard, canzone che si sta comportando comunque molto bene nelle chart mondiali di questo genere. Poi vi farò ascoltare una grande accoppiata, Maisa con Incognito, un bel ritmo che fa piacere ascoltare. Saremo nel 2019 con Tomorrow's New Dream, album con il pezzo che ascolteremo. Si chiama All For You. E a questo punto vi faccio ascoltare la musica e vi auguro un buon ascolto di jazz e dintorni.
1: Il meglio dello smooth jazz.

0: jazz e dintorni.
1: Un suono di chitarra classica che vi farà certamente rilassare e vi darà magari anche tanta gioia, quella di Ken Navarro, chitarrista statunitense che suona dell'ottimo smooth jazz, del Kurt Doc Severinsen, grande trombettista e direttore d'orchestra. Questi sono alcuni nomi di collaborazioni che ha avuto in passato. Il pezzo che tra poco arriverà è Beyond the Horizon. Poi, dal Texas, un grande sassofonista e anche conduttore radiofonico, ed immagino che un suo pezzo lo abbia sicuramente messo. Si chiama Kyle Turner, da Wrapped Tig, un suono coinvolgente in Free as the Wind. E poi una bellissima sorpresa. Sto riscoprendo un personaggio unico, mitico, si chiama Michael Bublé, artista completo, swing, jazz, ma anche melodie dolcissime. Questo è il suo repertorio. Ma non sarà il caso della canzone che tra poco ascolteremo, perché lì si viaggia super veloci con Where You Are Smiling, canzone che ci porterà alla prima mezz'oretta del programma. Questo è Jazz e Dintorni e vi auguro ancora buon ascolto.

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: Welcome a radio show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
4: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
5: No vabbè, non ho parole.
4: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
6: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
7: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
8: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
9: Ufficiale di Radio Tiguglio.
10: Le 19 e 33 minuti.
11: Radio Tiguglio Web.
12: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
13: Stai ascoltando Jazz e dintorni.
7: Altra musica del nostro programma che suona tra qualche istante, un suono dolcissimo dal basso di Wyman Tisdale, stella del basket e dello smooth jazz, grandi album prima della sua scomparsa avvenuta purtroppo nel 2009. Lo troviamo con One on One da una raccolta dei suoi più grandi successi, si chiama Story. Seguirà un bel suono, molto coinvolgente, che sicuramente vi farà scattare il ritmo tra il medio e il pollice, cioè il classico scocchiare di dita. Brenda Boykin, uno solo lingua, in Hard Swing Traveling Man. Come detto prima, coinvolgente tra i fiati che si sovrappongono in un ritmo che è molto variabile. Poi però ritorneremo sul classico smooth jazz con Akira Jimbo, ex Casiopea, e le sue bacchette che danno il ritmo a tutto il trio, con quel pezzo che fa la sua apparizione, anche se un po' datato, nel 2019. Qui troveremo appunto Akira Jimbo, Abraham Lavori al basso e Russell Ferrante alle tastiere. Il pezzo che ascolteremo, Mayflower. Buon ascolto.

0: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Abbiamo un ultimo terzetto di canzoni che si aprirà con un grande signore al pianoforte, personaggio che ha collaborato con nomi illustri come Prince, Chaka Khan, George Duke, Gamble & Huff, mitici fondatori della Philadelphia Sound. Lui è Frank McComb con un bellissimo It's a Brand New Day, dedicato, tra le altre cose, ad un altro mostro sacro della musica, Ramsey Lewis. Poi un suono più fresco, considerato smooth soul groove, con influenze soul anni 80. Kate Hitmon, canzone che non abbiamo passato molto, ma che sicuramente ritroveremo. Si intitola Let's Get Together. E si chiude anche per oggi, veramente in bellezza, con il sax di Kim Waters, artista top del mondo smooth jazz americano. Disco che ci riporterà nel 2004, nell'album che si chiama In the Name of Love. Veloce e gradevole, la canzone sarà Cross My Heart. Su questa canzone vi saluto e vi invito al prossimo Jazz e Dintorni, sempre con Marco Edelweiss. Adesso vi faccio sentire la musica. Ciao, alla prossima!

Jazz Train. Un ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train, la musica jazz e oltre, come sempre settimanalmente in radio. Io sono Francesco Sciarretta con voi come al solito per circa 60 minuti. Iniziamo questo nostro percorso in musica con un'esibizione rara di Lucio Battisti. Siamo nel 1972 in Rai al Teatro 10 con una sua performance dal vivo in solo con uno dei suoi brani più celebri, Eppur mi sono scordato di te, Lucio Battisti.

nasce da una distrazione, nasce da una distrazione che disperazione.

Un brano ricco di riferimenti blues è questo, Eppur mi son scordato di te, interpretato live da Lucio Battisti a Teatro 10 in Rai nel 1972. In realtà questa canzone poi è stata interpretata e portata al grande successo commerciale dai Formula 3. È un brano scritto appunto da Battisti e Mogol per quanto riguarda testi e musica. E adesso il suono

La musica di Mimmo Campanale, batterista, produttore, arrangiatore, sofisticato, questo era un brano come My Moon, un disco di parecchi anni fa. Si tratta di Acustronica, ospiti diversi artisti fra i più noti e talentuosi del panorama italiano, e abbiamo ascoltato la voce di Serena Brancale con My Moon per un disco come Acustronica di Mimmo Campanale. Siete all'ascolto di Just Train in radio con Francesco Sciarretta, un appuntamento settimanale di 60 minuti, e Just Train ha anche un indirizzo mail se volete inviare delle richieste, delle informazioni su quello che passa in radio, sulla scaletta in particolare di Just Train. Se avete segnalazioni da fare, volentieri sarà un piacere leggere le vostre mail. Potete inviarle a questo indirizzo: Francesco Musica 1960@virgilio.it.

In radio la voce di una cantante greca di Atene, lei è Marina Satti, oggi quarantenne, con questa Kupes, un brano che fa parte della tradizione dell'Asia Minore, in particolare di Smirne, reinterpretata da questa artista che spesso si divide fra canto, produzione discografica e attività teatrale. Marina Satti su Jazz Train, sono trascorsi quasi 13 minuti dal nostro incontro con Jazz Train e il nostro suono adesso propone all'ascolto David Elbox Random Control, un collettivo austriaco che riprende un classico di Madonna come Like a Prayer. David Elbox Random Control con ospite la vocalista Fola Dada.

0: Jazz Train.
1: Non sono io che devo suonare la musica, è la musica che deve suonare me. Io devo solo stare lì con il mio corno e muovere le dita. La musica deve attraversarmi. È allora che succede davvero. Sonny Rollins.

0: Radio Tigullio, con te.
1: Sempre.
2: Ciao, sono Marco e anch'io ascolto Jet Train.
3: Torniamo a un artista canadese per qualche istante. Lui si chiama Kubla e rende omaggio con un suo pensiero a un brano ormai che fa parte della storia dei Bee Gees, come How Deep Is Your Love, Kubla.

Una versione riuscitissima di un classico dei Bee Gees come How Deep Is Your Love in versione jazz soul con un po' di funk per Kubla, questo giovane artista canadese che abbiamo proposto in radio su Jazz Train. In arrivo prima dell'artista jazz della settimana un'ottima formazione a funk tedesca, loro si chiamano Heavy Tones con Get Ready.

artisti jazz della settimana. Sono due questa volta: la cantante straordinaria e sensibilissima Alina Páez con un chitarrista virtuoso, entrambi brasiliani, Pedro Franco si chiama. Scopritelo su internet perché ne vale davvero la pena, è un ottimo ed eccellente musicista. Questa era una loro versione da studio di un brano, di uno standard in pratica, di João Bosco, dal titolo Coisa Feita. João Bosco notissimo in Brasile per aver accostato il samba della tradizione con i ritmi soul e jazz, contaminandoli l'uno con l'altro, ottenendo una particolare identità artistica, cosa che posseggono questi due musicisti, Pedro Franco e Alina Páez, che hanno reinterpretato in maniera magistrale Coisa Feita di João Bosco.

0: Ancora suoni brasiliani, questa volta con un progetto del flautista italiano Evelio Giordini, innamorato della musica brasiliana, lo dimostra in questo brano come Linha dove coinvolge artisti sia brasiliani che italiani in questo bel progetto che abbiamo appena proposto in radio. Evelio Giordini con Linha e siete all'ascolto del jazz di Just Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento da parte di Francesco Sciarretta. Vi ricordo, se volete scrivermi per sapere qualcosa in più sul programma, se avete anche delle proposte di artisti da ascoltare in radio, o se fate buona musica, siete musicisti o avete una band al seguito che pensate valga la pena essere proposta alla radio, volentieri ascolteremo le vostre proposte. La mail è questa: francescomusica1960@virgilio.it.
1: Ciao, sono Anastasia e anch'io ascolto Just Train.
2: La musica non si ferma con me. Non si ferma da nessuna parte. Sidney Bechet.

la musica di un pianista proveniente dall'Algeria, si chiama Maurice El Medioni, scomparso all'età di 95 anni in Israele, di origine ebraica, nato ad Orano il 18 ottobre 1928. L'ascolto era questa, Bienvenue, per Maurice El Medioni, con la sua caratteristica sonorità e la sua band che abbiamo ascoltato con piacere alla radio. Due artisti ancora insieme, tra i miei preferiti devo dire, sono il bassista di origine camerunense Richard Bonat, ormai una star mondiale indiscussa, con il pianoforte del musicista cubano, altro virtuoso dello strumento, Alfredo Rodriguez, insieme in questa Piel Canela, un classico degli anni 50 scritto dal musicista portoricano Bobby Capó.

Due artisti e due amici fraterni ormai da tempo, il bassista Richard Bonat con il pianista cubano Alfredo Rodriguez, in questa rivisitazione di un classico di Bobby Capó, musicista portoricano, ed era Piel Canela. E così Jazz Train si avvia alla conclusione anche per oggi. Vi aspetto come sempre la prossima settimana. Scegliete, mi raccomando, di ascoltare buona musica. Potete scrivere a Jazz Train attraverso questa mail francescomusica1960@virgilio.it e vi lascio con due artisti tedeschi che fanno ottima musica pop. In questo caso è una cover di un brano famosissimo come Imagine di John Lennon, non rivista per voce e chitarra. Loro sono Singo e Monica Krüchten. Alla prossima su Jazz Train.

Ciao a tutti, eccomi qua, sono Marco Mari, pronto per un nuovo appuntamento con Let the Music Play, il nostro spazio del venerdì. Questo cos'è? Il primo spazio di ottobre, a quanto pare direi di sì. Siamo un tantino in ritardo, qualche piccolo inghippo tecnico, ma vediamo di recuperare in fretta. Resterete come sempre con me fino alle 22, cosa che accade ogni venerdì. Partiamo con Clive Stevens, Mystery Man, l'Afro Time.

detto che i bei tempi andati non tornano più. Le atmosfere, le armonie e le sonorità degli anni 70, noi li abbiamo tutti. Noi siamo quelli di Let the Music Play. Al microfono Marco Mari.

ragazzi, siamo in ritardo questa sera, eh? Mamma mia, se siamo in ritardo. Sono le 21 e 15 minuti primi, dobbiamo ancora andare con il secondo pezzo della dance degli anni 70. Salutiamo quindi i Five Special del 1979 e ora proseguiamo il nostro percorso, non prima di avervi ricordato che tra poco in Let the Music Play in Extended Version, dove le versioni lunghe hanno la precedenza, resterete con me fino alle 22 come sempre. Tra poco ci attende la commerciale degli anni 80, di seguito la house music e ciò che resterà sarà da appannaggio della musica dance degli anni 90. Mi sa che se andiamo avanti così stasera non ci sarà molto spazio per gli anni 90, a meno che non provveda a tagliare le canzoni, cosa che io detesto, soprattutto quando ci sono questi programmi dedicati alla musica dance del passato, che piacciono tanto a chi la musica dance l'è goduta, ma anche agli amatori, come questo pezzo che abbiamo in sottofondo. Beh, ma anche quello dei Five Special era molto raffinato ed elegante per amatori. Dai, tra poco andiamo con qualcosa di più spensierato. Gli anni 80 sono gli anni della musica disco, gli anni della musica dance, della spensieratezza e non soltanto della raffinatezza. Poi gli anni 90 sono quelli dell'allegria. Dopodiché c'è il buio. E dai, non è proprio così.

0: Non trovi più la musica dance degli anni 80 alla radio? Allora questo è proprio il programma giusto per te. In Let the Music Play, gli artisti dance sono protagonisti. Al microfono, Marco Mari.
1: Hey, man! Watch out!

Ve la ricordavate questa canzone di Video Kids, Woodpeckers for Life? Secondo me tanti di voi no, piaceva particolarmente alle ragazze. Io non l'ho mai avuta in simpatia. Però, insomma, si sa, come praticamente non avevo in simpatia il protagonista del cartone animato di Woodpecker, il picchio che vinceva sempre a lui. Vabbè. Dai che andiamo con qualcosa di italiano, se nel 1990...

Nel 1987 Belinda Carlisle usciva con questa Heaven is a place on earth, il paradiso è un posto sulla terra. Mamma che fanciulla, volto da bambola, eccetera eccetera. Vabbè, intanto noi proseguiamo il nostro percorso, sono le 21:36, minuti primi, siete rigorosamente in diretta, siamo rigorosamente in diretta con Let the Music Play in extended version fino alle 22 in compagnia di Marco Maria, in compagnia della musica dance per il momento degli anni 80. Nel 1986 i Via Verdi, reduci dal successo dell'anno precedente con Diamond, uscivano con questa Sometimes, secondo me musicalmente brano più bello del precedente, però che non ha avuto il medesimo successo di Diamond, giusto? Tra poco, al termine di questo motivo, ragazzi, proseguiremo il nostro percorso, prima con la piccola parentesi dedicata alla house music, genere musicale che tra l'87 e il 90 ha stravolto il mondo della dance, e poi con la dance degli ultimi 10 anni del Novecento. Vedete che basso, ragazzi? Se non era bella musica questa,

0: Ma quale ucciso l'uomo ragno? Noi qui lo resuscitiamo e con lui tutte le star della disco degli anni 70, 80 e 90 a presentarli in Let the Music Play e Marco Mari. Pop up the volume, pop up the volume,
1: pop up the volume, this. E così ragazzi, canzone dopo canzone, eccoci arrivati all'appuntamento con la house music, genere musicale che, come detto poco fa e come diciamo sempre, ha stravolto il mondo della dance, il mondo delle discoteche a partire dal 1987 per un triennio, prima che poi arrivasse la musica dance degli anni 90, che noi incroceremo tra poco, il tempo di ascoltarsi questa di Two Teddy Project, The Party.

0: Ti mancava la grinta, la carica e l'allegria della dance degli anni 90? Allora noi di Let the Music Play siamo il programma che fa per te. Al microfono Marco Mari.
1: A noi buonasera.
2: E quando sono le 21 e 49 minuti primi, abbiamo 11 minuti da dedicare alla dance degli anni 90. Via che si va. Se siamo bravi riusciamo a farci stare tre canzoni, vedremo. Partiamo con W.

Ragazzi, tante le canzoni che negli anni 90 W ci ha regalato e abbiamo potuto ballare. Intanto noi si prosegue veloci verso la conclusione. E mi sa che con questo pezzo arriveremo giusti giusti alle 22, quindi non riusciamo a regalarvene tre di motivi della dance degli anni 90. Faremo meglio la prossima volta? Beh, pensate che chiudiamo in bellezza.

0: In quell'estate del 1995, motivo questo che ha partecipato anche al Festival Bar, la Bush con Be My Lover. Dai che siamo bravi invece, un pezzettino riusciamolo a regalarvela, dell'ultima canzone. Qui siamo nel 1998, King of My Castle, su questo brano.
1: Ehi, da brava.
2: Radio Mania, Day by Day.
3: Non va bene
2: con Luigi Guarneri.
4: Vi aspettiamo tutti

0: discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: You are listening to The Patty and Co Show.
3: Welcome to Patty Radio Show.
4: Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty & Co. Nuovo mese e nuova sigla. E per i nuovi ascoltatori che mi ascoltano dal Friuli Venezia Giulia, ben trovati. Allora, passeremo insieme quest'ora di disco, di funky, ma anche di sonorità jazz. Insomma, state incollati lì dove siete, che si parte immediatamente. L'apripista di questa sera è di colui che negli anni 80 dominava nelle discoteche, Jimmy Bohorn e la sua Get Happy.

da un artista del passato ad un gruppo che invece si è formato nel 2000 con l'unione del chitarrista, compositore, arrangiatore Stefano Micarelli col DJ, compositore, programmatore di computer e label boss dell'etichetta Funky Juice Records Roby Colella. In tutti i loro lavori sono presenti elementi sonori provenienti da Brasile, Cuba, Afroameriche, ma presenti anche eco di retro jazz, di bossa nova e di ritmi africani. Ci sarebbe molto da dire ancora di più dei Barrio Jazz Gang, ma voglio fare partire immediatamente Linda Consao del 2002.

Rimaniamo sempre nei nostri giorni, avvicinandoci parecchio. È il 2021 quando il progetto Silk Sonic, formato da Bruno Mars e Anderson .Paak, pubblica un album bellissimo dal titolo An Evening with Silk Sonic, e dal quale ho estrapolato per voi, ascoltatori, Love Strain, perché sono già in pelle d'oca e perché ha un intro modello Earth, Wind & Fire, che per chi non lo sapesse è il mio gruppo del cuore. Ma ascoltiamo Bruno Mars e Anderson .Paak, Love Strain. 1, 2

E dopo tutta questa modernità, come direbbe Checco Zalone, si torna ad un gruppo funk disco che si formò nel 1975, gli Atwave, e che sul finire degli anni 70, 1977 per essere precisa, come solo una vergine sa essere, pubblicò un brano facente parte di un loro album dell'anno precedente che fece ballare mezzo mondo, Boogie Nights.

del prossimo artista non posso dire che è stato solamente un cantante e un musicista e un attivista, ma anche che è stato un poeta, autore di spoken words, ossia di poesia recitata su basi musicali. Jill Scott Heron, lo ascoltiamo con Lady Day and John Coltrane, in omaggio ai giganti del jazz, Billie Holiday e John Coltrane. Billie Holiday soprannominata appunto Lady Day. Scott Heron evoca la loro arte come un rimedio capace di levare via i problemi, ma che la musica sia terapeutica l'ho sempre sostenuto pure io.

E a proposito di Billie Holiday, un'altra band, i Bahama Soul Club, le fa omaggio campionando la sua voce e una sua canzone del 1949, Ain't Nobody Business If I Do, in un loro lavoro.

Altro bellissimo album, The Love Science, quello di True Groove, uscito nel 2025, dal quale ho preso l'appena ascoltata Shadows. E da vibes funky groove passo a sonorità funky jazz con un pezzo del fu trombettista Donald Byrd, Think Twice 1975, ma non li dimostra.

Questo pezzo è veramente meraviglioso, ma il tempo stringe e bisogna necessariamente passare al prossimo artista dei giorni nostri, diciamo. E nonostante sia già autunno, da qualche giorno, qualche giorno, l'estate non vuole proprio abbandonarci. E allora, Jamiroquai con Summer Girl.

My Forbidden Lover è il secondo singolo dall'album Risqué del 1979 degli Chic, dove potente si sente la chitarrina di Nile Rodgers.

Get Down Saturday Night era Oliver Cheatham. Chiudo la scaletta di questa sera con un'altra canzone che parla di ricordi estivi bellissimi, ma che soprattutto dovrebbe ricordare all'estate di farsene una ragione e lasciare il posto al meraviglioso autunno. Queste però sono parole mie, non della canzone. Summer Memories, loro sono i Camera Soul, la voce meravigliosa è quella di Sabrita V.

Ricordo a chi si fosse collegato in ritardo o a chi avesse staccato prima della fine che potrà riascoltare questa trasmissione e tutte le altre precedenti sul mio canale YouTube, La Patti & Co. Iscrivetevi e non ve ne pentirete. Buonanotte a tutti e

0: Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Signore e signori, allacciate le cinture. Il nostro capitano Mickey DJ è pronto per il decollo. Ladies and gentlemen, buckle your seat belts. Our captain Mickey DJ is ready to depart. Motore 1 acceso, motore 2 acceso. 3, 2, 1. World Music Night. Da questo momento sarete catapultati nei suoni più glamour di tutto il mondo. New Jazz, Soul, Deep House, Chill Out. In questa notte magica sarete guidati da lui.

0: Ladies and gentlemen, we take a break. Radio Tigullio.
1: 24 hour music. Radio.
2: Sei un DJ producer, un compositore, un musicista emergente o un'etichetta discografica di musica lounge, chill out, deep house, new soul jazz, pop contemporaneo, ethno beat, soulful house e down tempo. Allora, partecipa e promuovi il tuo brano. Inviaci il tuo materiale promo a info@dmvideo.it.
0: Signore e signori, siete pregati di riprendere i vostri posti. Stiamo per ripartire. Alla cabina di comando, Mickey DJ. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are ready to depart World Music Night. In the control room, DJ Mickey.

World Music Night. Il meglio della musica etno beat, lounge, chill out, down tempo, new folk, deep

easy.

0: Cruising World Music Night. Radio Tiguglio Web presenta.
1: The day is coming. Routine prisoner transport.
2: Avremo il silenzio, silenzio. 5, 4, 3, 2, 1, 0,
3: ignition, liftoff. Ahoy. Raccontiamo storie musicali dal 1995.

abbraccio, ed io Stefano Antonini, perché il nostro modo di parlare dell'apocalypse avviene settimanalmente con voi, anche se poi noi durante la settimana lavoriamo tantissimo, ma poi ci troviamo per raccontarvi musica, e così faremo anche adesso per i prossimi 120 minuti. Si inizia sempre così: allacciate le cinture, lasciate libera la fantasia, naturalmente buon viaggio.

stiamo iniziando il nostro percorso musicale di 120 minuti. Racconteremo storie dal passato, dal presente e dal futuro, così come facciamo sempre all'interno dell'Apocalypse, che è un vero e proprio magazine radiofonico con multipli di 4 pagine, come sempre. Quando andiamo nel futuro siamo con il preascolto, quando siamo nel presente vi raccontiamo la top playlist, ossia il meglio, una sorta di chart senza una vera e propria classifica, ma semplicemente 4 tracce selezionate tra quelle più richieste da voi al 391 485 7785, oppure selezionate dai gusti musicali, dalle cose che più sono piaciute a me, Stefano Antonini, e a lui, Riccardo Brasci, che è dall'altra parte del vetro. Oggi ci sarà ancora la zona mista, ossia quello spazio senza tempo, passato, presente e futuro è il nostro claim, e così andremo a trovare una traccia che appartiene al passato, una che appartiene al futuro, una che appartiene al presente, senza un vero e proprio ordine cronologico. Questo succede anche che ritroviamo tracce già ascoltate nel corso del programma. Noi siamo così, diamo molta attenzione a quello che ci segnalate. Ci sarà l'appuntamento con il DJ Tuono all'interno del Music Box, 15 minuti dedicati alla sua musica. Tutto questo sarà Stare Insieme. Il numero di riferimento per i vostri WhatsApp è sempre lo stesso, 391 485 7785. C'è un sito di riferimento, stefanoantonini.com e atrmix.com, dove ci sono anche i link ai nostri siti personali, ai social, nonché ai podcast, per ritrovare le cose passate.

0: Apocalypse. Preascolto. Segnalazioni musicali dal futuro.
1: Tempo da coniugare in questa pagina dell'Apocalypse è presente. Presente fisicamente, ma presente anche come tempo, ossia oggi. Selezione di 4 tracce, quelle sempre nella pagina dell'Apocalypse. Ogni pagina, ogni blocco è fatto da 4 tracce. Immaginate un magazine da sfogliare, ogni pagina ne ha 4. Quando siamo nel presente è una nostra chart flash in realtà, ossia selezione di 4 tracce, non messe in ordine cronologico di come sarebbero in classifica, ma semplicemente di come le ascolterete. Le 4 tracce sono
2: Beyond Love, Talk to Me.
3: Hitbox, Lift Me Up.
4: Adrenaline, Synthetic Dream.
5: Odeon, Pneuma.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Radio Tiguglio.
0: Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
2: È tempo ancora di una bella selezione musicale di 4 tracce, una pagina dell'Apocalypse da ascoltare, da sfogliare velocemente, ma soprattutto in maniera immersiva. Quindi se avete una cuffia alzate il volume, se siete in macchina alzate il volume, se avete voglia di condividerlo con gli altri comunicatelo, mandate un WhatsApp, mandate qualcosa ad un amico che dice dove siamo e cosa stiamo facendo. 4 tracce, ad iniziare da Coeus, Thinking Too Much. Jackie Tian, Energy. Alexander Popo, Omnivium Dictus. Benner, Low Frequency. Think Too Much, su etichetta Automatic. Guardiamo sempre verso il futuro, verso le novità.

vecchia conoscenza Alexander Popov insieme a Yuvagen. Titolo difficile, ma lo pronuncerò bene. Onivium Dictus. Mi devo far aiutare da qualcuno che sa meglio la lingua latina.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Radio Tiguglio Web,
2: la colonna sonora della tua giornata.
0: Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
3: Si guarda al passato, al presente e al futuro. Questa volta guardiamo al presente. Top Playlist è la nostra mini chart flash, ossia quattro tracce che più sono piaciute a Riccardo Brasci, a me, Stefano Antonini, tra le cose proposte nelle zone preascolto del passato, cose che noi vediamo possibili nelle classifiche o che sono piaciute a voi segnalandoci la nostra linea WhatsApp. Le quattro tracce sono
4: Give Back, Sigi, Rauzumi, The Wall. Shadow of Lessica, Landscape. More Taylor, Kraya, Home.

0: Harbour, Taylor, Kraia e Mr. V. Tutti insieme per questa traccia dal titolo Home, piaciuta molto, votata tanto.
1: Numero 3.

0: Apocalypse. Uno stile unico. Non fartelo raccontare. Raccontalo tu.
1: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
0: Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
2: Siamo nella zona mista dove non c'è tempo, passato, presente e futuro, così ci piace parlare in questa pagina dell'Apocalypse. È una pagina di ricordi, ricordi del passato, del presente e del futuro. Incominciamo a scoprire in quale parte storica andiamo ad ascoltare.
0: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
2: Vediamo se vi piace anche questa di Hitbox, Lift Me Up, versione extended.

0: naturalmente per comporre questa pagina di Zona Mista di passato, presente e futuro, potete continuare a segnalarci le vostre tracce preferite alla nostra linea WhatsApp 391 485 7785. Ad esempio, un documento sonoro che ci è stato chiesto tantissimo.
1: Ascolta, questo è Apocalypse.
0: Disco storico, Chronics Apocalypse, senza la E finale, per distinguerlo dal nome di questo programma che è Apocalypse con la E finale. Ma è lo spazio riservato al passato, al documento sonoro.

0: Un viaggio senza tempo.
1: A proposito di remake, una traccia storica degli anni 90, della metà degli anni 90, dal titolo Don't Be Afraid, fatta da Moonman naturalmente nella versione originale. Questa volta Moonman insieme a Joris Vorn e Ferry Corsten in questa versione extended di questo rifacimento di un pezzo di storia.

0: suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse.
1: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
2: No vabbè, non ho parole.
1: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Vi aspetto ogni mercoledì e sabato alle ore 8 su Radio Tiguglio. Hasta la vista da Jerry.
2: Hasta la vista.
3: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tiguglio.
4: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web tutti i sabati dalle ore 14.
1: Salve amici di Radio Tiguglio, io sono Emanuele. Sì, lo so che lo sapevate, ma presentarsi è sempre bello e anche corretto, no? E poi fa pubblicità. Allora vi aspetto ogni mercoledì sera dalle 21.30 con la mia diretta e lunedì sera sempre alle 21.30 la replica per chi l'avesse persa. Vi aspetto, non mancate!
2: Radio Tiguglio, la musica che ti entra nel cuore, cuore.
3: Preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
4: Quando passato e futuro si incontrano, il presente è l'apocalypse, un claim che diciamo da tantissimi anni. Per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da quattro tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione che guarda assolutamente in avanti.
5: Bradeur, Leave It and Lose It.
6: Pretty Pink e Lauren Mia, Your Eyes.
7: Seven, Ryub.
8: Technit, Maria Maria.
9: Arriva Bradeur con Leave It or Lose It su un'etichetta che a volte ci ha dato delle buone tracce come la Vacant Space Records.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: A Radio TV Lio Web, la scelta vincente.
0: Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
2: Un'altra pagina dell'Apocalypse, così come il nostro magazine radiofonico. Si parla di musica, si parla di tanta musica e di argomenti. Una volta si parla di futuro, una volta si parla di presente, una volta si parla di passato. Questa volta parliamo del meglio di la top playlist, la selezione delle quattro tracce che più sono piaciute a noi e a voi, che poi sfocia in questa mini selezione di quattro, quindi una vera e propria chart, rapida, veloce, in ordine decrescente. Ma non ci piace definirla proprio una classifica, ma più una selezione, quindi una top playlist selection. Adrenaline, Beyond the Veil.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Radio Tigullio.
0: Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
2: E ancora con piacere questa settimana all'interno del Music Box stiamo dedicando questo spazio al DJ Tuono, che inizia ora e per i prossimi minuti, 15 abbondanti diciamo, sarà protagonista con la sua musica. Noi non lo interrompiamo neanche un minuto e neanche con una parola. Tutto tuo lo spazio, caro Tuono, per esprimere la tua arte musicale, come sempre piacevole, all'interno del Music Box dell'Apocalypse.